Radio Verona, in love.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre.

importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

0: c'ho dentro.
1: Radio Verona, In Love.
0: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Sono le 4 e un minuto. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo stato sociale, a risa, mischietta.
2: Ma in quanti siamo, raga? Io mi

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te. Da che t'ho vista io ho deciso.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Faccio fatica ad amare,

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile. Perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati. Cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia. Le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione. L'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Non è nient'altro che una canzone di pochi spicci, ma le parole gridano forte quel tuo nome su quattro accordi in progressione. Vorrei dirti che mi rattristo per il rapporto che non c'è più. Se non lo fai per me, capisco, fallo per nonno, sta lassù. Vorrei fosse una ninna nanna per far tacere i nostri silenzi. Immagino papà e la mamma che da un po' che non sono contenti. Scusa Giulia, io non resisto, l'emozione che sale su.

0: davanti alle albe più buie. Nel buio scaverò per ritrovare la luce e come le nuvole, leggeri su nuvole.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovati. A Buttapietra un uomo di 70 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver lanciato una bottiglia incendiaria contro due auto appartenenti ad un parente, Il gesto sarebbe legato a dissidi economici tra i familiari. Sul posto i militari hanno trovato l'ordigno artigianale e accertato lievi danni ai veicoli. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie di attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 10 giugno, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Restano critiche le condizioni del 15enne veronese di origini sudamericane salvato lunedì sera dalle acque del Fibbio. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva. Numerosi gli attestati di stima per i soccorritori. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il presidente del Veneto Alberto Stefani hanno ringraziato l'agente della polizia penitenziaria scelto Duonnolo. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti nel salvataggio. Il funzionario tecnico antincendio dei Vigili del Fuoco di Verona, Rodolfo Ridolfi, al microfono di Valentina Burati.
4: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
5: È un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare concorrenti pericolose. E ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va evitata.
4: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è?
5: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si poi porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
3: 17 DASPO e denunce per tifosi dell'Hellas, ci dice tutto Silvia Beltrami.
6: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas Napoli del 28 febbraio ed Hellas Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini, ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. 3 i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando quando circa 500 tifosi rossoblu stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi quattro mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblu. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I tre sono stati denunciati per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
3: Il Comune di Verona acquisisce la piena disponibilità del parcheggio di Piazza Corrubio, chiusa la vertenza giudiziaria con un accordo da poco meno di 1.800.000 euro contro una richiesta iniziale superiore ai 33 milioni. I 230 posti auto saranno presto disponibili in modo stabile dopo le aperture sperimentali degli ultimi anni. A Veronetta, Palazzo Boccatrezza diventa il nuovo polo civico e sociale del quartiere. Il complesso di via 20 Settembre con il giardino monumentale ospiterà la futura cittadella del terzo settore, destinata ad accogliere associazioni e attività rivolte alla comunità. Al tempo, la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio di ieri e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità anche nelle prossime ore. Animali, per il terzo anno consecutivo il Comune di Verona stanzia 24.000 euro a sostegno delle associazioni animaliste. I fondi serviranno per cibo, cure veterinarie e interventi a favore delle colonie feline, degli animali abbandonati e degli anziani che non riescono più ad accudire i propri animali. Destinatarie del contributo Animalisti Verona, l'Ave Lega Nazionale per la difesa del cane. Il Malcesine sul Garda conquista anche il pubblico britannico. Il quotidiano The Guardian ha inserito la località gardesana tra le mete familiari preferite raccontate dai suoi lettori. Nell'articolo vengono citati il centro storico e la funivia per il Monte Baldo con i panorami sul lago e i parapendii in volo. E l'ultima notizia, adesso la viabilità e le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
15: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento potrebbero esserci disagi sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verone Sud in entrambe le carreggiate per cantieri, mentre sulla 22 del Brennero non si segnalano particolari criticità. Sulla viabilità ordinaria il traffico è al momento scorrevole, quindi anche in città ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili fino a domenica 14 giugno, compresa su via Vigasio, strada dell'Alpo, via Montorio, via Badia, via Preale e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla nostra regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico oggi avremo cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 21, venti moderati al mattino da est, al pomeriggio tesi da est-sud-est. Non ci sono tuttavia allerte meteo presenti.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E allora buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 10 giugno, io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, i vostri messaggi sempre al 335 60 11 610. La giornata si apre ancora una volta con gli occhi puntati sul Medio Oriente, dove il conflitto continua ad allargare il proprio raggio d'azione. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nell'area strategica di Hormuz. Teheran ha risposto prendendo di mira basi statunitensi nella regione, mentre Israele prosegue le operazioni nel sud del Libano. Sul piano diplomatico si registra anche uno scontro verbale tra Roma e il governo israeliano, con il ministro degli esteri italiani che definisce inaccettabili gli insulti del ministro nazista Ben Gurion, che ha definito l'Italia un paese di ciabattari, uno scenario che oltretutto allontana ogni possibilità di stabilità dell'intera area. E in Italia nella notte è arrivata una sentenza destinata a far discutere. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2023, un caso che per mesi ha occupato le cronache nazionali e che ora apre inevitabilmente una nuova fase di riflessione investigativa e giudiziaria. Restando sul fronte interno, un'inchiesta per corruzione investe il progetto del ponte sullo stretto. Tre le persone indagate dalla Procura di Roma, con l'ipotesi di pressioni esercitate sulla Corte dei Conti per ottenere pareri favorevoli sull'opera. La società Stretto di Messina si dichiara completamente estranea ai fatti, ma il caso riaccende le controversie attorno ad una delle infrastrutture più discusse della storia italiana. Sul fronte economico, le grandi manovre bancarie continuano a sostenere Piazza Affari, che aggiorna livelli che non si vedevano dal 2000. Al centro dell'attenzione il risico del credito, con Intesa, MPS e il sistema bancario italiano impegnati in una fase di profonda trasformazione che il mercato sembra almeno per ora premiare. E poi una notizia che guarda lontano, molto lontano: c'è un italiano che si prepara a tornare sulla Luna. Si tratta dell'astronauta dell'ESA Luca Parmitano, che inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA. Se il programma rispetterà i tempi, sarà l'unico non americano dell'equipaggio che accompagnerà il ritorno dell'uomo sul nostro satellite nel 2027. Una storia di scienza, tecnologia e orgoglio europeo che ci ricorda come anche nei giorni più complessi l'umanità continua a guardare oltre l'orizzonte. Da Verona al mondo, dalle notizie che preoccupano a quelle che fanno immaginare il futuro, noi siamo qui per accompagnarvi in questa mattinata. Tra poco le prime pagine dei quotidiani, gli approfondimenti e i vostri messaggi qui in

0: duetto a firma di Shakira direttamente dalla Colombia e di Burna Boy, invece rapper nigeriano, e devo dire ben riuscito. Sono le 7:21 minuti e 25 secondi di questo mercoledì 10 giugno e noi come sempre apriamo le nostre pagine, o quantomeno iniziamo con le prime pagine, poi entriamo negli approfondimenti. Cominciamo dai fatti locali, quindi con il giornale L'Arena, che in taglio alto racconta appunto del salvataggio di questo quindicenne, di cui vi abbiamo dato conto anche nel nostro notiziario poco fa, grazie alla intraprendenza di un agente fuori servizio che si è tuffato e ha salvato il ragazzino, che comunque rimane grave in ospedale. Ora prego per lui, dice appunto l'agente fuori servizio intervistato dall'Arena, il ragazzino che era caduto nelle acque del Fibbio. Sul posto ovviamente sono intervenuti anche gli agenti e i vigili del fuoco, che hanno dato ovviamente una mano dal punto di vista tecnico per trarre in salvo il ragazzino. Così Vincenzo Duonnolo viene intervistato dall'Arena questa mattina, l'agente di polizia penitenziaria che non ha esitato un attimo a tuffarsi per salvare il ragazzino. Di spalla invece sul giornale L'Arena si guarda dei dati di un'ultima indagine che vedono Verona e il Garda in testa per lirica e cultura, in testa per quanto riguarda il turismo, la spinta che stanno dando al turismo. I dati di giugno e le prospettive, Trevisani, alle pagine 14 e 15 del giornale L'Arena. Il caso di una campionessa di box che lavora però al pronto soccorso pediatrico e dice dura sul ring, delicata invece, delicata con i bambini, l'infermiera con i guantoni. Lei si chiama Bianca Maria Tessari, a Bologna sabato ha vinto il titolo europeo per leggeri di box. Complimenti, insomma, vediamo, a volte fanno più notizia, no, quando è una donna a intraprendere questi sport che comunque un tempo erano di dominio soltanto maschile. Restiamo di spalla ma centrali sul giornale L'Arena, con i 17 DASPO e le denunce per altrettanti tifosi dell'Hellas Verona per le violenze contro il Napoli e il Genoa. La Questura di Verona ha concluso le indagini sulle violenze avvenute in occasione delle partite Hellas Verona-Napoli del 28 febbraio ed Hellas Verona-Genoa del 15 marzo. Avviate 17 procedure per DASPO e denunciate 3 persone. Un ventenne, dopo aver esultato per un gol del Napoli, è stato inseguito e picchiato da una decina di tifosi gialloblu, come abbiamo sentito anche nel nostro notiziario. Alcuni di questi avevano anche dei manganelli telescopici, insomma non brava gente in giro, ecco, per strada. Dopodiché hanno tenuto il DASPO, ci sono comunque delle denunce per violenza privata. Camilla Ferro, pagina 20. Andiamo sempre e restiamoci di spalla con la vicenda inquietante di fuochi e petardi abbandonati a San Bonifacio vicino ai binari. Era una sorta di arsenale. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale di San Bonifacio, che hanno rimosso una sorta di Santa Barbara abbandonata sul cavalcavia ad un passo dalla ferrovia. A dare l'allarme poco dopo le 7 del mattino è stata una donna che passava in bicicletta e appunto lungo la ciclabile che fiancheggia la ferrovia a Villabella. Si è trovata dunque il passaggio ostruito resti di decine e decine di botti esplosi e abbandonati assieme agli scatoloni che li contenevano. Alcuni botti erano sui binari, tutti però legali, esplosioni che erano state tra l'altro segnalate per 2 sere di fila da Licania, pagina 26. Evidentemente questo episodio non ha nulla a che vedere con attentati di tipo di matrice terroristica che avvengono invece sulle linee a alta velocità da parte degli anarco-insurrezionalisti. Qui si tratta evidentemente più di una bravata che comunque poteva avere anche delle conseguenze pericolose per i mezzi in circolazione. Tra pochissimo proseguiamo ancora con il giornale L'Arena e dopo naturalmente passiamo anche agli altri quotidiani della nostra bellissima regione qui in diretta su Radio Verona.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: puntate di 3 anni fa e anche alle ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, avvenuto nel 2023, rimane dunque per ora senza colpevoli. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Si intensifica ora il traffico sulla rete urbana e quindi andiamo sulla tangenziale ovest con delle code che troviamo dall'altezza di via Somma Campagna, dal termine al quadrante Europa fino all'altezza del casello di Verona Nord. Poi invece, per quel che riguarda le arterie da sud, statale 12 verso Borgo Roma e ancora via Legnago, moderatamente trafficata con qualche rallentamento, più trafficata invece la 434 Transpolesana che immette su via Legnago con alternanza di rallentamenti e code. Sulla 22 del Brennero nulla da segnalare, così come sulla A4 Brescia-Padova è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69 € e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Radio Verona.

Altre notizie che troviamo questa mattina sul giornale L'Arena riguardano il parking di San Zeno, il parco Corrubio, che è pronto a riaprire, dunque è un conto alla rovescia, viene detto proprio così. Per il parcheggio pronti 230 posti auto, chiusa l'avvertenza con una transazione, il costo è di 1,8 milioni di euro, cancellata l'ipoteca, a breve l'apertura del garage. I proprietari inizialmente avevano chiesto ben 33 milioni di euro. Poi invece arrivano le nuove norme sugli artisti di strada in consiglio comunale. In 2 anni sono state elevate 175 multe. Le nuove regole, a partire dalla possibilità di sequestrare strumenti e amplificatori a chi non rispetta le norme. Se ne è discusso ieri in commissione a Palazzo Barbieri. Le modifiche al regolamento approvato nel giugno 2023 e in vigore dal 1 agosto 2024 prevedono pure una maggiore flessibilità nella gestione delle postazioni e degli orari, affidando tali modifiche alla giunta per non dover ripercorrere iter eccessivamente lunghi in caso di ogni singola integrazione o modifica. In 2 anni 175, come dicevamo, i multati. Per lo sport invece, sull'Arena, Sean Sogliano resta al Verona, la sfida è tornare in Serie A. Gianluca Tavellini a pagina 37 per quanto riguarda appunto la dirigenza sportiva. E poi invece il basket a 2, la finale playoff, una Tezenis infinita, Rimini sconfitta, ora è avanti 2-0. Andiamo sugli altri giornali della nostra regione. Non capisco perché questa mattina non mi trovo i quotidiani NEM, non mi trovo neanche il Gazzettino, probabilmente ci sarà un problema di abbonamenti da rinnovare. Comunque adesso vediamo di arrangiarci con i quotidiani che abbiamo. Corriere del Veneto, nomine e riforme, Lega al bivio, l'ipotesi di Zaia vicere con delega al nord. La Lega cambierà davvero pelle per sopravvivere? Oggi si comincia ad avere qualche risposta. A Roma alle 11 è convocato un consiglio federale a cui è d'obbligo essere presenti di persona. Ci sarà il governatore Stefani, il commissario del partito Andrea Tomaello e naturalmente vi sarà Luca Zaia, protagonista della trattativa in atto all'interno del Carroccio. Zaia iniziò a parlare della necessità di riformare la Lega sul modello bavarese CDU-CSU dal palco dell'ultima Pontida. Allora sembrò quasi una boutade, una suggestione nostalgica, ma 9 mesi dopo se ne discute realmente. Decreto autovelox riaccesi, 8 su 10 le regole e i controlli. Secondo le prime stime, il chiarimento potrebbe riportare subito sulle strade i rilevatori di velocità costruiti dopo il 2017, sempre sul Corriere del Veneto. Il nuovo decreto autovelox firmato dal ministro Salvini dovrebbe mettere in chiarezza una volta per tutte sui rilevatori di velocità regolari, liberando quelli costruiti dopo il 2017. Secondo le prime stime, dice il comandante dei vigili di Verona, della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, in Veneto dovrebbero essere 8 su 10 quelli appunto riaccesi, quelli che superano il test. Giorgetti di Fratelli d'Italia guiderà Veneto Sviluppo. Alla fine la spuntata Claudio Borgia, il presidente di Veneto Sviluppo, e ufficialmente Massimo Giorgetti, il capogruppo di Fratelli d'Italia, veronese, ha perseguito l'obiettivo con una determinazione che raggiunge, che rasenta la cocciutaggine. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, in questo caso Claudio Borgia. Poi, ancora sempre sul Corriere del Veneto, via il maestro del coro, nuove tensioni alla Fenice. Un nuovo caso scuote la Fenice di Venezia, il maestro del coro Alfonso Cagliani, nominato nel 2021, non sarà confermato. Leggiamo tra poco altri titoli dai quotidiani locali della nostra regione.

0: Nuovo raid americano contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache è uno dei titoli principali che troviamo questa mattina sul Corriere della Sera. No, volevo andare avanti con i quotidiani del Veneto, ma abbiamo i tempi un po' più ristretti, quindi passiamo direttamente ai quotidiani nazionali. E la fotonotizia invece riguarda un abbattimento di un palazzo a Tiro nel sud del Libano da parte delle forze israeliane. Poi il centro pagina del Corriere è invece dedicato al ponte sullo stretto di Messina, scontro sull'inchiesta, Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio in merito al progetto del ponte sullo stretto, perquisiti il giudice Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Virgilio e l'avvocato Saccomanno, ex commissario della Lega Calabrese. L'opposizione, Meloni, fermi il progetto. Qual è l'oggetto del contendere? I PM, secondo l'accusa, volevano, non i PM, accusano gli indagati del fatto di voler condizionare i giudici coinvolti, dunque un ex toga, come abbiamo sentito, un imprenditore e un avvocato leghista. Andiamo su Repubblica, il ponte della corruzione, pressioni per l'ok al progetto del ponte, la procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Quell'insofferenza ai poteri di controllo, il commento di Annalisa Cuzzocrea su questa vicenda. E poi ancora centropagina, bombe israeliane su Tiro, si vede una Tiro con un quartiere sostanzialmente raso al suolo, elicottero americano abbattuto a Hormuz e poi nella notte appunto l'attacco americano. I giornali fanno in tempo a prendere proprio questa notizia. Il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari, l'offerta di Intesa San Paolo su MPS è stata accolta positivamente da Piazza Affari, l'indice FTSE MIB è balzato oltre 5.000 punti e ottimo è stato anche l'andamento dei gruppi bancari coinvolti. Il racconto di Francesco Manacorda nel Mondo Capovolto di Siena. E allora proprio su questa notizia dell'offerta di Intesa San Paolo su MPS accolta positivamente da Piazza Affari, c'è anche un risvolto veneto e appunto sul Corriere del Veneto si racconta invece che Intesa manterrà in Veneto 81 delle 138 filiali Montepaschi acquisite, una quota rilevante che rafforzerebbe in maniera significativa la presa sul nord-est. La presenza più significativa di MPS è ovviamente nel Padovano, effetto dell'acquisizione di Anton Veneta. Intanto sull'operazione arriva il convinto appoggio del presidente di Fondazione Cariparo, Rosario Rizzuto. Torniamo ai quotidiani nazionali, andiamo su La Stampa, corruzione bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, così appunto si esprime nelle intercettazioni. I PM dicono appunto che a questo ex della Corte dei Conti era stata promessa in cambio un authority una volta che sarebbe andato in pensione, ma il giornale la vede diversamente e scrive: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini, vado avanti. Non la pensa così invece il Fatto Quotidiano, che scrive: corruzione sotto il ponte, indagati gli amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti, la toga e il leghista, Miele ex della Corte e Saccomanno uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA stretto di Messina. Qui si chiude la nostra edicola, tra pochissimo le ultime news locali con lo sportale De Pietro.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Repito,
1: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Sono le 8 in punto.
11: Ora esatta, in collaborazione con...
12: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Malcesine conquista anche il pubblico britannico. Il quotidiano The Guardian ha inserito la località gardesana tra le mete familiari preferite raccontate dai suoi lettori. Nell'articolo vengono citati il centro storico e la funivia per il Monte Baldo con i panorami sul lago e parapendi in volo. Tra poco in cronaca le principali notizie di attualità.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 10 giugno, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Restano critiche le condizioni del 15enne veronese di origini sudamericane salvato lunedì sera dalle acque del Fibbio. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva, numerosi gli attestati di stima per i soccorritori. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il presidente del Veneto Alberto Stefani hanno ringraziato l'agente della polizia penitenziaria Scelto Duonnolo, i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti nel salvataggio. Il funzionario tecnico antincendio Incendio Ridolfi al microfono di Valentina Burati.
14: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
15: È un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda, e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare concorrenti pericolose. E ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va fatta, va evitata.
14: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è?
15: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si poi porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
0: Violenze allo stadio durante le partite contro il Napoli e il Genoa, 17 DASPO e denunce per i tifosi dell'Hellas, ci racconta tutto Silvia Beltrami.
16: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas-Napoli del 28 febbraio ed Hellas-Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini, ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. 3 i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando circa 500 tifosi rossoblu stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi 4 mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblu. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I 3 sono stati denunciati per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
0: Il Comune di Verona acquisisce la piena disponibilità del parcheggio di Piazza Corrubio, chiusa la vertenza giudiziaria con un accordo da poco meno di 1.800.000 euro contro una richiesta iniziale superiore ai 33 milioni. I 230 posti auto saranno presto disponibili in modo stabile dopo le aperture sperimentali degli ultimi anni. A Veronetta, Palazzo Bocca Trezza diventa il nuovo polo civico e sociale del quartiere. Il complesso di via 20 Settembre con il giardino monumentale ospiterà la futura cittadella del terzo settore destinata ad accogliere associazioni e attività rivolte alla comunità. Maltempo, la Regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. Animali, per il terzo anno consecutivo il Comune di Verona stanzia 24.000 euro a sostegno delle associazioni animaliste. I fondi serviranno per cibo, cure veterinarie e interventi a favore delle colonie feline, degli animali abbandonati e degli anziani che non riescono ad accudire i propri animali. Destinatarie del contributo: Animalisti Verona, LAV, Lega Nazionale per la difesa del cane. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
17: Buongiorno Luca, Verona può chiudere la serie già venerdì a Rimini, 20-45, la palla 2, Tezenis sul 2-0 nella serie finale per la promozione in Serie A dopo la vittoria anche di ieri sera al Palamagis, ancora sold out, punteggio simile, di fatto uguale a quello di gara 1, 84-76, era finita in gara 1, 84-74, con Verona sotto nel quarto periodo 53-58, ma negli ultimi 5 minuti è stata letteralmente perfetta, ultimi 10 minuti da 31-18 con un irrefrenabile Zampini, serata da 30 punti per lui, 19 di McGhee, la festa del forum, il match point di venerdì 20-45 a Rimini. Dal basket al calcio, con la firma imminente ormai di Sean Sogliano sul contratto che lo legherà al Verona fino al 2029, lui sotto contratto già fino al 2027, ultimi dubbi ieri spazzati via da Sogliano rispetto a quella che era stata l'offerta delle Lecce biennale a 800 milioni, mai pensato veramente Sogliano di lasciare il Verona, semplicemente però voleva le rassicurazioni in più che Presidio gli ha parzialmente dato, al netto di quella che è ormai una necessità da parte del Verona, lo sarà anche per questa stagione, quella di fare plusvalenze, plusvalenze dai 25 ai 30 milioni, un paio già per il 30 giugno, per la fine del bilancio, con Suslov e con Bella Coccia per gli indiziati principali per essere subito venduti, quella che sarà un'estate comunque calda per Sean Sogliano, quello che sarà un mercato comunque complesso per il direttore sportivo che pretenderà subito la conferma di due dei suoi più stretti collaboratori, Bevo e Di Brogni, tutti e due in scadenza a fine giugno. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro. Alle 8.20 a Med, il medico risponde in diretta su Radio Verona e Telearena, il professor Enzo Bonora, endocrinologo, con il quale si parlerà di obesità e delle nuove terapie a disposizione. Altro tema sarà quello del colesterolo. I vostri interventi al 335 60 11 610. Tempo reale torna poi dopo le 8.45 con l'attualità.
18: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
18: Ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Radio Verona.
24: Meteo.
0: Le previsioni per oggi, mercoledì 10 giugno, vedono una media bassa pressione in avvicinamento sulla nostra regione, soprattutto nelle ore pomeridiane. Dunque oggi ci attendono a Verona cieli poco nuvolosi con nubi in aumento serale fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temperatura massima fino a 28 gradi.
25: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile, perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati, cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia. Le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione. L'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Verona. Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa seconda puntata di Med della settimana, penultima. La prossima sarà l'ultima di questa stagione, ovviamente poi Med tornerà con l'autunno. Oggi abbiamo un gradito ritorno al professor Enzo Bonora, endocrinologo, diabetologo, eccetera, eccetera. Quante deleghe ha, professore? Quante specializzazioni ha? Tantissime.
2: Ma le ha dette giuste, più medicina interna.
1: Ecco, medicina interna, niente meno. L'altra volta, professore, un mesetto fa abbiamo parlato di diabete, oggi vogliamo parlare di obesità. Perché stando agli ultimi studi, ma ormai studi che risalgono a decenni fa, l'eccesso ponderale può avere un notevole impatto sulla nostra vita quotidiana, provocando problemi di salute anche gravi e chiaramente un aggravio di spesa sul sistema sanitario nazionale. Problemi di salute più, diciamo, più immediati sull'eccesso, dovuti all'eccesso di peso, quali sono, professore? Lascio dire a lei.
2: Sì, beh, dobbiamo considerare che ci sono grosso modo due categorie di obesità. Una categoria in cui il grasso si distribuisce soprattutto al centro e all'interno dell'addome, questa si chiama obesità centrale o viscerale, e questa è quella più cattiva, perché questa è quella che si associa a disturbi metabolici come il diabete, all'ipertensione e quindi alle malattie cardiovascolari. L'altro tipo di obesità, quella in cui il grasso è distribuito prevalentemente in sedi periferiche, quindi sì, glutei, cosce, ha più problematiche di tipo meccanico. Ce l'è anche l'altro tipo di obesità, quando il peso è importante, però questa non ha tanti disturbi metabolici ma disturbi meccanici, quindi ad esempio le vene varicose, l'artrosi alle anche, alle ginocchia, i calcoli della colecisti. Quindi possiamo dividere il mondo in due categorie. Poi sì, ci sono tutte le forme intermedie in cui ovviamente si esprimono tutti i tipi di problemi. L'obesità è fattore di rischio di tantissime malattie. Poi c'è anche l'obesità in cui non c'è praticamente nulla e diventa, e ahimè forse la cosa che richiama più l'attenzione da parte delle persone, un problema estetico. Uno dice: sì, a me dà fastidio il grasso, non mi interessa in fondo niente del fatto che mi possa venire il diabete domani o l'infarto dopodomani, ma mi interessa perdere peso perché non mi piaccio in questo modo.
1: Dal punto di vista estetico, diciamo, male, perché prima bisognerebbe pensare alla salute e poi, no, sì, chiaramente poi la salute si accompagna anche, diciamo, al lato estetico, perché se si è magri si sta meglio, magri giusti, normo peso, usiamo, sì, il termine giusto. Se invece si ha eccesso di peso, oltre a non piacersi esteticamente, quindi anche minare un po' l'autostima delle persone, giusto professore? Ovviamente non si è gradevoli dal punto di vista estetico, secondo i canoni odierni. Sì. Posso dire anche una cosa che sta un po' al limite, no? Anche un po' sbagliata forse.
2: Sì, c'è un po' troppa attenzione a certi, sì, canoni che diventano poi sostanzialmente irrealizzabili quando uno vuole perdere peso. Infatti nel momento in cui c'è un approccio terapeutico bisogna utilizzare la ragionevolezza, sì, definire qual è l'effettivo obiettivo di peso da raggiungere, perché quello si può raggiungere, perché quello si traduce in un miglioramento di parametri metabolici clinici, senza stare a pensare a qualcosa di ideale, di realizzabile, che quando poi non viene realizzato è quello che genera la frustrazione e l'abbandono da parte della persona di quello che di virtuoso magari aveva cominciato a fare, che le aveva fatto perdere un po' di chili.
1: Professore, allora abbiamo già due messaggi, ma intanto volevo prendere in considerazione il fatto che molto spesso il sovrappeso e l'obesità non sono frutto di scelte, non sono solamente frutto di scelte individuali, ma anche influenzato da fattori, no, ambientali, eccetera, eccetera. Dico bene?
2: Giusto. Come forse abbiamo detto l'altra volta, il diabete non è una colpa, neanche l'obesità è una colpa.
1: Esattamente. Allora,
2: gran parte delle persone che sono in eccesso di peso non stanno mangiando o non hanno mangiato in passato molto di più rispetto a persone che hanno un peso normale. Però sono nate, diciamo, sfortunate dal punto di vista della loro genetica, per cui il sistema di controllo del dispendio energetico e del desiderio di mangiare che sono due elementi chiave poi a determinare il peso corporeo, quello che entra e quello che esce in termini di consumo, sono regolati da una miriade di fattori, in gran parte di carattere neurologico, no? Quindi circuiti cerebrali, in aree cerebrali che sovraintendono il consumo energetico e l'introito del cibo, che possono essere molto diversi da persona a persona, e lì ci sono degli, chiamiamoli, inceppamenti, ma non lo stesso per tutte quelle che sono in eccesso di peso, ma una diversa combinazione di alterazioni genetiche che favoriscono, ad esempio abbassando il metabolismo basale, l'accumulo di grasso quando si mangia. Quando si mangia magari come mangia uno magro, solo che il magro è organizzato in un altro modo dal punto di vista di questi circuiti, e quindi lui mangia tanto X e non mette su peso, l'altro mangia X o magari anche un po' meno di X, e invece il peso gli rimane.
1: Sfortuna, questa è la genetica che influisce.
2: Certo, fra l'altro non abbiamo marcatori sostanziali dal punto di vista di laboratorio, che possiamo misurare una cosa e dire tu sei predisposto a, oppure la tua obesità è legata a questo difetto. No, per cui l'approccio poi sostanzialmente terapeutico diventa abbastanza simile per tutti, perché abbiamo questo limite.
1: Professore, c'è già una domanda, anzi ce ne sono due, poi arriviamo anche alla seconda. Non ho tiroide, soffro di attacchi di panico, le chiedo se assumendo antidepressivi è normale aumentare di peso. L'antidepressivo?
2: Sostanzialmente tutti i farmaci che agiscono a livello cerebrale utilizzati per la depressione, un po' meno quelli che vengono utilizzati per l'ansia, rallentano un po' il metabolismo basale e vanno ad interferire con quei circuiti che portano quindi alla tendenza all'accumulo di grasso.
1: Quindi sì, è normale.
2: Però quando servono, come si dice sempre, se servono, servono, però uno deve sapere, se vede che il peso sale, che non è colpa di qualcosa d'altro, ma magari quello, almeno in parte, a volte in gran parte, contribuisce. Ovviamente non dall'oggi al domani, cioè serve un'assunzione prolungata.
1: Sì, un po' prolungata nel tempo. Professore, lei ha iniziato questa nostra chiacchierata specificando anche come viene distribuito il grasso. È molto interessante perché il grasso non è tutto uguale. C'è anche un grasso buono? Le faccio questa domanda.
2: Sì, allora,
1: o l'eccesso di peso.
2: Faccio sempre un richiamo cinematografico al titolo di un film famoso, Il buono, il brutto e il cattivo.
1: Sì.
2: Allora, il grasso delle cosce, il grasso gluteo, possiamo considerarlo buono, perché dal punto di vista metabolico funziona in maniera diversa da quello cattivo, quello sulla pancia, dentro la pancia, o da quello brutto, che è quello davanti alla pancia.
1: Sì, dentro e davanti,
2: dentro
1: c'è
2: davanti
1: differenza.
2: C'è un po' di differenza.
1: Lei dice certo, buono quello sulle cosce, ma alle donne non piace per
2: esatto,
1: niente.
2: Esatto, ed è anche il più difficile da smuovere.
1: Da smaltire.
2: Perché quel grasso è strettamente associato alla perpetuazione della specie. Cioè, se uno non ha cibo a disposizione, perde peso, ma viene mantenuta una certa quantità di tessuto adiposo per fornire l'energia in occasione della gravidanza, e quello che non dovrebbe andare via è proprio quello del sedere delle cosce, che le donne non è un caso che ce l'abbiano soprattutto le donne, perché sono loro che poi hanno
1: portano
2: la gravidanza
1: e portano avanti
2: la specie. Quello interno è veramente cattivo, perché dal punto di vista della regolazione ormonale, che è legata all'espressione dei recettori dei vari ormoni, le cellule che stanno dentro la pancia sono diverse rispetto alle cellule che stanno sul sedere, perdono il termine, sui gluti e sulle cosce. Cioè agiscono meno certi ormoni in un punto, agiscono di più certi ormoni in un altro punto. Se vogliamo ragionare di insulina, che tanti considerano la causa dell'eccesso di peso, l'insulina funziona molto di più sul sedere e sulle cosce di quanto non funzioni sulle cellule che stanno all'interno della pancia.
1: Quindi esterno pancia, e diceva, cioè davanti alla pancia e interno.
2: Qualche differenza c'è. È peggio quella dentro.
1: Ma come si fa ad evitare quella dentro e anche quella fuori, diciamo? Grasso, sì, stando ovviamente a dieta, facendo un'alimentazione adeguata, attività fisica, ma c'è una differenza anche nello stile di vita, no? Rispetto ai due grassi?
2: Se uno va a correre o va in piscina o fa attività fisica, perde peso e ne perde un po' più da una parte, di solito di più nella parte della pancia rispetto, come dicevo prima, a quello un po' più stanziale a livello gluteo femorale. Se uno fa una restrizione calorica, quindi una dieta, più o meno succede la stessa cosa. È più facile smuovere quello dentro, poi quello davanti alla pancia piuttosto che quello cosce e glutei. Però se uno
1: tutto
2: poi
1: si smuove alla
2: se
1: fine,
2: uno
1: no?
2: Si impegna, se si poi alla fin fine ne perde in
1: poi chiaramente la corporatura rimane quella, ovviamente, cioè la struttura fisica, diciamo, rimane sì, quella.
2: Chiaro, perché anche la distribuzione è legata a fattori genetici.
1: Assolutamente.
2: Per cui se prendiamo due gemelli identici, li esponiamo a una grande quantità di cibo, tendono ad accumulare grasso e lo accumulano più o meno allo stesso modo.
1: Negli stessi punti. Professore, c'è il famoso indice di massa corporea, no? Per valutare se una persona è obesa. È sempre valido dal punto di vista scientifico? È sempre efficace? O sono solo numeri?
2: Allora, sicuramente è un numero, c'è una formuletta banale.
1: Ce la ricorda?
2: È stata. Allora,
1: l'altezza?
2: L'altezza elevata al quadrato, il peso diviso l'altezza elevato al quadrato. Elevato al quadrato l'altezza in metri.
1: Sì.
2: Allora c'è stata abbastanza discussione in tempi recenti su questo indice che viene utilizzato da tantissimi anni dal punto di vista epidemiologico e anche clinico. Alla fine, se non usiamo questo, non abbiamo dei grandi strumenti per poter dire le cose stanno così, interveniamo, le cose sono cambiate così. Poi è chiaro che l'esame clinico conta, ad esempio la distribuzione del grasso non è descritta da quel parametro, quella per essere descritta ha bisogno di un metro da sarto, in cui si misura la circonferenza dell'addome, ad esempio, però anche quella non distingue quello che è più in superficie
1: o quello
2: davanti
1: viscerale
2: da quello che c'è dentro. Per fare quello uno dovrebbe fare un'ecografia, un attacco, una risonanza, ma non si fanno.
1: Direi
2: perché
1: che non è il caso.
2: È insostenibile dal punto di vista economico e non ha senso, perché poi anche l'esame clinico ci dice molto. Cioè, se io pinzo la pancia, vedo in linea di massima anche con le dita senza avere un plicometro quanto è il grasso sottocutaneo sulla pancia, quanto sulle cosce e così via.
1: Ecco, quindi basta fare questo semplice calcolo e si vede se una persona è normopeso, sovrappeso.
2: Sì, abbiamo le tre categorie, quattro. Perché c'è il sottopeso, ahimè. C'è il normopeso, per cui da 20 a 25 di questo indice di massa corporea, da 25 a 30 sovrappeso, oltre 30
1: obesità
2: con le sue varie categorie, 30, 35, 35, 40, più di 40 l'obesità massiva.
1: Ci dobbiamo fermare, professore, per qualche istante. Medda ritorna tra pochissimo, risponderemo poi anche ai messaggi arrivati.
0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
5: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart. Vieni strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
20: Radio Verona, www.radioverona.it.
15: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Seconda parte di Med, oggi in studio il professor Enzo Bonora, stavamo parlando di obesità. Professore, abbiamo elencato quali sono, diciamo, qual è il metodo che ci fa indicare una persona, che ci fa diagnosticare, diciamo, l'obesità in una persona, l'indice di massa corporea che ci dice quanto una persona sia normopeso, sottopeso, perché ci sono anche quelle persone, non parliamo solo di obesità, ma ovviamente ci sono anche le persone sottopeso, e l'abbiamo già affrontato anche questo problema, normopeso, sovrappeso, obeso. Ecco, le chiedo, professore, quali sono le complicanze non metaboliche più gravi, più serie per la salute della persona in sovrappeso?
2: Bene che abbia detto sovrappeso, perché questo ha un nesso con possibili complicanze, cioè non è necessario che uno superi il mitico 30 di indice di massa corporea, perché se si è in sovrappeso e il grasso è soprattutto a livello centrale, lo si capisce misurando con il metro da sarta, il limite per la donna dovrebbe essere 80 centimetri.
1: Ecco, 80 centimetri vita, 80 centimetri, non 60, quella delle dive, degli anni.
2: No,
1: poi esagerato, 80. Se si superano gli uomini
2: 94. Allora, già il sovrappeso costituisce un rischio di sviluppare problemi metabolici, ad esempio, per cui il diabete, sì. L'eccesso di peso centrale, l'obesità, sono uno dei principali fattori di rischio dello sviluppo di diabete tipo 2. Sono un importante fattore di rischio di sviluppo dell'ipertensione. Sono un importante fattore di rischio di quell'alterazione dei grassi del sangue, trigliceridi alti, colesterolo buono basso, che costituisce un altro fattore di rischio, così come alcuni altri minori meno noti. E quindi, a valle di tutto questo, un aumentato rischio di malattie cardiovascolari. Questo vale nel sovrappeso col grasso centrale, in misura maggiore nell'obeso. Fra le complicanze, adesso dico una cosa un po' più fastidiosa, ho parlato dell'artrosi, ho parlato dei calcoli della colecisti, il reflusso esofageo.
1: Anche quello?
2: Le varici, tutte queste sono complicanze non metaboliche. Le metaboliche, ho detto prima, ce n'è un'altra temibile, che sono i tumori. Perché? Perché ad esempio nella donna l'eccesso di grasso fa sì che per una trasformazione degli ormoni sessuali di tipo maschile in quelli femminili nel grasso ci sia un'aumentata esposizione del corpo agli estrogeni.
1: Sì.
2: E quando più estrogeni arrivano alla mammella, quando più estrogeni arrivano all'utero, più facilmente ci può essere tumore della mammella o dell'utero. Ma anche altri tumori, sono più frequenti nelle persone in eccesso di peso. Ecco un motivo per cui uno dovrebbe cercare di mantenere un peso più ragionevole. Adesso non sto dicendo normo peso, però più ragionevole rispetto a quello attuale. Per cui già perdere il 5-10% del proprio peso, quindi lasciando perdere l'obiettivo irrealizzabile, 5-10% del proprio peso in meno già costituisce un beneficio clinico importante.
1: Importante
2: da
1: anche
2: molti
1: per,
2: punti di vista.
1: Sì, sì, anche quello oncologico. Abbiamo detto che una delle complicanze più, diciamo, severe è quella del diabete tipo 2, e colgo l'occasione anche per parlare del suo ultimo libro che è appena uscito, professore, Dialoghi sul diabete. Dialoghi sul diabete è davvero interessante perché riporta proprio l'esperienza sua, no? Di lei, professor Bonora, in quanti anni di carriera?
2: Più di 40.
1: E quindi, insomma, è piacevole da leggere, non è solo un libro per gli addetti al settore, no? Me lo conferma?
2: Assolutamente.
1: Anche chi non ha competenze mediche lo può tranquillamente leggere, se fosse interessato a questi temi, ovviamente.
2: Chiaro, no, non è un libro tecnico, è la prima volta che scrivo un libro divulgativo per il pubblico.
1: Divulgativo, assolutamente.
2: Per cui è basato su esperienze di ambulatorio, soprattutto, per cui ci sono questi dialoghi sostanzialmente reali avvenuti con pazienti che danno lo spunto per approfondimenti che riguardano il diabete, le malattie correlate, fra cui l'obesità. Ci sono 150 pagine che riguardano il vivere, il che vuol dire tantissimo sull'alimentazione, l'attività fisica.
1: È assolutamente piacevole da leggere. A proposito, c'è anche una domanda a cui dovevo rispondere, deve rispondere lei, professore, ovviamente. Sono un ottantenne da Verona, da anni il mio glucosio oscilla tra 99 e 119, mentre la glicemia glicata resta nei valori normali. Mi devo preoccupare? L'Enapril, non so se leggo giusto, comunque malleato idrociprotiazide.
2: Idroclorotiazide.
1: Bravissimo. Può influire sui valori della glicemia? Grazie, ovviamente ci saluta questo ascoltatore ottantenne.
2: Allora, questa persona ha una condizione clinica che chiamiamo prediabete, cioè ha una glicemia che non supera la soglia diagnostica del diabete, ma non è neanche normale. Poi se 99 lo possiamo considerare normale, perché sto sotto 100, 119
1: sì,
2: è un po' più altina. Dice, se ho capito bene, che la sua emoglobina glicata è normale, il che vuol dire che forse ha glicemie un po' più alte a digiuno di quanto non accada dopo i pasti. È in una situazione di attenzione, deve cercare di rimanere lì o magari di migliorare un po' e non andare nella categoria del diabete. Lui dice: questa pastiglia che prendo, quello che prende è un mix di due farmaci per l'ipertensione, uno è Enalapril, l'altro è un diuretico tiazidico, possono creare problemi? Allora, i diuretici tiazidici, e lì ce n'è un pizzico in quella pillola che prende, aumentano leggermente il rischio di sviluppare diabete nel tempo, però non sono le prescrizioni dei diuretici tiazidici, così come i farmaci per il colesterolo che aumentano un pizzico il rischio di diabete, farmaci da non utilizzare perché uno teme che venga il diabete, perché quando servono, servono. Se a lui servono per l'ipertensione,
1: giustamente li deve.
2: Se a un'altra persona servono perché ha avuto lo scompenso cardiaco, vanno presi. Quando uno deve ridurre il colesterolo, il beneficio cardiovascolare è più importante di quanto non sia il, fra virgolette, maleficio di aumento lieve della glicemia. Per cui che si prenda la sua medicina per
1: e
2: la
1: tenga
2: passione
1: sotto controllo sempre questi valori. Professore, abbiamo un'altra domanda, poi arriviamo anche a parlare del colesterolo, perché quando l'ho presentata ho annunciato anche che avremmo parlato del colesterolo, mi sembra giusto dedicare anche uno spazio. Sicuramente un ascoltatore: contro il peso credo sia da eliminare, credo non siano da eliminare parecchi alimenti, vedo anche bambini e donne, anche gli uomini obesi, anch'io la pancetta, chiedo al professore in quanto tempo una pancia può scendere, fare poi ginnastica sarà fondamentale, immagino. Ovviamente sì, grazie per la risposta. In quanto tempo? Dipende da quanta pancetta si ha e dipende anche da quanto impegno ci si mette, vero professore?
2: Allora, tutti vogliono risultati rapidi.

0: da specificare, vero prof?
1: Beh, le bevande zuccherate apportano, senza che uno se ne renda conto, sì, spesso parecchie calorie, perché se uno si prende una lattina di una bibita zuccherata, ma anche una confezione non piccola di un succo di frutta che sembra salutare perché è frutta, apporta una quantità di calorie, di energia, che è quasi come mezzo piatto di pasta.
0: È meglio mangiarsi mezzo piatto di pasta, direi, piuttosto di
1: piuttosto di
0: una cola. Ho detto semplicemente
1: sì, ho detto cola,
0: ecco, e quindi ci vuole pazienza.
1: L'ascoltatore ha menzionato bambini. Questo è un grandissimo problema, perché l'aumento dell'obesità nell'età anche infanto giovanile, nell'adolescenza, prelude alla presenza di più persone in eccesso di peso da adulti. E quindi dovrebbero essere implementati dei programmi di prevenzione dell'obesità in quella fascia d'età, anche perché c'è una vecchia conoscenza che dice che quando le cellule adipose sono aumentate di numero nei primi anni di vita, poi non è che spariscano, quindi, e sono belle pronte per riempirsi di trigliceridi, cioè quello che è contenuto nelle cellule adipose, e per far espandere.
0: Ecco prof, siccome abbiamo pochissimo tempo, velocemente, quelle light senza zucchero, zero zucchero, fanno male anche quelle? Chiede un'ascoltatrice, allora, Elisa.
1: Le calorie lì non dovrebbero esserci, se effettivamente zucchero non ce n'è, non ci sono altri
0: però
1: componenti.
0: Diciamo che,
1: però quello che si sa, dice letteratura su questo, è che bere tanto alimenti, consumare tanti alimenti no zucchero o bevande zero zucchero modifica la flora batterica intestinale in termini negativi, anche facendo produrre sostanze che favoriscono l'accumulo di grasso e sono in buona sostanza poi diabetologica.
0: Volevo arrivare al colesterolo, benissimo, grazie per la risposta rapida. Professore, una persona obesa ha necessariamente il colesterolo alto?
1: No, se noi prendiamo 1000 persone obese e le confrontiamo con 1000 persone non obese, non c'è differenza nei livelli di colesterolo. Però va ricordato che il colesterolo non è uno solo. Il colesterolo gira in lipoproteine e ci sono quelle cosiddette buone, le HDL, e quelle cattive che si chiamano LDL.
0: Sì.
1: Di quelle cattive ci sono varie categorie, ci sono quelle piccole, dense, che sono più aterogene. Ecco, nell'obeso sono aumentate quelle aterogene, piccole e dense, e c'è un po' meno HDL rispetto al soggetto normale, un po' più di trigliceride, per cui il rischio cardiovascolare alla fine è aumentato per questo.
0: Quindi il colesterolo è sicuramente un fattore di rischio per altri problemi, importante tenerlo sotto controllo, e chi ce l'ha genetico che deve fare? Perché il colesterolo a volte è alto dal punto... Sì.
1: Dipende dall'obiettivo, che è diverso. Se uno non ha nient'altro che il colesterolo, l'obiettivo è meno di 115. Se uno ha la pressione alta, meno di 100, sto parlando del cattivo.
0: Sì.
1: Se uno ha il diabete, meno di 70. Se uno ha avuto malattie cardiovascolari, l'LDL deve stare meno di 55. Come si fa? L'alimentazione qualcosa contribuisce, ma gran parte del colesterolo circolante è prodotto dal fegato, il che vuol dire che bisogna agire con farmaci che riducono la produzione di colesterolo dal fegato.
0: Le statine.
1: Farmaci. Le statine, abbiamo altri farmaci ancora più efficaci oggi.
0: Da quello che ho capito il tempo è scaduto. Una telefonata, abbiamo una telefonata velocissima, scusate, non avevo capito bene. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Sì, mi dica signora.
2: Volevo chiedere un'informazione.
0: Prego.
2: Io farei uso delle bevande zuccherate, quando non ho diabete, però insomma fanno male. Ecco, volevo chiedere la differenza con l'acqua tonica, però quella con tipo Pompei Amorosa, se anche quella fa male, ecco.
0: Sta male in che senso? Nel senso, se fa male perché alza il valore della glicemia, quello voleva chiedere, signora.
2: Per gli zuccheri, per gli zuccheri,
0: sì, sì, per gli zuccheri, ovviamente. Prego, professor Monora, penso sia la stessa cosa, no? Acquatonica zuccherata. Prego, buongiorno, grazie a lei.
1: Se guarda l'etichetta che dovrebbe esserci, capisce se c'è zucchero anche nell'acqua tonica, e una certa quantità dovrebbe esserci. Ha citato il pompelmo. Attenzione al pompelmo, perché oltre ad apportare calorie attraverso gli zuccheri del succo di pompelmo, il pompelmo interferisce a livello del fegato con la degradazione di tantissimi farmaci, per cui chi prende certi farmaci, tipicamente per il colesterolo, per la pressione, ma anche altri farmaci, non dovrebbe mai mangiare o bere pompelmo.
0: Sì, ovviamente quello zuccherato che si compra al supermercato, il frutto, no? Si può mangiare?
1: No, no.

0: interferenza.
1: Attenzione, allora, attenzione, professore, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato, ma con lei è normale, dovremmo avere 2 ore a disposizione, ma tornerà anche nella prossima edizione autunnale di MED, ce lo promette in diretta?
0: Assolutamente, più invecchio più sforiamo.
1: Va bene, per tutti vale il discorso. Grazie invece a voi Teleradio ascoltatori, MED ritorna la settimana prossima, buona giornata e grazie professore.
0: Grazie a voi.
2: MED, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini. Radio Verona, tempo reale.

0: La seconda e ultima parte di Tempo Reale. Questa mattina parliamo di mobilità e infrastrutture cittadine con l'assessore del Comune di Verona, Tommaso Ferrari. Partiremo da una vicenda che si trascina da quasi 20 anni e che sembra finalmente arrivata al capolinea, alla riapertura del parcheggio interrato di Piazza Corrubio a San Zeno, con oltre 200 posti auto che presto entreranno stabilmente nel sistema della sosta cittadina. Poi ci spostiamo alla Genovesa, dove oggi viene presentato il primo mezzo della futura filovia veronese, uno dei passaggi simbolicamente più importanti di un'opera che sta cambiando il volto della città. Infine affronteremo anche il tema più politico, vale a dire le polemiche sui ritardi dei cantieri e il botta e risposta tra il presidente di AMT3 Giuseppe Mazza e l'opposizione di centrodestra guidata in questo caso da Maria Fiore Adami. Abbiamo in linea l'assessore Tommaso Ferrari. Buongiorno assessore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora assessore, dopo una vicenda amministrativa e giudiziaria durata quasi 20 anni, il parcheggio di Piazza Corrubio a San Zeno sembra finalmente pronto ad aprire. Quando potranno utilizzarlo concretamente cittadini e visitatori, e che ruolo avrà nel nuovo piano della sosta del centro storico?
1: Sì, beh, siamo contenti perché abbiamo sbloccato, insomma, una vicenda che si trascinava da molti anni. È un parcheggio molto importante per il quartiere, per le tante attività commerciali, e adesso abbiamo ripreso, diciamo, possesso del parcheggio. Si necessitano di alcuni lavori non estremamente impattanti e poi si avvierà all'apertura. Adesso stiamo definendo il cronoprogramma dell'apertura. È sicuramente coerente con il piano della sosta che abbiamo fatto, e insomma sono 230 posti in più nel quartiere. E aggiungo anche che anche in via Ogni Santi, in vicolo Ogni Santi, riaprirà un luogo, appunto un parcheggio pertinenziale anche lì in zona San Bernardino, quindi diciamo nello stesso bacino, comunque un bacino limitrofo, per cui sono due investimenti importanti di sosta ovviamente in struttura, coerente appunto con le politiche della sosta, sì, e anche per aumentare la dotazione di sosta in alcuni quartieri che stanno soffrendo.
0: Sì, ecco, senta assessore, appunto lei ha parlato di cronoprogramma di apertura per quel che riguarda Corrubio, indicativamente più o meno, ecco, ci sa dare una definizione temporale su questa apertura?
1: Ma insomma, noi contiamo sicuramente, diciamo, con la fine dell'estate di aprirlo, speriamo, sì, anche prima. Poi ripeto, per i dettagli insomma, no, certo, c'è bisogno un attimo di fare un cronoprogramma preciso. La notizia è che si riapre finalmente, l'avvertenza è stata risolta, certo, quindi questa è la buona notizia. Non credo che diciamo un mese in più, un mese in meno dopo 20 anni faccia differenza.
0: No, assolutamente, appunto era chiaro, giusto per dare un'indicazione anche a chi ci ascolta. Comunque anche buono, insomma, l'effetto finale di una transazione che è decisamente molto molto ridotta rispetto a quello che i proprietari inizialmente che chiedevano, no? A partire dai 33 milioni di euro, insomma, si è arrivati a 1,8, no? Mi pare di capire. Ecco.
1: Sì, è un'avvertenza appunto molto lunga. Ripeto, siamo contenti per il risultato, ma credo anche insomma che un quartiere ne beneficerà, anche perché è un quartiere sicuramente in trasformazione, con la riattivazione di nuove delle ex caserme che riprenderanno vita sotto altre forme, quindi certo, insomma, è un'infrastruttura molto importante.
0: Sì. Allora senta assessore, tra poche ore alla Genovesa presentate il primo mezzo della filovia. Al di là dell'aspetto simbolico, che cosa vedranno i veronesi quando vedremo questi mezzi in circolazione? Anche qui, insomma, indicativamente, e a che punto è il progetto?
1: No, ma allora è arrivato il primo mezzo, adesso poi ne arriveranno anche gli altri. I mezzi dovranno fare un periodo di prova, quindi senza passeggeri, per il collaudo, quindi sì, la cosiddetta linea di prova Genovese stazione stadio vedrà di fatto questi mezzi filoviari passare senza passeggeri per fare di fatto il collaudo, quindi le linee elettriche, insomma, certo, le manovre e tutto il resto. Dopodiché, passato il collaudo, si potrà attivare la linea di prova, quindi Genovese stazione stadio, con proprio i passeggeri sopra, sì. Questa è la prima linea che si attiverà, e poi successivamente anche la linea che tocca l'ospedale di Borgo Roma. Io credo che sia ovviamente oggi un giorno importante, nel senso che arriva il primo mezzo filoviario. È importante, francamente, la riflessione che mi viene da fare è importante anche come riflessione sulla città, perché sì, metterci 20 anni per far arrivare il primo mezzo filoviario a Verona, mentre altre città, penso Padova, che sta costruendo, ha già costruito una linea di tram e ne sta costruendo altre due, a Brescia che ha fatto la metropolitana e sta facendo un tram,
0: sì,
1: e Verona ci ha messo 20 anni a far arrivare il primo mezzo, credo che sia un giorno dove la città deve riflettere sul fatto dell'importanza dell'infrastruttura e sul fatto che forse bisogna accelerare da questo punto di vista, insomma forse abbiamo perso un bel po' di tempo.
0: Ecco, senta assessore, proprio in merito a questa riflessione che lei fa, ha detto non sarà un giorno quello di oggi, quello di festa diciamo, no? Ma sarà un giorno di riflessione, e quello a cui lei fa accenno è un caso di accesa conflittualità politica, perché purtroppo l'avvicendarsi delle varie amministrazioni sono sempre state contrassegnate da un'accesa conflittualità politica che di fatto hanno bloccato i progetti gli uni degli altri. A me viene da fare un po' questa riflessione, poi non so se sia o no condivisibile, e se ci fosse meno conflittualità politica e più attenzione ai progetti forse avremmo meno problemi di questo tipo.
1: Sì, ma guardi, allora, il progetto Filovia è migliorabile, sì, è perfettibile, sì, è il progetto che risolverà le sorti della mobilità cittadina,
0: no.
1: Migliora però il trasporto pubblico, sì, Verona ne ha bisogno di corsie preferenziali, mezzi che arrivano puntuali ad alta frequenza, sì, siamo una delle poche città delle nostre dimensioni che non ha un trasporto rapido di massa. Allora la riflessione è: il trasporto rapido di massa è ormai un asset fondamentale in tutte le città come le nostre, a destra, a sinistra, al centro, in basso, dove noi vogliamo collocarci politicamente,
0: sì,
1: è comunque un'infrastruttura importante. Allora io credo che la politica debba cominciare a parlare di infrastrutture, di visione a medio e lungo termine, e credo, e la mia sensazione è che molto spesso queste infrastrutture non si fanno perché i cantieri generano polemiche, generano disagi, probabilmente neanche generano molto popolarità, specialmente per gli assessori alla mobilità che li portano avanti. Questo però non deve essere un freno al fatto di completare un'infrastruttura. Alla domanda, nei prossimi anni il fatto di avere un miglioramento del trasporto pubblico, così che possiamo raggiungere l'ospedale di Borgo Trento, l'ospedale di Borgo Roma agevolmente con sei preferenziali, è un vantaggio per la città o no? Collegarla a Genovesa direttamente con la fiera, con un mezzo su preferenziali, è un vantaggio sì o no? Se a questa domanda rispondiamo sì, dobbiamo prenderci anche responsabilità di fare i lavori e di evidentemente anche gestire disagi e critiche assolutamente comprensibili, però questo non ci deve frenare.
0: Ci scrive Barbara Di Montorio al 335 60 11 610 e dice: secondo me il problema dei trasporti di Verona non è tanto nel centro per il centro quanto dalle periferie al centro e viceversa. Sente di condividere questa osservazione?
1: Al 100%, tant'è che la Filovia fa anche i cosiddetti parcheggi scambiatori, per cui uno a Cadicozzi, uno c'è già a Genovesa, lo stadio c'è già, e adesso partiranno anche i lavori nel parcheggio a est, quindi diciamo rotonda, quella che ci porta a San Martino Buon Albergo. Queste infrastrutture mancano, attualmente non c'è possibilità di interscambio modale, quindi parcheggi scambiatori collegati a un trasporto rapido di massa sicuramente offrono un'altra alternativa.
0: Benissimo.
1: Chi ha scritto ha pienamente ragione, e dobbiamo andare in quella direzione, però per andare in quella direzione serve fare i lavori,
0: certo,
1: perché se non facciamo i lavori continuiamo a parlare di infrastrutture da 20 anni in questa città e però nessuno scava. Questo è il problema.
0: Assessore Tommaso Ferrari, senta, ci anticipi solo una cosa: che colore avrà questo autobus, questo filobus, il primo mezzo che presentate oggi?
1: No, ma i primi mezzi che arrivano sono quelli che tutti hanno visto nelle foto, quindi diciamo non c'è niente di particolarmente, come dire, di novità. È chiaro che magari nei prossimi possiamo anche cercare di personalizzarle, possiamo anche
0: cercare di
1: abbiamo sempre visto, che è uscito anche un articolo per cui è un autobus bianco con sostanzialmente dei motivi, la livrea è quella che tutti abbiamo visto in molte immagini che c'è anche sul sito Filovia, per cui oggi poi lo si vedrà a mezzo stampa, però ripeto, quelle immagini credo che i veronesi le vedano da tanti anni, ecco. Adesso
0: tempo,
1: da immagini è arrivato il mezzo, adesso dobbiamo cercare di finire il più fatta possibile l'infrastruttura.
0: Grazie assessore Tommaso Ferrari, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ai suoi impegni.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata e buon lavoro. Questa è Radio Verona.
2: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 euro. Si chiude tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo torna domani. Io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9:05.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada. Le modifiche al regolamento attese in consiglio comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni. Il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 10 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Le violenze allo stadio durante le partite contro Napoli e Genoa, 17 DASPO ai tifosi Hellas, ci racconta tutto Silvia Beltrami.
5: Sono in arrivo 17 DASPO al termine di mesi di indagine da parte della Digos di Verona, 17 provvedimenti che colpiranno altrettanti tifosi veronesi, autori di disordini compiuti durante Hellas-Napoli del 28 febbraio ed Hellas-Genoa del 15 marzo. Nell'incontro contro i partenopei, 13 ultra avevano colpito con calci e pugni un ragazzo nato e residente a Verona che aveva esultato in occasione del secondo gol dei partenopei al 96esimo. Solo grazie agli agenti il giovane era riuscito ad allontanarsi dallo stadio sotto scorta, nonostante gli ultra gialloblu avessero cercato di nuovo di avvicinarsi al rivale. 14 tifosi violenti individuati dalla Digos al termine delle indagini, ritenuti colpevoli di questi atti finalizzati a minacce e intimidazioni, nei cui confronti è stata emessa l'istruttoria per l'applicazione del DASPO. 3 i tifosi che subiranno la stessa sorte per episodi legati alla partita Verona-Genoa, quando circa 500 tifosi rossoblu stavano arrivando verso le 11 di mattina in pullman al Bentegodi con gli ultimi 4 mezzi che avevano imboccato per errore via Palladio, la strada che conduce direttamente sotto la curva sud del Bentegodi, dove notoriamente stanno i supporters gialloblu. A quel punto una decina di loro ha iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro il pullman. Uno di loro aveva anche un manganello telescopico. I 3 sono stati denunciati per possesso e lancio di materiale pericoloso e travisamento in luogo pubblico.
0: Borsa all'Europa positiva in avvio, Milano segna più 0,51. Questo è il primo indice FTSE MIB.
2: Viabilità.
0: Al momento l'unica segnalazione è sulla 22 del Brennero, 2 km di coda in carreggiata sud per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre in città comincia a normalizzarsi il traffico, ancora congestioni con rallentamenti e qualche coda sulla tangenziale ovest fino all'altezza del casello di Verona Nord. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
7: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile. Perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati. Cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia, le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione, l'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler su Radio Verona, il flashback ad aprire giravoce. Buongiorno, buon mercoledì, siete con Nadia De Nicolò, grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con l'informazione del mattino, grazie a Francesca Pellegrini per l'appuntamento con Med, il medico risponde, quello del mercoledì. Ora come sempre tocca a noi. Allora, in primis, su via, siamo già a metà settimana, si avvicina anche il weekend, domani è giovedì, poi c'è venerdì, sabato, domenica, ecco, questo è la prima cosa che voglio dirvi per tutti coloro che stanno lavorando. E a seguire voglio ricordarvi il 335 60 11 610, questo è il numero da utilizzare via WhatsApp se volete ovviamente scriverci. Se volete farci compagnia, perché sì, io sono qua, faccio compagnia a voi, ma voi se volete potete farla anche a noi. RadioVerona.it è il sito internet, poi c'è l'app, basta cercare Radio Verona, le pagine social, Instagram, Facebook, e potete ascoltarci anche in DAB in gran parte d'Italia. Questa è la prima unica radio di Verona. Buona mattinata, buon lavoro, buona qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo istante. Arriva Raf, Pazzi, Stupidi Ragazzi, nuovo singolo. Prima.

0: voce di Raff, pazzi, stupidi ragazzi su Radio Verona, 9:23 minuti, torniamo con The Color.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Luis da Silva assolto, immediatamente liberato. Dopo le due e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassinio avvenuto il 3 ottobre 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi una chiara violazione della sovranità nazionale e ha avvertito i paesi vicini del Golfo di non mettere a disposizione degli Stati Uniti e di Israele basi per attacchi. Tre operai sono morti nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla superstrada Avezzano-Sora. Per causa in fase di ricostruzione, un tir si sarebbe scontrato con un furgone a bordo del quale viaggiavano i tre operai. Due hanno perso la vita sul colpo, un terzo è stato trasportato all'ospedale di Sora ma è deceduto poco dopo. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Radio Verona. Radio Verona. Compilation

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: su Radio Verona 9:51 minuti, il nostro mercoledì da vivere insieme. Giornate soleggiate quelle che ci aspettano, tranne quest'oggi, perché quest'oggi sono previsti temporali. Tra poco ne parleremo, scopriremo anche che cosa prevedono gli esperti per le prossime ore. Stavo dicendo però a seguire risplenderà nuovamente il sole, e non questo weekend ma il prossimo. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno potremo fare una bella passeggiata a Bardolino, perché arriva anche il festival Parole sull'acqua. Quindi giornate di grandi firme, cultura e inclusività da vivere insieme. Da vivere insieme, e tra poco scopriremo anche come si svolge questa rassegna, che si inserisce in un disegno molto ampio per il territorio. Ci sarà la possibilità di vivere questo festival letterario con tantissimi approfondimenti. Nel frattempo giunge nei nostri studi Silvia Beltrami per ulteriori aggiornamenti che riguardano proprio il nostro territorio. Buongiorno Silvia.
1: Sì, ciao Nadia, buongiorno, buongiorno a te.
0: Mi hai fatto una sorpresa, mi sono girata e detto eccola qua,
1: eccola
0: la nostra Silvia.
1: eccola. Sì, perché tu parlavi delle parole sull'acqua, dunque turismo, no? Che sul lago è già partito alla grande con questi 3 giorni poi di grandi firme. Io ti parlo di turismo a Verona, perché ci sono i dati di Confcommercio che dicono che dal 1 maggio al 2 giugno in centro a Verona ci sono stati ben 937.000 visitatori. Sono numeri davvero straordinari, che sono stati monitorati sulla base di informazioni anonime provenienti dalla telefonia mobile. Dunque la settimana scorsa gli IAT, gli uffici per il turismo, avevano dato i loro dati, che vengono confermati da questi di Confcommercio. Turisti stranieri, visitatori d'Oltralpe, sono stati 444.000, pari a oltre il 47% del totale. La principale provenienza, la Francia, quest'anno stranamente.
0: Non seguono i tedeschi?
1: Sì, no, assolutamente. Ah. Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania. I tedeschi sono quarti.
0: Sono stati superati, era
1: esatto.
0: Grande.
1: Si vede che sono rimasti sul lago perché c'era il sole.
0: Secondo
1: probabilmente.
0: Me sì.
1: Poi con la Polonia e l'Austria. Ecco, tutto qui. Sono dati che confermano comunque che la nostra città continua a esercitare davvero una fortissima capacità attrattiva, non solo nei grandi momenti di richiamo, ma con una continuità che ormai è strutturale.
0: Ma poi è ricettiva, ricca di eventi.
1: Certo.
0: E poi quanto è bella Verona.
1: Sì, è molto bella.
0: Si confermano comunque anche gli Stati Uniti, ne parlavamo anche
1: sì.
0: L'anno scorso.
1: Sì, quest'anno ci sono tanti americani.
0: Tantissimi americani.
1: Bello, che comprano, tra l'altro, dicono, perché sono alto spendenti gli americani.
0: Questa è un'altra bella
1: esatto.
0: Notizia. Grazie Silvia, al prossimo aggiornamento.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Allora.
1: Sono le 10:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
6: E pronto Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
2: Verona Top News.
7: Bentrovati e bentrovate. Il comune di Verona acquisisce la piena disponibilità del parcheggio di piazza Corrubio, chiusa la vertenza giudiziaria con un accordo da poco meno di 1.800.000 euro contro una richiesta iniziale superiore ai 33 milioni. I 230 posti auto saranno presto disponibili in modo stabile dopo le aperture sperimentali degli ultimi anni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
7: È mercoledì 10 giugno, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Restano critiche le condizioni del 15enne veronese di origini sudamericane salvato lunedì sera dalle acque del Fibbio. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva, numerosi gli attestati di stima per i soccorritori, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il presidente del Veneto Alberto Stefani hanno ringraziato l'agente della polizia penitenziaria Duonnolo, i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti nel salvataggio. Il funzionario tecnico antincendio Ridolfi al microfono di Valentina Burati.
8: Diversi casi in pochi giorni in diversi punti della provincia. Evidentemente bisogna prestare più attenzione anche alla balneazione o all'avvicinamento dei corsi d'acqua, si sottovaluta come pericolo.
9: È un problema diffuso, quindi sicuramente c'è una sottovalutazione in questo senso. A volte una sottovalutazione, una sottostima dei rischi porta a comportamenti sbagliati. Anche la poca profondità in un torrente può essere un rischio, perché le temperature, soprattutto in questo periodo, sono ancora molto basse, l'acqua è fredda e le zone di corrente non sono sempre ben individuabili, quindi anche quelle che possono sembrare delle zone tranquille e calme poi si possono rivelare con correnti pericolose. E ci sono dei divieti espliciti in alcune zone e soprattutto ci sono dei rischi intrinsechi a questa attività, quindi è un'attività che va evitata.
8: Che consigli dare allora ai ragazzini? Ahimè, l'estate calda è alle porte, quindi qualche tentazione di cercare refrigeri dove non è proprio sicuro c'è?
9: Cercare di evitare questi comportamenti, cioè lo stimolo a buttarsi in acqua per rinfrescarsi non è detto che si poi porti a conseguenze sempre favorevoli, quindi evitiamo comportamenti su superfici come i fiumi, come i canali soprattutto, evitiamo atteggiamenti di questo tipo.
7: Al tempo la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. A Villabella la polizia locale ha rimosso centinaia di petardi e fuochi d'artificio, molti dei quali inesplosi, abbandonati lungo una ciclabile e persino sui binari della ferrovia vicino al cavalcavia della Porcilana. L'allarme è stato dato da una passante. Sul posto è intervenuta anche Rete Ferroviaria Italiana per la messa in sicurezza. Indagini in corso per individuare i responsabili della pericolosa bravata. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada. Le modifiche al regolamento attese in consiglio comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni. Il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. È tutto, ora le previsioni del tempo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
7: Le previsioni per oggi, mercoledì 10 giugno, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino, con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino ad avere cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 21, venti sempre moderati da est. Non ci sono tuttavia allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Gazzè su Radio Verona, 10 e 18 minuti. Stavamo parlando poc'anzi del festival Parole sull'acqua, Bardolino, una 3 giorni di grandi firme, cultura, ma anche inclusività. Bardolino si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei suoi appuntamenti culturali più prestigiosi, da venerdì 19 a domenica 21 di giugno, quindi non il fine settimana in arrivo, ma quello successivo. La splendida cornice di Piazza del Porto a Bardolino ospiterà la 12ª edizione di Parole sull'acqua, un festival letterario, un punto di riferimento per il dialogo tra grandi autori e pubblico, che trasforma così Lungolago Gardesano in un salotto a cielo aperto fatto di incontri, riflessioni e anche approfondimenti. Arriva quello che secondo me è un vero e proprio capolavoro. Neil Rogers non ha bisogno di essere annunciato, Tyler è davvero molto bravo, una giovane voce del panorama internazionale, ma quello che a me piace è che sono accompagnati da Damiano David, dal nostro Damiano David dei Maneskin, Talk to Me.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: su Radio Verona, 10:29 minuti, la nostra mattinata che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Allerta per temporale, probabile anche violento nella nostra regione per ciò che concerne questo pomeriggio, quindi attenzione. Poi a seguire nei giorni successivi, per tutto il weekend splenderà il sole, soprattutto sabato, e sabato si alzano nuovamente le temperature. Ora scopriamo che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale e a seguire un altro top record, un singolo nuovo e un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero americano. Gli USA, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi nella regione. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. In Sudafrica, nei pressi di Johannesburg, più di 10 uomini armati hanno attaccato una baraccopoli uccidendo 12 persone a colpi di arma da fuoco, lo riferisce la polizia locale. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 23 di martedì, quando i 10 individui sono arrivati in auto nella zona. Ora sono ricercati. I mondiali di calcio al via domani. Alla vigilia del via alla rassegna iridata, infuriano le polemiche per il trattamento riservato ai giocatori e arbitri al loro arrivo negli USA. Il Senegal è perquisito sulla pista di atterraggio, cani antidroga utilizzati allo sbarco dell'Uzbekistan di Cannavaro, negato il visto al direttore di gara somalo Artan malgrado i documenti in regola, e intanto Platini denuncia Infantino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
0: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Public, 10:51 minuti nel nostro mercoledì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siamo a metà settimana. Abbiamo detto che domani potrebbe esserci qualche temporale, l'abbiamo ricordato più volte durante la nostra mattinata, ma seguire ci sarà un bellissimo weekend. Cosa fare nel fine settimana? Beh, come al solito il venerdì e il sabato insieme ne parliamo, ogni tanto anche accenniamo gli eventi più importanti in settimana, ma in questo istante non voglio parlarvi di eventi, ma di località, perché The Guardian ha incoronato Malcesine, nella nostra Malcesine, tra le mete preferite d'Europa, il borgo proprio gardesano, il borgo pluripremiato sulla sponda veronese del lago di Garda, entra nella selezione delle destinazioni che sono state proprio consigliate dai lettori del famosissimo quotidiano britannico. Quindi Malcesine sempre più internazionale, che potrà essere vissuta ancora di più dagli stranieri, perché è stata proprio pubblicizzata così come una tra le mete preferite proprio in tutto il vecchio continente, in tutta l'Europa. Nella sezione travel del The Guardian è stato pubblicato proprio questo articolo dedicato a quelle che sono le mete preferite dei propri lettori per le vacanze in famiglia in tutto il vecchio continente, in tutta Europa e nel Regno Unito. E tra le tante location è emersa la nostra Malcesine sul lago di Garda. Una bellissima notizia. Tra poco torniamo ancora insieme col nuovo singolo di Nicolò Filippucci, Mantra.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday Skies PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
14: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
21: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Niccolò Filippucci, mantra su Radio Verona nel nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme. Torniamo in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte per raccontarci le ultime notizie che giungono a noi da Verona e dalla provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il comune di Verona acquisisce la piena disponibilità del parcheggio di piazza Corrubio, chiusa la vertenza giudiziaria con un accordo da poco meno di 1.800.000 euro contro una richiesta iniziale superiore ai 33 milioni. I 230 posti auto saranno presto disponibili in modo stabile dopo le aperture sperimentali degli ultimi anni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 10 giugno, ancora una buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Anche a Verona potrebbe sbloccarsi la situazione degli autovelox dopo la firma del decreto del ministro Matteo Salvini su omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. Secondo Luigi Altamura, comandante della polizia locale Scaligera e componente del tavolo ANCI sulla sicurezza stradale, circa 8 apparecchi su 10 potranno tornare pienamente operativi. L'obiettivo è garantire controlli più certi e ridurre il contenzioso. Al tempo, la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. A Villabella la polizia locale ha rimosso centinaia di petardi e fuochi d'artificio, molti dei quali inesplosi, abbandonati lungo una ciclabile e persino sui binari della ferrovia vicino al cavalcavia della Porcilana. L'allarme è stato dato da una passante. Sul posto è intervenuta anche Rete Ferroviaria Italiana per la messa in sicurezza. Indagini in corso per individuare i responsabili della pericolosa bravata. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada. Le modifiche al regolamento attese in Consiglio Comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni. Il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. È tutto, tra meno di un'ora, mezzogiorno, le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

BTS Dynamite, 11 e 14 minuti, torno alla Mille Miglia, all'edizione 2026 toccherà Verona e ci saranno anche due auto storiche della finanza, la Fiat 125 e la famosissima Alfetta. Appuntamento alla 44esima rievocazione storica della Mille Miglia che toccherà tutto il nostro territorio fino al 13 di giugno e vede oltre 400 equipaggi provenienti da 29 nazioni percorrere il tradizionale tracciato che collega Brescia a Roma e anche il ritorno, un evento molto bello che tocca anche il territorio scaligero. Roy Paci ora con Manu, ciao, torniamo insieme nel 2007, le grandi hit estive, le nostre summer selection, toda gioia, toda bellezza.

0: basta, Roy Paci, Manu ciao. Ci colleghiamo subito con il nostro Alessandro Del Rico, pronto per tantissimi aggiornamenti. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno Nadia. Ultimamente chiamo sempre per belle notizie perché parliamo di basket e qui la nostra squadra continua a vincere. Siamo andati 2-0 nella serie di finale contro Rimini ieri sera al Palazzetto, vittoria di 8 punti davanti all'ennesimo tutto esaurito del pubblico veronese che sta dimostrando un affetto per questa squadra davvero straordinario. Sembra davvero di essere tornati agli anni 90 quando c'era quel grande entusiasmo della prima ondata del grande basket che arrivava a giocare le coppe europee, che giocava molto bene, insomma ci siamo vicini all'obiettivo finale, perché ricordo che la regola di questa finale per la promozione prevede che una squadra debba vincere 3 partite e noi siamo già 2-0, quindi abbiamo 3 match point ancora. Ricordo, il primo si giocherà venerdì sera 20:45, si va in trasferta adesso a Rimini e c'è da aspettarsi un colpo d'orgoglio della squadra di casa, ovviamente, che non vuole soccombere 3-0 nei confronti di Verona. Poi eventualmente se dovesse vincere Rimini c'è un'altra possibilità domenica sera sempre 20:45 a Rimini, e insomma i tifosi sono convinti che o l'uno o l'altra i nostri ragazzi se la portino a casa. Ma se ancora dovesse andare male c'è poi la possibilità della superbella quinta partita della serie eventuale, che si giocherebbe poi mercoledì a Verona. Insomma, tutto in stand by, tutto da capire quello che potrà accadere, ma tanto entusiasmo nel pubblico, nella società, nei giocatori che hanno davvero fatto delle prestazioni ultimamente di grandissimo spessore tecnico, ma soprattutto di entusiasmo. Io direi che la parola che regna in questo momento è entusiasmo. Io vi ricordo la nostra rubrica On Fire, dove approfondiremo i temi di questa stagione giallo-blu venerdì, già alla vigilia di questa importantissima trasferta, e poi speriamo davvero di aprire le bottiglie insieme per questo finale di stagione, come tutti i tifosi sperano. A te Nadia.
0: Grazie Alessandro Del Rico, sempre disponibile e preciso con tutti i suoi aggiornamenti, e festeggeremo senz'altro. Federica Abbate ora su Radio Verona. Superman.

0: sei su.
1: Gli amici la chiamano Gabba, Federica Abbate su Radio Verona, 11:23, le giovani voci del panorama nazionale. E ora su Radio Verona è l'appuntamento con la telenovela. Pronto il nostro Davide Chelotto.
2: Oggi porto la puntata finale.
1: La puntata finale?
2: È finita la telenovela, è finita.
1: Come è finita?
2: È finita con Sean Sogliano che ha convolato Giuste Nozze con il Verona. Basta, è finita.
1: Finita così. Finita. Nessun tradimento.
2: Il terzo incontro, Lecce, quello del triangolo.
1: Ma no, amoroso. Ma così perde il
2: mordente. C'è rimasto male. Poi inizieranno altre, non ti preoccupare. Insomma, Lecce c'è rimasto male. Sticchi Damiani, che si è sentito tradito, aveva fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Sogliano gli dava un sacco di soldi e invece ha rifiutato, perché alla fine la proprietà del Verona, diciamo che è venuta incontro ad alcune delle richieste di Sogliano, e quindi oggi finisce la prima telenovela estiva pallonara, e quindi Sogliano
1: è la prima serie, perché poi sì, ne seguiranno, cioè sì, c'è la pausa estiva, però poi bisogna riprendere con queste messe in onda di telenovele.
2: È il nostro pane quotidiano, non ti preoccupare. E poi inizieranno altre di mercato, un sacco di cose, okay. Però questa relativa al direttore sportivo è finita, quindi Sogliano resta al Verona. Tra l'altro, tra non molto ci sarà anche la firma su questo benedetto rinnovo fino al 2029, quindi prolunga anche, e niente, si riparte da lui. Abbiamo almeno, come dire, la prima certezza della prossima stagione. Adesso bisogna capire l'allenatore. Al momento sembra in pole Baroni, che sarebbe un cavallo di ritorno, perché Girardino ha molto mercato in Serie A e quindi chiaramente, insomma, ne approfitta, però non è ancora detta l'ultima parola. Ma vi aggiorniamo con chi attira Luna insieme a Alessandro Di Pietro questa sera nei nostri fuorigioco e TG Sport.
1: Grazie al nostro Davide Chelotto, buona giornata. Tra poco torniamo con Robin Schulz.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Vieni in Bassaquar, vieni a risparmiare.
0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui
17: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
16: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 11:31 minuti, arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha formalmente impugnato il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA, prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whiten Out 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

nostro salto negli anni 90, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, le nostre novità discografiche, sempre il saltone anni 90 per vivere la nostra mattinata ogni ora, presso poco è sempre così. Parliamo sempre dei tanti eventi che viviamo a Verona in provincia. In realtà sono eventi vissuti non solo da noi veronesi, ma anche da tanti tantissimi turisti. A proposito di turisti, lo accennava questa mattina anche la nostra Silvia, a Verona quasi 1 milione di visitatori in un solo mese, sono davvero tantissimi, oltre 494.000 visitatori dal 1 al 31 di maggio, i dati sono quelli del mese appena trascorso, 937.000 includendo il ponte del 2 giugno, ovviamente per il 2 giugno tantissimi turisti sono giunti nella nostra città, questi numeri relativi al turismo all'interno dell'Ansa dell'Adige nella nostra città, numeri che sono stati pubblicati da pochissimo da Confcommercio Verona, tantissimi gli stranieri, quasi il 47% del totale, ma anche tantissimi italiani, perché ovviamente la restante percentuale è composta dai nostri connazionali, quindi se la matematica non mi inganna il 53%. Continuiamo con quella che è la musica di Radio Verona, i grandi successi dell'estate, Bambole di Pezza, Porno.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

E la musica nuova, quella per l'estate 2026 su Radio Verona, anche in Lost Frequencies, Leave It All, alle 11:58 minuti e siete con Nadia De Nicolò. Passiamo subito a un'altra grande hit, Elettra Lamborghini, bam!

0: sua simpatia, l'umiltà di Elettra, davvero grande personaggio, è stata anche co-conduttrice agli ultimi Eurovision Song Festival. E poi comunque, se noi vediamo i video di Elettra Lamborghini, davvero viene da sorridere. Tutt'altro che sorridere, anzi, alziamo sulle orecchie, perché è pronto Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Autovelox, arriva il decreto del ministro Salvini che definisce le regole per omologazione e controlli dei dispositivi. A commentare positivamente il provvedimento è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, componente del tavolo ANCI sulla sicurezza stradale. Secondo una prima stima, 8 autovelox su 10 potranno essere considerati conformi alle nuove norme. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 10 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prosegue la crescita dell'industria veronese, lo rileva l'indagine trimestrale di Confindustria Verona relativa ai primi tre mesi 2026. Produzione, occupazione e ordini sono tutti in aumento, con vendite in crescita sia sul mercato italiano che su quello europeo. Restano però le preoccupazioni per il rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia in un contesto internazionale ancora incerto. Sanità, dopo la frenata del governo sulla riforma delle case di comunità, la segreteria pensionati CGL di Verona chiede un piano straordinario di assunzioni. In un comunicato il segretario Adriano Filice ricorda che nella provincia scaligera sono stati destinati dal PNRR circa 40 milioni di euro alle nuove strutture territoriali. Il sindacato avverte che senza medici, infermieri e personale sociosanitario le case di comunità rischiano di restare contenitori vuoti e di favorire il ricorso alla sanità privata. Verona continua ad attrarre turisti. Secondo il monitoraggio di Confcommercio Verona e Verona App, a maggio il centro storico ha accolto oltre 894.000 visitatori, saliti a 937.000 includendo il ponte del 2 giugno. Quasi la metà delle presenze arriva dall'estero, con francesi, britannici e statunitensi in testa, un dato che conferma il buon andamento del turismo nel cuore della città. Mancano due giorni alla prima dell'Arena. Quest'anno sarà una doppia inaugurazione con due serate già quasi sold out. Sul palco della nuova Traviata rivive la Parigi del Moulin Rouge. Valentina Burati.
5: I tecnici danno gli ultimi ritocchi all'allestimento. Le facciate dei palazzi Haussmann spuntano dietro strutture Art Nouveau. Bisognerà attendere la prima di venerdì perché la Parigi di inizio Novecento, immaginata dal regista Paul Curran con lo scenografo Juan Guillermo Nova, si sveli al pubblico dell'Arena con i colossali simboli del Moulin Rouge, incluso il leggendario elefante, ricostruiti dagli artigiani della Fondazione Arena. Il debutto è già sold out.
6: La seconda prima, che è il 13 giugno, oramai si sta avviando verso un esaurito. Anche la recita del 20 giugno, la terza, è praticamente esaurita. Grande attesa per questa Traviata. Sarà una Traviata straordinaria che riuscirà a coniugare i grandi allestimenti tradizionali, per così dire, la Zeffirelli, con una versione invece anche rivolta a un pubblico più giovane e che appunto strizza l'occhio a una generazione che magari in Arena ci va poco o conosce poco l'opera.
5: Sul podio, il 12 giugno, dirigerà il 33enne Michele Spotti, reduce da una Traviata al Metropolitan di New York.
7: L'Arena va sempre trattata come un teatro al chiuso, perché secondo me è un teatro al chiuso con degli spazi enormi, quindi anche la maniera di fare musica deve essere sempre in incentrata sulla precisione del dettaglio e sulla capacità degli artisti di creare delle atmosfere intime nonostante lo spazio enorme.
5: Come ogni anno, la sera della prima combinerà arte e mondanità con il cocktail organizzato da Confindustria in Gran Guardia, offerto ad imprenditori e autorità, e il più informale party ai Giardini della Bra, a cui sono invitati i personaggi della musica, della TV e dello spettacolo. Telearena racconterà le emozioni del red carpet in una diretta a partire dalle 19.
4: E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca. Il prolungamento di contratto di Vincenzo Bevo dell'area scouting e di Massimiliano Di Brogni, fedelissimo di Sean Sogliano dai tempi del primo Verona di Maurizio Setti, sono le prime due mosse che farà il Verona con il nuovo corso, il nuovo vecchio corso legato a Sean Sogliano, pronto a firmare il contratto, il prolungamento di accordo col Verona fino al 2029, lui già legato fino al 2027. Passi necessari per quello che sarà il nuovo Hellas, un nuovo Verona che dovrà partire intanto da una data, quella del 30 di giugno, termine ultimo per chiudere i bilanci, per incamerare almeno una barra due plusvalenze. Tutte le indicazioni, tutti gli indizi portano a Suslov e a Bella Kochap con un probabile nuovo capitolo legato a Bawi, che ha mercato soprattutto all'estero, con un'operazione però piuttosto corposa del Verona, quello ha pagato 5 milioni a gennaio, così come 5 milioni quasi è stato riscattato Bella Kochap a gennaio dal Southampton. Dal Verona al basket, con la Tezenis 2-0 nella serie finale per la Serie 1, un passo dalla promozione la Verona di Alessandro Lamagli, ieri un'altra bella vittoria autoritaria 84-76 su Rimini battuta già in gara 1 84-74, punteggio molto simile anche in gara 2 con la Tezenis che ne ha segnati 31 nell'ultimo quarto, quando Rimini è stata avanti anche di 5, 53-58, prima che si scatenasse il talento offensivo di Verona, alla fine 30 punti per un irrefrenabile Zampini, 19 per McGhee. Venerdì 20:45 a Rimini, la Tezenis per chiudere la serie, per brindare alla Serie 1, chiaramente davanti a un avversario ostico come Brindisi, che fino alla fine è rimasto in partita, così come è stato anche nella prima gara. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm. Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo 6 km di coda tra Soave e Verona Est per un incidente, sempre nel veronese rallentamenti per cantiere tra Soave e Verona Sud. Sulle 22 del Brennero in carreggiata sud 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso in direzione opposta, dunque verso nord altri 4 km di fila tra Vipiteno e il Brennero per un mezzo pesante in avaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Lorenzo Salvetti, dimmelo tu, 12 e 16 minuti nella nostra mattinata, ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia, un'ultima mezz'oretta da vivere insieme, poi vi ricordo che dalle 13 con voi ci sarà Che Aria Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena. Da una bella novità discografica italiana torniamo nel passato e torniamo negli anni 80, ci piace rispolverare in questo periodo tutti quelli che sono i grandi successi che estate dopo estate ci hanno accompagnati al mare, in spiaggia, sul lago, in montagna. Arrivano anche i Gazebo e Alex Chopin.

0: I capolavori della musica su Radio Verona e Like, Chopin, Gazebo, 12 e 21 minuti, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Tante opportunità anche per vivere il prossimo weekend, ovviamente ne parliamo venerdì, ma soprattutto sabato mattina, perché il sabato mattina è dedicato agli eventi che si possono vivere, gustare, perché ci sono anche tante sagre sia a Verona che in provincia. E a proposito di sabato, sabato 13 giugno è in programma una passeggiata con osservazioni naturalistiche insieme a una guida al Parco Valpolicella. Ritrova alle 9.30 all'ingresso del parco in località Gazzo a Marano di Valpolicella, sopra Fumane per intenderci. L'evento è gratuito e aperto a tutti, trovate le informazioni online, basta prenotarsi. Torniamo tra poco con Biagio Antonacci.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.

0: Maroon 5 su Radio Verona. Torniamo subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il ministero degli esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi statunitensi una chiara violazione della sovranità nazionale. L'Iran accusa inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. Luis da Silva è stato assolto e arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini nella notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate. Da Silva è stato liberato subito. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo un rapporto, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo a Stoccarda il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Tuca Macarena, nuovo singolo, 12:45 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi e siete con Nadia, buon pranzo praticamente a tutti perché l'orario è più o meno è questo, l'orario medio in cui si mangia nella nostra penisola, nel nostro territorio. C'è chi invece mangia un po' più tardi, intorno alle 13:30, 14 ovviamente per esigenze di lavoro. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue del prossimo 14 giugno, le associazioni veronesi del dono, la Avis, la Sfa Verona, la Fidas Verona, lanciano un appello congiunto per incrementare la donazione di plasma. In Italia, infatti, la raccolta copre solo il 59% del fabbisogno nazionale, da qui

0: E siamo praticamente ai saluti dopo Farrucco, 12:50 minuti. Io vi aspetto domani mattina, come ogni mattina, dopo l'informazione delle 9 per vivere la mattinata di Radio Verona. In arrivo Chiaria Tira con il nostro Alessandro De Pietro. Vi ricordo l'altro appuntamento sportivo questa sera alle ore 19, Fuori Gioco su Radio Verona. Chiaria Tira invece in onda anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena. Arriva anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Buon pomeriggio da Nadia De Nicolò.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi,

0: strada statale Verona-Legnago.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
8: Verona Top News.
9: Bentrovate e bentrovati. Arrivano 354 nuovi magistrati negli uffici giudiziari italiani. In Veneto ne sono stati assegnati 19. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto con cui vengono assegnati alle rispettive sedi di appartenenza i neo magistrati che hanno terminato il periodo di 12 mesi di tirocinio e che raggiungeranno le loro sedi di servizio entro il 19 giugno. Tra poco in cronaca l'attualità.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
8: Radio Verona Notizie.
9: È mercoledì 10 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A tempo reale questa mattina l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha commentato la presentazione del primo mezzo della filovia veronese. Sentiamolo.
11: Credo che sia ovviamente oggi un giorno importante, nel senso che arriva il primo mezzo filoviario. La riflessione che mi viene da fare è metterci 20 anni per far arrivare il primo mezzo filoviario a Verona, mentre altre città, penso Padova, che ha già costruito la linea di tram e ne sta costruendo altre due, a Brescia che ha fatto la metropolitana e sta facendo un tram,
9: sì,
11: e Verona ci ha messo 20 anni a far arrivare il primo mezzo. Credo che sia un giorno dove la città deve riflettere sul fatto dell'importanza dell'infrastruttura e sul fatto che forse abbiamo perso un bel po' di tempo.
12: Senta, assessore, proprio in merito a questa riflessione che lei fa, detto, non sarà un giorno, quello di oggi, di festa, diciamo, no? Ma sarà un giorno di riflessione. Quello a cui lei fa accenno è un'accesa conflittualità politica. Se ci fosse meno conflittualità politica e più attenzione ai progetti, forse avremmo meno problemi di questo tipo.
11: Sì, ma guardi, allora, il progetto ferrovia è migliorabile, sì, è perfettibile, sì, è il progetto che risolverà le sorti della mobilità cittadina? No. Migliora però il trasporto pubblico, sì, Verona ne ha bisogno di corsie preferenziali, mezzi che arrivano puntuali ad alta frequenza, sì, siamo una delle poche città delle nostre dimensioni che non ha un trasporto rapido di massa. Allora la riflessione è: il trasporto rapido di massa è ormai un asset fondamentale in tutte le città come le nostre, a destra, a sinistra, al centro, in basso, dove noi vogliamo collocarci politicamente, è comunque un'infrastruttura importante. Allora io credo che la politica debba cominciare a parlare di infrastrutture, di visione a medio e lungo termine, e la mia sensazione è che molto spesso queste infrastrutture non si fanno perché i cantieri generano polemiche, generano disagi, probabilmente neanche generano molto popolarità, specialmente per gli assessori della mobilità che li portano avanti. Questo però non deve essere un freno al fatto di completare l'infrastruttura.
9: Maltempo, la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada, le modifiche al regolamento attese in consiglio comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione, fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni, il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. A Sant'Anna d'Alfaedo educatori nelle scuole dell'infanzia e alle elementari per scarpe con i lacci, progetto che mira a stimolare la crescita integrale dei futuri adulti. Silvia Beltrami.
4: L'agente Giulio Forcato da 13 anni lavora a Sant'Anna d'Alfaedo, dove oltre a fare il vigile insegna anche educazione stradale. Lo fa ai bambini, la cui autonomia, si sa, cresce di pari passo alla consapevolezza con cui affrontano da protagonisti il contesto, sia gioco, scuola, scoperta di uno spazio aperto. È stato anche arruolato dagli educatori della cooperativa Ermete nella realizzazione di un video quiz, i cui destinatari e attori protagonisti sono proprio loro, i bambini, alla guida di go-car a pedali acquistati dal comune. A Sant'Anna, dove di traffico ce n'è poco, ma la soglia di attenzione deve essere sempre lo stesso alta.
9: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
19: Radio Verona.
20: Viabilità.
9: Ora i disagi permangono solo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, ancora 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso in direzione opposta, dunque verso nord, colonna di mezzi pesanti tra Bressanone e Vipiteno per traffico intenso e ulteriori 2 km di coda tra Vipiteno e Brennero per un mezzo pesante in avaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: Sono le 13 in punto.
22: Ora esatta, in collaborazione con...
23: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro con un piede e mezzo in A1 Latte Zenis, così come in A1 Rana Verona, naturalmente con il punto di domanda legato al calcio, legato all'Hellas, quel punto di domanda che ieri parzialmente è stato sciolto, no? Con la ratifica di quello che era un annuncio, anche piuttosto di un accordo che era piuttosto facile da prevedere, come quello del prolungamento di Sogliano, come quello dell'accettare Sogliano, quello che è il lavoro, e sarà il lavoro con il Verona, un lavoro duro, un lavoro lungo, un lavoro che passa intanto anche dalla conferma dei suoi due più stretti collaboratori, almeno due di quelli che faranno parte, che devono far parte della prossima squadra dell'Hellas, quindi Vincenzo Bevo per lo scouting e quindi Massimiliano Di Brogni, storico segretario ma anche di più del primo Verona di Maurizio Setti, anche lui in scadenza di contratto come Bevo, chiamato Di Brogni proprio da Sogliano in quella che è stata una stagione da dimenticare. Questo è naturalmente il nuovo Verona di Sogliano, il nuovo vecchio Verona di Sogliano, le nuove vecchie abitudini, quelle plusvalenze necessarie, senza doversi adesso necessariamente scandalizzare, perché poi tutte le fanno, tutte le società, anche le big, fanno le plusvalenze. Chiaro che il Verona ha una necessità estrema di poterle fare, semplicemente per una questione di sostenibilità, di quei famosi euro, di tutti gli euro che entrano e che rimangono tutti nel club per forza, perché poi da quegli euro il Verona dipende necessariamente, quindi dipenderà dalla cessione di Belgali, dipenderà dalla cessione di Bellakocep, dipenderà dalla cessione di Suslo e probabilmente da quella di Bagui, dipenderà da tutte quelle che saranno poi le oscillazioni dei vari giocatori che potranno anche decidere di restare in una categoria diversa da quella che è la Serie B. Quindi con la data, le due date, anzi una priorità che è quella dell'allenatore, questo è piuttosto evidente, e un'altra priorità ancora forse più importante, che è quella del 30 di giugno, quindi di fine bilancio, quindi il termine ultimo per poter chiudere i bilanci al meglio, quindi il termine ultimo per poter incamerare anche nell'esercizio 25-26 quei giocatori che sono costati poco e che verranno probabilmente venduti a tanto. Gli indizi portano tutti verso Suslov, che non è costato tantissimo, anche se poi viene da un campionato non proprio felicissimo, complice l'infortunio. Tanti indizi portano inevitabilmente a Bellakocep, tanti ancora anche a Bagui, attenzione perché Bagui è costato così come Bellakocep, 5 milioni per entrambi, 5 su 5, 5 più 5, però è chiaro che per Bagui c'è un mercato attaccanti che potrebbe muoversi senza dover pensare adesso che Bagui è Van Basten, però è un giocatore che ha mercato, che soprattutto in Gran Bretagna può essere una opzione anche di club di un certo tipo, vedi il primordiale gradimento da parte del Celtic. 335 60 11 610, i vostri sms, numero che vedete in sovraimpressione per chi ci guarda attraverso Telearena, 96 00 103 per chi invece ci sta seguendo attraverso Radio Verona. Importante per Sogliano che rimane, ora vedremo se il calendario sarà pilotato bene in favore e non contro, poi ci saranno le dolorose plusvalenze, gli altri che andranno, spero quasi tutti, da parte di Luca. Andranno in tanti, quello sicuramente, non c'è in questo momento una base da cui ripartire necessariamente. C'è un mercato da ascoltare, prima di tutto, è un mercato che il Verona dovrà inevitabilmente, non dico subire, ma accettare, quello sicuramente sì. Non è un mercato che il Verona potrà condurre se non attraverso il veicolare quelle che saranno le migliori plusvalenze possibili. Ci sono dei tempi che non riguardano ad esempio Belgali per il 30 di giugno, quindi per fine bilancio. Per Belgali si aspetterà chiaramente la fine del mondiale, sperando che Belgali faccia il vero Belgali, non quello d'inizio di stagione. Per il resto il mondo è mezzo da comprare e mezzo da vendere, soprattutto i giocatori del Verona sono anche spesso e volentieri da vendere, l'importante è che vengano venduti al miglior prezzo. Questo l'indirizzo da parte di Presidio, niente di particolarmente sconvolgente rispetto a quanto non ci si aspettasse già, se non quelle libertà in più da parte di Sogliano, con le libertà in più legate per esempio ad avere qualche passaggio in meno con il fondo texano, quindi con Presidio, nel momento in cui c'è da fare un'operazione, insomma quella libertà di d'azione, no? Anche di tempi, che ha sempre fatto di Sogliano un top player da questo punto di vista. Vedi poi anche quella filiera molto corta che si era innescata nel primissimo Verona di settima. Zanzi c'è sempre, sì, non so se sente la mancanza questo amico di Zanzi, c'è Zanzi, c'è assolutamente. C'è stato in quelli che sono stati gli ultimi poi incontri con Sogliano, c'è, sicuramente c'è, poi bisognerà capire che ci sia o meno Sogliano. Sì, Zanzi, non conta quello, conta quelli che poi saranno i passi reali che muoverà Presidio. Ciao Alessandro, sono Angelo da Parona, sono della sponda No Sogliano. Io la scorsa stagione ho fatto scelte in accordo con i procuratori e questo è stato un disastro, ma perché non lo mandano via? Chi ha fatto male se ne deve andare? Da parte di questo amico, che nessuno adesso, non stiamo parlando di Sogliano che resta, quindi della liberazione del Verona oppure di questo grande valore aggiunto da parte del Verona. È chiaro che se c'è una figura a cui appoggiarsi in questo momento, quella è Sogliano. Poi rispettabile l'idea da parte di questo amico, non è che l'abbia fatto con i procuratori, tutti fanno in accordo con i procuratori, tutti quanti fanno operazioni con i procuratori, c'è l'operatore più il procuratore più simpatico, quello meno simpatico, quello a cui ti affidi più così facilmente, quello che non guardi nemmeno. Posso pensare che il calcio sia dipendente anche dai procuratori, sì, però credo che Sogliano abbia sempre fatto il bene del Verona, anche sbagliando, quando, come è stato per esempio in questa stagione, in cui inevitabilmente le colpe devono ricadere anche su di lui. C'è la vendita di Ghilardi, Sissé fanno parte del bilancio di quest'anno o sono già stati incassati i soldi? Non è questione di essere incassati, è questione che li metti a bilancio per questa stagione, quindi 25-26, ma ce n'è ancora da fare. Non è che Ghilardi, non è che Sissé è venduto a gennaio, lo stesso Giovane venduto a gennaio. Il bene suo, dice questo amico, non del Verona, questo amico che così conferma, no? Quella che era la sua iniziale teoria, insomma la sua quantomeno posizione, no? Quella di un Sogliano da non confermare. Questo è, bisogna capire fino in fondo, bisogna conoscere fino in fondo però per capire quanto abbia fatto il bene del Verona, quanto abbia fatto il bene del procuratore, quanto eventualmente abbia fatto il suo di bene. Da questo punto di vista è facile dire, diventa un po' più complicato dimostrare, con tutto ovviamente il beneficio del dubbio che lasciamo a questo amico, che può anche aver ragione, anzi certamente ha ragione nel fatto che Sogliano abbia anche lui sbagliato. A mio parere la cessione che arriverà e non se ne parla è quella di Edmundson da parte di Arturo. Può essere, però ci sono difensori oltre ad Edmundson, ce ne sono, attenzione a così fissarsi e stamparsi e sacralizzare un giocatore pensando che sia l'insostituibile, insostituibile in quella che è una rosa che è arrivata penultima in classifica. È insostituibile una rosa che non è arrivata a 25 punti, è insostituibile una squadra che non ha vinto che una volta sola al Bentegodi, è insostituibile in una squadra che è retrocessa in grande anticipo rispetto alla fine del campionato. Quindi siamo sicuri che sia un giocatore insostituibile, che non si possa trovare un altro Edmundson. Questo è un po' il concetto, no? Poi tutti quanti possono essere sostituibili, tutti quanti possono essere in teoria confermabili. È chiaro che tendi sempre ad aggrapparti a uno o due giocatori, chiaro anche che insomma c'è un mercato e se arrivasse qualcuno ad offrire, che ne so, 6 per Edmundson sarebbe bello che ceduto. Se Sogliano ha deciso di restare, Presidio ha dato valide garanzie per il lavoro che dovrà fare nei prossimi anni, altrimenti non vorrei che il nostro DS, se succede qualche intoppo con il loro credo, valuterà e le sorprese sono certe. Felice che rimanga, questo è Nicola. Presidio è questa, Presidio resta questa, ha dato sì chiaramente qualche apertura, però Presidio non va oltre quella che è la sua gestione. Non è che adesso Presidio si metta a spendere, espandere e dare l'impressione di costruire un nuovo Venezia, un nuovo Palermo, un nuovo Monza per la Serie B. Vedremo fino a che punto poi le aperture nei confronti di Sogliano saranno poi quelle aperture giuste per poter avvalorare un campionato d'alto livello di B. Ci fermiamo un attimo, fra poco seconda parte di Chiara Tira.

0: Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Serve un Amrabat e due esterni alla Faraoni e Lazovic per questo amico, serve anche altro di, molto altro di più, no? Questo è piuttosto evidente, però Amrabat e due esterni, insomma le priorità da parte di questo amico. Non si può vendere i giocatori ogni sei mesi senza formare uno zoccolo, vero? Però è così, ed è così anche la risposta da parte di questo amico che dice... Giustamente, quindi tre giocatori venduti più il paracadute. Io direi che il budget di quest'anno è già buono, così facendo due conti, 25 milioni per i tre giocatori, 25 il paracadute, 20 Belgali, siamo a 70, bisogna capire se 20, cioè non mi pare che sia diventato Cafu Belgali. Non male, direi, o sbaglio? Sì, però è così, non credo che il paracadute sia... venga riversato sul mercato, quindi da quei 70 bisogna togliere 20 di paracadute, bisogna togliere i diritti televisivi, bisogna togliere quelle plusvalenze vere che puoi fare nel tempo, perché puoi fare plusvalenze adesso con giocatori di Serie A, perché sono stati giocatori di Serie A, l'anno prossimo non potrai fare plusvalenze con giocatori di Serie B, quindi l'impressione è che il Verona andrà anche su giocatori giovani da poter valorizzare all'estremo, così come è stato fatto per tanti, penso ai liberali del Catanzaro, non che sia liberali, ma giocatori alla liberali, e poi poter così ottenere il massimo eventualmente per una futura cessione. Chiaro che con il mercato di B non si può andare su certi profili, non si può andare su giocatori direttamente e subito pronti per la Serie A. Tornando a Sogliano, di sicuro Presidio gli ha aumentato lo stipendio, visto quanto offriva il Lecce, questi soldi sono ben spesi se pensiamo a quanto avrebbero speso per cercare un nuovo DS da parte di Arturo. L'amico di Paron Angelo dice: grazie Alessandro, sei sempre politicamente corretto, ci vediamo al Bentegodi il 22 agosto, grazie, a presto. Angelo da Paron, non so se sia un complimento il politicamente corretto, un appunto. Sogliano ha sempre lavorato così, Sogliano ha sempre detto per esempio a un giocatore sotto contratto: va a farti dare il cartellino attraverso il tuo procuratore, così io ti prendo a zero e magari ti do un po' di più e do un po' di più al procuratore, però risparmi quello che è l'ingaggio, il costo del cartellino al presidente di turno, soprattutto per certi giocatori non più giovanissimi. Non credo che Sogliano abbia bisogno di soldi, no? Se questa è la questione, ha lavorato con i procuratori, è stato un disastro, poi per carità è tutto legittimo, però nessuno può avere la prova che sia stato come per esempio qualcuno può scrivere, come ha scritto per esempio anche lo stesso Angelo. Noi tifosi ci dimentichiamo sempre che una società ha bisogno di soldi per la gestione ordinaria, oltre ai soldi per il mercato, soprattutto se è una proprietà che non ce ne mette, questa è la verità. Legittimo è, per carità, non c'è nulla di male, però è così, quindi questo è. Se manteniamo le nostre punte, le nostre migliori punte, costruiamo un solido centrocampo e una valida difesa con un portiere al centro del nostro obiettivo, saremo una squadra più valida dell'anno scorso, dell'anno appena passato. Vai Sogliano e stupisceci, questo è Nicola. Si è capitato, poi chi sarà, chi sia il nuovo allenatore, si è capitato chi sia poi il nuovo, si è capito poi chi sia il nuovo allenatore. Il Verona vuole continuare a insistere per Girardino. Il Verona continua a guardare, prima in maniera molto distante, adesso in maniera un po' più profonda verso Baroni. Non ci sono grandi margini per D'Aversa, si continua ad insistere per Girardino. Chiaro che adesso Sogliano a campo libero in tutto e per tutto, e capiremo davvero quale sarà il suo indirizzo. Il Lecce ha capito che il prossimo anno non sarà facile per loro salvarsi, ecco perché ha dato carta bianca per avere un altro DS, il nostro DS, da parte di Nicola. È chiaro che senza Corvino è dura, è chiaro che Corvino ha fatto non soltanto un mercato di un certo tipo, ha fatto plusvalenze di un certo tipo, quindi pensate al Bojinov 16enne che poi passò piuttosto usurato anche dal Verona fino al Dorgoci, tutto per 37 milioni allo United, passando a tutti gli altri, quindi insomma inutile che vi racconti quelle che sono state le operazioni d'oro di Corvino. Ci credo che si tengano Sogliano solo per far plusvalenze, per noi quest'anno ha fatto male, doveva dimettersi lui, basta pensare al contratto di Montipò, basti pensare al contratto di Montipò, c'è da vergognarsi. Vabbè, Nicola è il cugino di Sogliano, è questione di essere lei Nicola, cugino o non cugino, ognuno la pensa a modo suo. È chiaro che Sogliano quest'anno ha diviso è chiaro che è giusto che sia finito anche lui sul banco degli imputati, è chiaro che ha sbagliato anche lui, però quello che ha fatto Sogliano l'ha fatto. Sogliano ha garantito plusvalenze, Sogliano ha garantito sostenibilità al Verona, e poi è chiaro che se lavori sempre con margini risicati diventa complesso, no? Pensare sempre di farla franca, così come era stato per il Verona nelle ultime stagioni, così come non è stato ovviamente nell'ultima. Ci fermiamo qui, grazie alla regia, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro De Pietro.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Radio Verona.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno odioso delle attività apri e chiudi. La prosecuzione dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Beatrice Venezia ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra con il Teatro La Fenice. La fondazione aveva comunicato lo scorso 26 aprile di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri non è scongiurato. L'agitazione andrà quindi avanti, anche se solo in parte, dalle 3 dell'11 alle 2 del 12 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate. Autovelox, arriva il decreto del ministro Salvini che definisce le regole per omologazione e controlli dei dispositivi. A commentare positivamente il provvedimento è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, componente del tavolo ANCI sulla sicurezza stradale. Secondo una prima stima, 8 autovelox su 10 potranno essere considerati conformi alle nuove norme. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 10 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prosegue la crescita dell'industria veronese, lo rileva l'indagine trimestrale di Confindustria Verona relativa ai primi tre mesi 2026. Produzione, occupazione e ordini sono tutti in aumento, con vendite in crescita sia sul mercato italiano che su quello europeo. Restano però le preoccupazioni per il rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia in un contesto internazionale ancora incerto. Sanità, dopo la frenata del governo sulla riforma delle case di comunità, la segreteria pensionati CGL di Verona chiede un piano straordinario di assunzioni. In un comunicato il segretario Adriano Filice ricorda che nella provincia scaligera sono stati destinati dal PNRR circa 40 milioni di euro alle nuove strutture territoriali. Il sindacato avverte che senza medici, infermieri e personale sociosanitario le case di comunità rischiano di restare contenitori vuoti e di favorire il ricorso alla sanità privata. Verona continua ad attrarre turisti. Secondo il monitoraggio di Confcommercio Verona e Verona App, a maggio il centro storico ha accolto oltre 894.000 visitatori, saliti a 937.000 includendo il ponte del 2 giugno. Quasi la metà delle presenze arriva dall'estero, con francesi, britannici e statunitensi in testa, un dato che conferma il buon andamento del turismo nel cuore della città. Mancano due giorni alla prima dell'Arena. Quest'anno sarà una doppia inaugurazione, con due serate già quasi sold out. Sul palco della nuova Traviata rivive la Parigi del Moulin Rouge. Valentina Burati.
2: I tecnici danno gli ultimi ritocchi all'allestimento. Le facciate dei palazzi Haussmann spuntano dietro strutture Art Nouveau. Bisognerà attendere la prima di venerdì, perché la Parigi di inizio Novecento, immaginata dal regista Paul Curran con lo scenografo Juan Guillermo Nova, si sveglia al pubblico dell'Arena con i colossali simboli del Moulin Rouge, incluso il leggendario elefante, ricostruiti dagli artigiani della Fondazione Arena. Il debutto è già sold out.
3: La seconda prima, che è il 13 giugno, oramai si sta avviando verso un esaurito. Anche la recita del 20 giugno, la terza, è praticamente esaurita. Grande attesa per questa Traviata. Sarà una Traviata straordinaria, che riuscirà a coniugare i grandi allestimenti tradizionali, per così dire, della Zeffirelli, con una versione invece anche rivolta a un pubblico più giovane e che appunto strizza l'occhio a una generazione che magari in Arena ci va poco o conosce poco l'opera.
2: Sul podio, il 12 giugno, dirigerà il 33enne Michele Spotti, reduce da una Traviata al Metropolitan di New York.
4: L'Arena va sempre trattata come un teatro al chiuso, perché secondo me è un teatro al chiuso con degli spazi enormi, quindi anche la maniera di fare musica deve essere sempre incentrata sulla precisione del dettaglio e sulla capacità degli artisti di creare delle atmosfere intime nonostante lo spazio enorme.
2: Come ogni anno, la sera della prima combinerà arte e mondanità con il cocktail organizzato da Confindustria in Gran Guardia, offerto ad imprenditori e autorità, e il più informale party ai Giardini della Bra, a cui sono invitati i personaggi della musica, della TV e dello spettacolo. Telearena racconterà le emozioni del red carpet in una diretta a partire dalle 19.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

Queen, come si fa a non muovere le braccia verso il cielo, agitare le mani più che verso il cielo, verso le stelle, o meglio ancora verso la luna? Avete visto questa mattina grande notizia riguardo a Luca Parmitano, che andrà in orbita sulla luna, l'unico italiano, che spettacolo. Però ne parliamo dopo, ne parliamo dopo, perché prima salutiamo Diego, perché sta per entrare in una diciamo in un posto non tanto bellissimo, ecco, perché sta andando a fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi tantissimi auguri, caro Diego, e poi appena esci, insomma, mi raccomando, accendi subito la radio e sintonizzati su Radio Verona con Desi fino alle ore 17. Vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp. E ora Rum e Cioccolata, Fiat 131, Delia.

0: Verona. Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Mamma!

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: attenti perché stiamo parlando di Shakira, che sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei mondiali FIFA 2026. Lei è già nota per le sue hit ai mondiali, no? Ve la ricordate, appunto, il suo primo il suo debutto è stato proprio con la canzone Waka Waka, This Time for Africa, che fu il brano simbolo dei mondiali di calcio del 2010. Quindi a 15 anni da questo successo Shakira canterà la sua nuova canzone Dai Dai, quindi anche qui una doppia parola, in occasione della partita inaugurale dell'edizione 2026. L'inno ufficiale del torneo verrà eseguito quindi durante la cerimonia di apertura a Città del Messico l'11 giugno, prima della partita tra Messico e Sudafrica. Non voglio toccare il tasto dolente, ve lo risparmio. Facciamo così? Sto zitta, taccio. Però parliamo della partita inaugurale, che sarà alle ore 21, ora italiana, all'Estadio Azteca di Città del Messico. La cerimonia di apertura invece sarà alle 11.30, ora locale del Messico, 90 minuti prima del fischio d'inizio. Durata del torneo dall'11 giugno al 19 luglio, con 48 squadre per la prima volta. 48-1, non voglio essere cattiva, beh, no, va bene, sto zitta, mi taccio, anche perché è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie nazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Assemblea di Confcommercio, la Premier Meloni ribadisce: vogliamo alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Poi afferma: nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto, questa nazione non si è fatta spaventare. La cronaca: bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Inchiesta sul ponte nello stretto di Messina. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. E quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. Il calcio: niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile.

calma, calma, ce ne vuole di calma, per andare sulla luna. Non so se ce la farei io. Vabbè, neanche me lo chiederanno, perché lo hanno già chiesto a Luca Parmitano, 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentatore dell'aeronautica militare, primo italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale, papà di due figlie e ora in orbita per ripartire per la sua nuova missione, perché adesso è nell'equipaggio di Artemis III, il programma che dovrà aprire la via verso la Luna. Non ci credeva neanche lui, ve lo dico, anzi ha confessato ai microfoni di varie TV, ecco, insomma, ha detto quando il mio comandante mi ha telefonato per dirmelo, gli ho detto: scusi, può ripetere per favore? Non so se ho capito molto bene. Vi è mai capitato che qualcuno vi chiamasse, vi dicesse qualcosa di spettacolare, di inaspettato, e voi abbiate risposto proprio così? Scusa, puoi ripetere per favore? Ecco, se per caso vi è capitato, sapete cosa dovete fare: mandare un WhatsApp qui su Radio Verona al 33.

A proposito di domenica, che cosa farete domenica? Allora, sappiate che c'è la festa medievale del comune di Affi. Infatti nei giorni di sabato 13 e domenica 14 giugno il centro storico si trasformerà in un borgo medievale, pronto quindi ad accogliere tutti i cittadini incuriositi da questo tuffo nella storia, e che si tratta tra l'altro della 26esima edizione di questa manifestazione. L'accesso è gratuito per tutti, e ci saranno giocolieri, sbandieratori, armigeri, damigelle, e poi ci sarà una cena, un evento unico, una cena del banchetto, un banchetto in piazza, si chiama così, banchetto in piazza, però dicono che i posti sono riservatissimi, cioè nel senso che c'è soltanto un numero, perché oltre non si può andare, è ovvio, vero? Bisogna rispettare anche le regole. Restate con noi su Radio Verona, ora c'è Jeff.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto.

0: qui su Radio Verona. Vi devo raccontare un segreto, un segretone, una cosa bellissima. Sapete voi qual è la piscina più profonda d'Italia, ma che dico, del mondo? Beh, è a due passi da noi, ma ve lo svelo dopo. Prima ci ascoltiamo il notiziario locale con Luca Del Ponte. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Arrivano 354 nuovi magistrati negli uffici giudiziari italiani. In Veneto ne sono stati assegnati 19. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto con cui vengono assegnati alle rispettive sedi di appartenenza i neo magistrati che hanno terminato il periodo di 12 mesi di tirocinio e che raggiungeranno le loro sedi di servizio entro il 19 giugno. Tra poco in cronaca l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 10 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A tempo reale questa mattina l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha commentato la presentazione del primo mezzo della filovia veronese. Sentiamolo.
5: Credo che sia ovviamente oggi un giorno importante, nel senso che arriva il primo mezzo filoviario. La riflessione che mi viene da fare è metterci 20 anni per far arrivare il primo mezzo filoviario a Verona, mentre altre città, penso Padova, che ha già costruito la linea di tram e ne sta costruendo altre due, a Brescia che ha fatto la metropolitana e sta facendo un tram,
4: sì,
5: e Verona ci ha messo 20 anni a far arrivare il primo mezzo. Credo che sia un giorno dove la città deve riflettere sul fatto dell'importanza dell'infrastruttura e sul fatto che forse abbiamo perso un bel po' di tempo.
6: Ecco, senta assessore, proprio in merito a questa riflessione che lei fa, ha detto non sarà un giorno, quello di oggi, di festa, diciamo, no, ma sarà un giorno di riflessione. Quello a cui lei fa accenno è un'accesa conflittualità politica. Se ci fosse meno conflittualità politica e più attenzione ai progetti, forse avremmo meno problemi di questo tipo.
5: Sì, ma guardi, allora, il progetto filovia è migliorabile, sì, è perfettibile, sì, è il progetto che risolverà le sorti della mobilità cittadina, no. Migliora però il trasporto pubblico, sì, però ne ha bisogno di corsie preferenziali, mezzi che arrivano puntuali ad alta frequenza, sì, siamo una delle poche città delle nostre dimensioni che non ha un trasporto rapido di massa. Allora la riflessione è: il trasporto rapido di massa è ormai un asset fondamentale in tutte le città come le nostre, a destra, a sinistra, al centro, in basso, dove noi vogliamo collocarci politicamente, è comunque un'infrastruttura importante. Allora io credo che la politica debba cominciare a parlare di infrastrutture, di visione a medio e lungo termine, e la mia sensazione è che molto spesso queste infrastrutture non si fanno perché i cantieri generano polemiche, generano disagi, probabilmente neanche generano molto popolarità, specialmente per gli assessori della mobilità che li portano avanti. Questo però non deve essere un freno al fatto di completare l'infrastruttura.
4: Maltempo, la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada. Le modifiche al regolamento attese in consiglio comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione, fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni. Il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. A Sant'Anna d'Alfaedo, educatori nelle scuole dell'infanzia e alle elementari per scarpe Rete con i Lacci, progetto che mira a stimolare la crescita integrale dei futuri adulti. Silvia Beltrami.
7: L'agente Giulio Forcato da 13 anni lavora a Sant'Anna d'Alfaedo, dove oltre a fare il vigile insegna anche educazione stradale. Lo fa ai bambini, la cui autonomia, si sa, cresce di pari passo alla consapevolezza con cui affrontano da protagonisti il contesto, sia gioco, scuola, scoperta di uno spazio aperto. È stato anche arruolato dagli educatori della cooperativa Ermete nella realizzazione di un video quiz, i cui destinatari e attori protagonisti sono proprio loro, i bambini, alla guida di go-car a pedali acquistati dal comune a Sant'Anna, dove di traffico ce n'è poco, ma la soglia di attenzione deve essere sempre lo stesso alta.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16. Venti deboli al mattino da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: su Radio Verona. Allora, vi raccontavo prima che ho da svelarvi questa chicchetta, cioè parliamo della piscina più profonda d'Italia e del mondo. Si chiama Y40 The Deep Joy e si trova a Monte Grotto Terme, qui vicino in provincia di Padova, all'interno di un hotel. È stata inaugurata nel 2014 ed è una struttura da record. Infatti vi ho detto che è la più profonda al mondo e infatti raggiunge una profondità massima di 42,15 metri ed è riempita con un'acqua molto speciale. Ecco, l'altezza equivale più o meno a un palazzo a 13 piani, è una robetta così. E l'acqua invece è termale e salso bromo iodica, cioè vuol dire che ha una temperatura tra i 32 e i 34 gradi e questo permette di fare immersioni senza muta, quindi potete andare, se siete pesci potete andare tranquillamente. Quindi oltre però alla vasca principale ci sono anche delle grotte artificiali per l'addestramento speleo subacqueo e un tunnel sospeso trasparente lungo 13 metri, una cosa da andare a vedere, è bellissima. È un punto infatti di riferimento internazionale per l'apnea, la subacquea e vorrei anche dire per le sirene a questo punto, eh. Che bello, le sirene le ho sempre viste nei miei sogni e anche in quelli di Sierra su Radio Verona.
1: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
2: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
1: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
2: Ma in fondo, le cose della vita

Che mai, mamma mia, 57 anni, anzi ne fa 57 il 24 luglio, però ragazzi è sempre bellissima, insomma vabbè, ci avrà anche i skei, è vero, anche questo, quelli aiutano, aiutano a ringiovanire. Ma facciamo spazio ai giovani noi a Verona, Verona che è la città dei record, e anche questa volta un altro record in quel di Bigasio. Perché? Perché una ragazza di soli 18 anni di nome Matilde è andata a Palazzo Balbi dal nostro presidente del Veneto Alberto Stefani, perché è la giovane, la più giovane consigliera d'Italia, 18 anni. Quindi Bigasio se l'ha incontrata, ecco, fate i complimenti, li facciamo anche noi, dai, brava, bravissima. Quindi largo ai giovani e largo a Partenope con The Colors qui su Radio Verona in compagnia di Desi fino alle ore 17.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.

Natura de Verona è la musica, mette gioia nel cuore, mette voglia di fare, di andare a guardare l'alba, per esempio, no? Che ne dite se andiamo a festeggiare il solstizio d'estate al Piloton? Domenica 21 giugno, infatti, si rinnova questo tradizionale appuntamento. È un evento organizzato dal Comitato Fossi Montorio. Questo per ammirare il sorgere del sole da uno dei punti, devo dire, più suggestivi del territorio veronese. La manifestazione si svolgerà quindi sulla dorsale collinare della Preafita, che è quell'area che separa la Val Pantena e la Val Squaranto, tanto per capirci, abitata fin dall'antichità, ricca di testimonianze storiche come il castello di Montorio, il forte austriaco e i ruderi della chiesetta di San Venerio. In questo scenario si erge questo Piloton, e il Piloton che è un enigmatico megalito, cioè un sassone, ecco, di pietra bianca, che è proprio conficcato nel terreno dalle origini però incerte, non si sa. Però questo sassone, questo monolite, questo Piloton, praticamente custodisce un affascinante allineamento astronomico. Infatti all'alba del solstizio d'estate, cioè il 21 giugno, che cosa succede? Succede che grazie a questo allineamento astronomico il primo raggio di sole andrà quindi a far trovare perfettamente sulla stessa linea per pochi istanti il Piloton stesso e Piazza delle Erbe. Pensate, bellissima, un'esperienza proprio da fare. C'è un piccolo problema per chi ama dormire fino a tardi. L'appuntamento è alle ore 5:15 a Montorio, in Piazza della Chiesa Vecchia, dove c'è

0: su Radio Verona, ma lo sapete che Luciano Ligabue non è stato a Bibione, successone incredibile, ma lo sapete che sarà anche, diciamo, a breve, ecco, a Brevino sarà anche qui vicino, abbastanza vicino, ma ve lo dico dopo il GR nazionale. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Donald Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente americano a Fox. Continua intanto il lavoro della diplomazia. I negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti. In Irlanda del Nord sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza è il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, si pensa più ad un raptus. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Giorno di lutto per la poesia italiana, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castella San Pietro Terme in provincia di Bologna. Aveva raccontato lui stesso sui social gli improvvisi problemi di salute che lo hanno portato alla prematura scomparsa. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andalose e Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
4: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

famoso DJ americano, molto bravo devo dire. Allora, molto bravo c'è anche Ligabue, e voi mi direte, ma sì, ma noi che siamo fan di Ligabue lo sappiamo benissimo che il 22 settembre sarà all'Arena di Verona. Attenzione, perché invece è stata annunciata anche una nuova data sempre in Veneto, perché il rock di Luciano Ligabue è tornato a fare, diciamo, vibrare il nostro Veneto. Allora, sapete che è stato, mi pare, il 5 di giugno che si è esibito allo stadio comunale di Bibione, Venezia, ha fatto la data zero della notte di certe notti, che è stata questa grande festa live del rocker di Correggio, che ha inaugurato ufficialmente la stagione dei grandi concerti estivi. Però, dopo il successo del debutto, questa caravana rock del Liga si prepara a invadere anche i principali stadi italiani con tre appuntamenti nel mese di giugno, che saranno Roma, Torino e Milano, ma la sorpresa è questa. Infatti è stato annunciato un nuovo appuntamento live e sarà il 12 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo. Ecco, questa qui è una data extra. Oltre poi vi ricordo, ma lo sapete già voi, cari appassionati del Liga, il 22 settembre all'Arena di Verona. Quindi sarà praticamente la nuova, proprio quella di Jesolo, la tappa che sarà la data zero del tour autunnale. Al mio paese c'è anche Serena Brancale, restate con noi su Radio Verona.

mare. Provate a immaginare una postazione di Radio Verona al mare. E cosa fare magari tra una canzone e l'altra, quando non c'è l'intervento, una nuotatina e magari incontrare questa nuova specie marina che si chiama Mixicola Alberto Angelai. Sì, è stata identificata da un gruppo internazionale guidato da ricercatori dell'Università del Salento ed è proprio dedicata a lui, Alberto Angela, proprio come riconoscimento del suo contributo alla divulgazione scientifica. È una specie che appartiene a una famiglia delle sebellide, ecco, che non so, sono degli organismi in realtà, organismi che sono caratterizzati da un apparato branchiale a forma di ventaglio che è utilizzato per filtrare il cibo dall'acqua, quindi non è proprio un pesce, è una roba un po' così, molle, ecco, tipo un'ameba.

0: Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sexy è una parola che si usa spesso in America per indicare qualsiasi cosa, anche una cosa bella. Anche Verona è molto sexy. Però ci sono tante città in Italia, in Europa, nel mondo che sono estremamente sexy. Ma lo sapete anche qual è la città più sovraffollata del mondo? Ve lo dico dopo, perché adesso lasciamo lo spazio alle notizie locali con Luca Del Ponte. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Autovelox, arriva il decreto del ministro Salvini che definisce le regole per omologazione e controlli dei dispositivi. A commentare positivamente il provvedimento è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, componente del tavolo ANCI sulla sicurezza stradale. Secondo una prima stima, 8 autovelox su 10 potranno essere considerati conformi alle nuove norme. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 10 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Prosegue la crescita dell'industria veronese, lo rileva l'indagine trimestrale di Confindustria Verona relativa ai primi tre mesi 2026. Produzione, occupazione e ordini sono tutti in aumento, con vendite in crescita sia sul mercato italiano che su quello europeo. Restano però le preoccupazioni per il rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia in un contesto internazionale ancora incerto. Sanità, dopo la frenata del governo sulla riforma delle case di comunità, la segreteria pensionati CGL di Verona chiede un piano straordinario di assunzioni. In un comunicato il segretario Adriano Filice ricorda che nella provincia scaligera sono stati destinati dal PNRR circa 40 milioni di euro alle nuove strutture territoriali. Il sindacato avverte che senza medici, infermieri e personale sociosanitario le case di comunità rischiano di restare contenitori vuoti e di favorire il ricorso alla sanità privata. Verona continua ad attrarre turisti. Secondo il monitoraggio di Confcommercio Verona e Verona App, a maggio il centro storico ha accolto oltre 894.000 visitatori, saliti a 937.000 includendo il ponte del 2 giugno. Quasi la metà delle presenze arriva dall'estero, con francesi, britannici e statunitensi in testa, un dato che conferma il buon andamento del turismo nel cuore della città. Mancano due giorni alla prima dell'Arena. Quest'anno sarà una doppia inaugurazione, con due serate già quasi sold out. Sul palco della nuova Traviata rivive la Parigi del Moulin Rouge. Valentina Burati.
5: I tecnici danno gli ultimi ritocchi all'allestimento. Le facciate dei palazzi Haussmann spuntano dietro strutture Art Nouveau. Bisognerà attendere la prima di venerdì, perché la Parigi di inizio Novecento, immaginata dal regista Paul Curran con lo scenografo Juan Guillermo Nova, si sveglia al pubblico dell'Arena con i colossali simboli del Moulin Rouge, incluso il leggendario elefante, ricostruiti dagli artigiani della Fondazione Arena. Il debutto è già sold out.
6: La seconda prima, che è il 13 giugno, oramai si sta avviando verso un esaurito. Anche la recita del 20 giugno, la terza, è praticamente esaurita. Grande attesa per questa Traviata. Sarà una Traviata straordinaria, che riuscirà a coniugare i grandi allestimenti tradizionali, per così dire, della Zeffirelli, con una versione invece anche rivolta a un pubblico più giovane e che appunto strizza l'occhio a una generazione che magari in Arena ci va poco o conosce poco l'opera.
5: Sul podio, il 12 giugno, dirigerà il 33enne Michele Spotti, reduce da una Traviata al Metropolitan di New York.
7: L'Arena va sempre trattata come un teatro al chiuso, perché secondo me è un teatro al chiuso con degli spazi enormi, quindi anche la maniera di fare musica deve essere sempre in incentrata sulla precisione del dettaglio e sulla capacità degli artisti di creare delle atmosfere intime nonostante lo spazio enorme.
5: Come ogni anno, la sera della prima combinerà arte e mondanità con il cocktail organizzato da Confindustria in Gran Guardia, offerto ad imprenditori e autorità, e il più informale party ai Giardini della Bra, a cui sono invitati i personaggi della musica, della TV e dello spettacolo. Telearena racconterà le emozioni del red carpet in una diretta a partire dalle 19.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16. Venti deboli al mattino da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud. Non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Family, American Generation, un fiume di persone, una marea di persone. Come si può chiamare così questo modo, questa marea di persone? È l'overtourism. Allora, dicevamo, qual è la città più sovraffollata del mondo? È Barcellona. Infatti, tra le grandi destinazioni turistiche, Barcellona è spesso proprio indicata come una delle città più sovraffollate. Sono stati fatti molti studi su questo fenomeno, però attenzione, non è che viene considerato il numero totale di visitatori, ma soprattutto quanti turisti si concentrano in rapporto alla superficie urbana. Per quanto riguarda Barcellona, si parla di 20,4 milioni di visitatori l'anno, pari a circa 201.722 turisti per chilometro quadrato. Ecco, provate a immaginare, però anche Verona non scherza, eh. Avete sentito, se ne parla in questi giorni, che da maggio al ponte del 2 giugno a Verona sono entrate 937.000 persone, vero, turisti, che sono venuti a guardare la nostra bellissima città. I dati sono di Confcommercio e Verona App, che confermano quindi il trend positivo della nostra bellissima città. Quindi gli stranieri superano il 47% del totale, guidati da francesi e britannici, mentre cresce la presenza di turisti ad alta capacità di spesa. Vengono qua e spendono tanti soldini, abbiamo anche della bella roba, giri via Mazzini, belle vetrine, belle cosette, insomma Verona c'è niente da fare. Poi eventi a non finire, cose importanti, ormai siamo sul serio, alla testa del mondo. Siamo diventati veramente over the top. Allora, siete con Daisy su Radio Verona fino alle ore 17, e ora la musica.

Toxic, ma guarda, sei veramente toxic. E chissà quante volte l'abbiamo detto alla nostra mamma, vero? Quando diceva rifai il letto, comportati bene, rifai il letto, uffa. Allora pensate che i nostri antenati rifacevano anche loro il protoletto, e sapete quando? Nella preistoria. Perché sono stati scoperti i letti più antichi del mondo in una grotta, hanno 200.000 anni e una funzione segreta. Ma com'erano fatti questi letti? Erano fatti di cenere e piante. Quindi loro lo rifacevano sul serio il letto, proprio di sana pianta, cioè butta via tutto e rifacevano quindi con queste foglie e cenere dei nuovi giacigli per andare a dormire. Ovviamente è chiaro che questa è una notizia scientifica che è stata pubblicata su un giornale di scienza e quindi è tutta verità, eh? Quindi il letto è una, diciamo, una pratica che è sempre stata usata da tutti quanti noi, perché comunque dormire fa bene, è importante e ci dà veramente dei good vibes.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Lisa qui su Radio Verona e ci ha raggiunte in studio Francesca Pellegrini. Buon pomeriggio Francesca, per darci l'ultima breaking news qui su Radio Verona. Vi ricordo tra poco anche il notiziario alle 16.30 su Per Giù, in notiziario GR Nazionale. Buon pomeriggio Francesca.
1: Buon pomeriggio Daisy, ben ritrovata, come sono felice di rivederti.
0: Grazie,
1: da qualche
0: gentile
1: giorno in radio. Sì, è un reincontro, come possiamo definirlo?
0: Certo, certo.
1: Una reunion.
0: Un piacevole incontro.
1: Come le band, dai, come le band che fanno le reunion tipo i Pooh. Esatto.
0: Grazie.
1: Noi
0: mille,
1: siamo
0: grazie,
1: meno,
0: grazie.
1: Meno famose forse, però insomma è sempre un bel vedere, un bel incontrarsi.
0: Grazie,
1: allora io
0: Francesca.
1: Sono qui Daisy, ma ci mancherebbe, grazie a te. Io sono qui per parlare di un'iniziativa che sicuramente sarà sotto gli occhi di tutti, perché se passate davanti all'ospedale Borgo Trento, andate in piazzale Stefani per capirci, vedrete da oggi una panchina azzurra, che è quella proposta e fatta realizzata tra gli altri dagli Angeli del Bello, questa associazione che dà dignità ai monumenti, al diciamo anche ai monumenti un po' magari che vanno verso il degrado delle panchine, delle situazioni un po' al limite del degrado in città. Questa volta hanno dipinto di azzurro questa panchina per riportare l'attenzione di tutti sulla sindrome di Sjögren. Non so se sai cos'è, una malattia che colpisce soprattutto le bambine, quindi le donne, con una percentuale da 9 a 1, per cui direi che colpisce soprattutto le donne più che gli uomini, che provoca una secchezza della bocca, in sostanza va a mangiare, lo dico così in maniera molto semplice, la saliva. È una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa, inguaribile, attacca le mucose, no, dell'organismo, soprattutto quelle della bocca, e spesso degenera anche in un linfoma. È una malattia rara, ma ancora non è riconosciuta come malattia rara, per cui insomma c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno soprattutto di ricerca. E questa mattina la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze con Lucia Marotta, che è colei che da 21 anni sta portando avanti questa battaglia e rappresenta l'associazione dei malati, hanno inaugurato questa panchina e noi ovviamente di Telearena Radio Verona c'eravamo. Per cui ecco, se passate da quelle zone, fate attenzione a questa panchina, la si vede perché è di un colore stupendo, tra l'altro azzurro.
0: È come il tuo abito.
1: Ecco, come la mia giacca e anche la mia bici da poco.
0: È un bel segnale anche
1: bel
0: questo
1: segnale,
0: perché chiaramente fa vedere quanta sensibilità ci sia riguardo a tantissimi argomenti. Ecco.
1: Soprattutto sulle malattie rare, poco conosciute, di cui si parla poco.
0: Anche questa era una novità, non l'avevo mai sentita, una amara novità, diciamo,
1: sì,
0: perché le malattie non sono certo una cosa allegra. E speriamo che la ricerca possa fare qualche cosa. Noi ci crediamo, grazie intanto a te Francesca,
1: a te,
0: per il tuo contributo e per la tua breaking news, e noi lasciamo lo spazio quindi alle notizie nazionali qui su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. Negoziatori della Qatar sono a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Il premier britannico Starmer condanna la caccia allo straniero a Belfast. I disordini sono scioccanti e del tutto inaccettabili. John Butcher, comandante della polizia dell'Irlanda del Nord, lancia un appello per fermare le violenze. Riunione di emergenza del governo dell'Irlanda del Nord, mentre in città sono in arrivo altre unità di polizia dal Regno Unito. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto degli anni 80 e 90. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024. Dopo il 1994 decise di lasciare la TV per trasferirsi ad Amamet seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000. I funerali a Milano venerdì. Calciomercato: con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa. L'Atalanta ha esonerato Paladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio Verona. Radio Verona.
5: Compilation 90.

ci vuole un fisico bestiale e lui ce l'ha. Sì, sì, lui ce l'ha, amiche, soprattutto. Si sta parlando di Stefano De Martino, sapete tutti ormai che condurrà il Festival di Sanremo 2027 e un sacco di gente ha detto ma no, non vale niente, è troppo giovane, è troppo inesperto, di musica non sa un tubo. E invece a quanto pare ha lanciato un sasso di quelli belli tosti, vero? Si parla di infatti che lui, con tutta la sua timidezza eccetera eccetera, potrebbe partire proprio da dove tutti hanno fallito, ovvero portare Vasco Rossi al festival. Avete capito bene? È un dettaglio che ha già fatto rumore ed è proprio la scelta della colonna sonora con cui De Martino ha annunciato le date. Vita spericolata di Vasco Rossi, un indizio o chissà magari un tributo al Blasco, non si sa, però sui social i fan hanno letto quello che volevano leggere e hanno interpretato insomma questa sua frase con questa possibilità che ci possa essere veramente Vasco Rossi al festival, perché lui non c'è mai andato, sarebbe veramente un colpo di quelli belli tosti, alla grande. Restate con noi su Radio Verona perché la musica continua, non vi lascia mai, Blasco o non Blasco, adesso invece c'è Stella.

strapito di massa. Non ci saranno le tiracche però, perché mi ricordo che una volta c'erano questi fili in aria e che chiamavano, i veronesi le chiamavano le tiracche. Comunque il primo mezzo della filovia è stato consegnato da poco e un secondo velicolo è arrivato durante la presentazione ufficiale. A quanto pare entro il mese di giugno ne arriveranno altri 4, quindi tutto pronto per quelle che sono appunto le prove tecniche di trasmissione, anzi no, le prove tecniche di trasporto per quanto riguarda appunto l'intera infrastruttura, non solo quello ma anche chiaramente tutti i collaudi. La musica continua su Radio Verona con Freedom, lui è Pharrell Williams.

0: remix davvero inedito, è molto country, molto cowboy. Adesso va tanto di moda fare questi balli country, no? Tutti quanti assieme con le coreografie che sono difficilissime. Io ci ho provato ma non ci azzecco, quindi ho detto vabbè, ci rinuncio e lascio stare. Purtroppo invece devo rinunciare a voi per quanto riguarda oggi, questo mi dispiace moltissimo. Vi do appuntamento domani sempre dalle ore 14 alle ore 17. Adesso vi lascio con l'ottima voce del nostro Matteo Sambugaro e poi naturalmente ci sarà il notiziario locale. Restate con noi su Radio Verona, baci baci, a domani.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
10: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 17:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Arrivano 354 nuovi magistrati negli uffici giudiziari italiani. In Veneto ne sono stati assegnati 19. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto con cui vengono assegnati alle rispettive sedi di appartenenza i neomagistrati che hanno terminato il periodo di 12 mesi di tirocinio e che raggiungeranno le loro sedi di servizio entro il 19 giugno. Tra poco in cronaca l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 10 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A tempo reale questa mattina l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha commentato la presentazione del primo mezzo della filovia veronese. Sentiamolo.
4: Credo che sia ovviamente oggi un giorno importante, nel senso che arriva il primo mezzo filoviario. La riflessione che mi viene da fare è metterci 20 anni per far arrivare il primo mezzo filoviario a Verona, mentre altre città, penso Padova, che ha già costruito la linea di tram e ne sta costruendo altre due, a Brescia che ha fatto la metropolitana e sta facendo un tram,
3: sì,
4: e Verona ci ha messo 20 anni a far arrivare il primo mezzo. Credo che sia un giorno dove la città deve riflettere sul fatto dell'importanza dell'infrastruttura e sul fatto che forse abbiamo perso un bel po' di tempo.
5: Ecco, senta assessore, proprio in merito a questa riflessione che lei fa, detto, non sarà un giorno, quello di oggi, di festa, diciamo, no? Ma sarà un giorno di riflessione. Quello a cui lei fa accenno è un'accesa conflittualità politica. Se ci fosse meno conflittualità politica e più attenzione ai progetti, forse avremmo meno problemi di questo tipo.
4: Sì, ma guardi, allora, il progetto filovia è migliorabile, sì, è perfettibile, sì, è il progetto che risolverà le sorti della mobilità cittadina,
5: no.
4: Migliora però il trasporto pubblico, sì, Verona ne ha bisogno di corsie preferenziali, mezzi che arrivano puntuali, ad alta frequenza, sì, siamo una delle poche città delle nostre dimensioni che non ha un trasporto rapido di massa. Allora la riflessione è, il trasporto rapido di massa è ormai un asset fondamentale in tutte le città come le nostre, a destra, a sinistra, al centro, in basso, dove noi vogliamo collocarci politicamente,
5: sì,
4: è comunque un'infrastruttura importante. Allora io credo che la politica debba cominciare a parlare di infrastrutture, di visione a medio e lungo termine, e la mia sensazione è che molto spesso queste infrastrutture non si fanno perché i cantieri generano polemiche, generano disagi, probabilmente neanche generano molta popolarità, specialmente per gli assessori della mobilità che li portano avanti. questo però non deve essere un freno al fatto di completare un'infrastruttura.
3: Al tempo, la regione del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali anche nel veronese. L'avviso è in vigore dal tardo pomeriggio e riguarda possibili fenomeni intensi e residui di instabilità nelle prossime ore. Cambiano a Verona le regole per gli artisti di strada. Le modifiche al regolamento attese in consiglio comunale introducono controlli più severi e consentono alla polizia locale di sequestrare strumenti e amplificatori a chi si esibisce senza autorizzazione, fuori dalle aree consentite o supera i limiti acustici. Dal 2024 registrate 175 violazioni. Il comune punta a tutelare residenti e artisti in regola. A Sant'Anna d'Alfaedo, educatori nelle scuole dell'infanzia e alle elementari per Scarpe con i lacci, progetto che mira a stimolare la crescita integrale dei futuri adulti. Silvia Beltrami.
6: L'agente Giulio Forcato da 13 anni lavora a Sant'Anna d'Alfaedo, dove oltre a fare il vigile insegna anche educazione stradale. Lo fa ai bambini, la cui autonomia, si sa, cresce di pari passo alla consapevolezza con cui affrontano da protagonisti il contesto, sia gioco, scuola, scoperta di uno spazio aperto. È stato anche arruolato dagli educatori della cooperativa Ermete nella realizzazione di un video quiz, i cui destinatari e attori protagonisti sono proprio loro, i bambini, alla guida di go-car a pedali acquistati dal comune. A Sant'Anna, dove di traffico ce n'è poco, ma la soglia di attenzione deve essere sempre lo stesso alta.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.
11: Vivere

0: Vasco Rossi, Vivere, le 17:13 minuti. State ascoltando Radio Verona, salutiamo anche Desi che mi ha preceduto. Noi iniziamo il nostro spazio insieme, lo facciamo con tanta tanta bella musica e anche qualche intervista più tardi, eh. Adesso vi racconto tutto. Radio Verona. Buonasera, buonasera, Matteo Stomugaro con voi, 335 60 11 610, lo ricordo subito fin dall'inizio il nostro contatto per essere dei nostri, la musica protagonista, voi se volete con i vostri messaggi, due ore con la musica ovviamente, l'intrattenimento grazie alle curiosità, le notizie che ci arrivano dal territorio, alla cronaca che ci arriva dal territorio, anche grazie alla nostra redazione, anzi fra poco avremo con noi anche Silvia Beltrami con alcuni aggiornamenti che ci portano appunto qui su Verona e provincia, nella prossima ora invece la musica live con il gradito ritorno qui nei nostri studi di Elia Tour, cantautore veronese che ci racconterà anche del suo ultimo singolo. Intanto la musica ci porta lei, Noemi, Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: da padrone in questo mese, in questo giugno. Buon mercoledì, giro di boa della settimana. Mercoledì 10 di giugno, noi al 10 di giugno torniamo indietro di un po' di anni, come siamo soliti fare. Ad esempio 1938, vado proprio a vedere, 88 anni fa ci fu il primo fumetto di Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Insomma, alla fine degli anni 30 c'era soltanto un uomo che poteva in qualche modo sistemare le cose, ovvero lui, Superman. E poi insomma dai fumetti hanno fatto chi più ne ha più ne metta, film, serie TV, insomma tante cose, i cosiddetti spin-off, no? Come ci piace dire. Auguri invece, compie 67 anni, dispiace quasi che non sia sulla panchina della nazionale italiana, però insomma è su quella della nazionale brasiliana, un grandissimo uomo di calcio, prima calciatore e poi grande allenatore, Carlo Ancelotti. Io di solito mi sbaglio, metto sempre un L in più, ma è una vita che lo chiamo così, invece Carlo Ancelotti, diciamolo correttamente. Eccolo qua. Intanto avete sentito, intrasentito la voce di Silvia Beltrami. Buonasera Silvia, ben trovata.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Dove ci porti?
1: Buon pomeriggio. Io vi porto a casa di una signora, si chiama Elena Mastini, abita in Borgo Roma, è una volontaria della Ronda della Carità che sta facendo una cosa davvero molto bella e significativa, perché da un mese ormai sta ospitando nel suo appartamento di 65 metri quadrati, due camere e un bagno, tre immigrati africani. Danilo, 36 anni, William, 29, del Camerun, e Ragia, del Togo, di 32. Loro sono, ovviamente hanno attinto per tutto l'inverno alla Ronda della Carità, perché dormivano nei dormitori e la mattina andavano a fare colazione ovviamente lì al rifugio della Ronda. Terminata l'emergenza freddo, ovviamente i dormitori per loro si sono chiusi, non hanno trovato una soluzione alternativa. Lei ha avuto modo di conoscerli perché questa signora fa corsi di alfabetizzazione presso il rifugio 2 della Ronda il sabato mattina, quindi ha conosciuto le loro storie, ha conosciuto i loro sentimenti e non ha esitato ad aprire loro la porta di casa. Pensa, Matteo, che ha dato loro le sue due stanze da letto, lei dorme sul divano in soggiorno. Io penso sia una storia che vi racconteremo anche nel nostro telegiornale questa sera, molto molto bella. Ci sono ovviamente delle ci sono tante critiche, tante persone che non la pensano così, però sono queste tre persone, questi tre immigrati che hanno provato a dormire in giro per la strada, ma senza lavarsi, e che non potevano certo andare a lavorare. Pensa che due lavorano all'AIA, e quando hanno il turno la mattina si alzano alle 3, partono in bicicletta da Borgo Roma e uno va a Nogarole Rocca, l'altro a San Martino Buonalbergo.
0: Mamma mia che storia.
1: Ecco, questa signora devo dire che insomma sta facendo una gran bella cosa.
0: Grazie Silvia per aver fatto emergere questa storia.
1: Loro cercherebbero un appartamento, anche perché possono assolutamente permettersi un affitto. Ecco, questo è sempre non si sa mai che qualcuno certo non ci stia ascoltando e possa aprire loro la porta di casa. Anche perché la signora dice che sono molto bravi, in effetti la casa era perfettamente in ordine. Tra l'altro noi siamo arrivati che manco lo sapeva la signora, l'abbiamo chiamata 5 minuti prima, quindi non può avere barato sull'ordine che c'era in casa.
0: E noi lo ricordiamo, allora il contatto 335 60 11 610, insomma la storia di Silvia Beltrami, che poi si ritroveremo anche su Telearena alle 17:21. Piccolo break, torniamo fra poco.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Pirone a 335 60 11 610 il WhatsApp. Fra poco i vostri messaggi, fra poco andiamo anche a parlare di girasole. Voi direte cosa succede, fra poco vi spiego tutto.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È un botta in risposta al vetriolo, quello a distanza tra Erdogan e Netanyahu. Israele è una minaccia per l'umanità, per questo va fermato, ha detto il presidente turco. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi, la replica del primo ministro israeliano. Un soldato francese morto in Libano, colpito accidentalmente da un proiettile durante la fase preparatoria di un'esercitazione. Dopo la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, Cosenza, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia l'avvio imminente di una vigilanza straordinaria in tutta Italia per prevenzione e repressione di fenomeni di sfruttamento del lavoro, ma anche di un saldo controllo dell'immigrazione. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza, ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. La polizia ha eseguito 12 misure cautelari, in carcere, 5 ai domiciliari, nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord su una banda del buco. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere, finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra. Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: più, le 17:40 minuti.
1: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
0: L'unica di Verona, eccoci qua, buona serata ancora, io sono Bucaro in vostra compagnia, ma soprattutto la compagnia dei vostri messaggi al 335 611 610. Saluto Luca, saluto anche l'amica Cri, ciao, buon rientro a casa. Parliamo di cacao, il cacao è in crisi, ma invece di rinunciare al cioccolato per far fronte a un mercato di cacao sempre più in crisi, si è trovata una risorsa, ovvero la polvere di cacao. Si sta investendo in, infatti il più grande produttore di barrette e cioccolatini, ovvero la Club. Del resto il cioccolato, insomma, fa parte del nostro quotidiano ed è difficile, no, doverci rinunciare, anche immaginare probabilmente un mondo senza cioccolato, mannaggia. Ne si vuole poi tornare a circoscriverlo come bene di lusso. C'è da dire che la sua produzione è drasticamente diminuita per i cambiamenti climatici. In Ghana e Costa d'Avorio, da cui arriva il 70% del cacao prodotto nel mondo, i raccolti sono stati un vero disastro. Anche le deforestazioni non favoriscono le condizioni di lavoro, sono davvero disumani in alcuni luoghi. Vabbè, fatto sta che, insomma, si cerca di ovviare in maniera diversa. Per questo forse appunto Barry Colbeau, il colosso svizzero, sta collaborando con Planet Food proprio per espandere una startup che si chiama Cioviva, con prodotti cacao free, che però, insomma, saranno di cacao in qualche modo. Vabbè, dopo il gusto ormai oggigiorno lo si può costruire, sembra di capire, così come in tanti altri alimenti. Vabbè, qua non mi dilungo, ma a quanto pare la polvere di girasole potrebbe funzionare egregiamente in emulsione con i grassi di origine vegetale, zucchero e licetina, quelli usati normalmente per il cioccolato. La startup Cioviva ha già avviato le sue produzioni in alcuni paesi europei, anche se non è ancora arrivata in Italia e in Giappone. L'obiettivo non è eliminare il cioccolato, ma usare la polvere di girasole come ingredienti di copertura e coadiuvante nelle barrette proteiche. Avete capito? Insomma, è passata un po' la fame. Aiuto. Ma sapete cosa? Sapete? Noi ce ne andiamo dritti dritti adesso nel 2001. Cosa facevate nel 2001? Eravate nati? Nate? Eravate sposati? Non so cosa. Cosa facevate nel 2001? Io cosa avevo nel 2001? 14 anni, mannaggia. E quell'anno in radio usciva questa, che poi è diventata un evergreen totale, Daft Punk con One More Time nella serata di Radio Verona. Eccola.

0: sera dicevo, e sapete dove andiamo adesso? Andiamo anche a parlare di questa storia che ci porta degli amici quattro zampe, ovvero i gatti. In questo caso in Giappone ci sono cartelli per proteggerli e non è uno scherzo. In Giappone guidare significa anche fare i conti con un pericolo inaspettato. I gatti, vabbè, anche in Italia, in tutti i paesi del mondo, non è una battuta ma una realtà, in questo caso codificata persino nella segnaletica stradale. Cartelli gialli con sagome feline in salto avvisano gli automobilisti di prestare attenzione agli attraversamenti improvvisi, una misura che racconta molto di come il paese affronti la convivenza tra umani e animali, trasformando un dettaglio apparentemente buffo in una questione di sicurezza pubblica. Quindi insomma, in Giappone in alcune aree, non in tutte le città ovviamente, però esiste anche questa sorta di semaforo che va a indicare la presenza dei gatti, quindi della serie prestate attenzione quando andate da quelle parti, perché insomma potrebbero attraversare la strada, poverini cari sti gatti. Vabbè.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday Skies PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sei Radio Verona alle 12:02. Mannaggia, siamo in ritardo. Corriamo adesso verso il notiziario, verso l'informazione, quella da Verona e provincia. Lo facciamo con lei, Francesca Pellegrini. Prossima ora, intanto io così ve lo annuncio, abbiamo il cantautore, una delle voci di Verona, Lia Turra, qui, che è passato a trovarci, passa a trovarci nei nostri studi. Intanto l'informazione.
1: Sono le 18:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Travolto e trascinato da un mezzo pesante, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Borgo Trento. L'infortunio sul lavoro è accaduto oggi poco prima delle 17 a Zevio, in una ditta di trasporti e logistica in via Apollo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi all'operaio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 10 giugno, una buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura la filovia con i primi due mezzi sui 39 che la formeranno arrivati a Verona. Entro fine giugno ce ne saranno 6, dopo quasi 20 anni, un momento simbolico per Verona che vede concretizzarsi uno dei progetti infrastrutturali più discussi degli ultimi decenni. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari e il presidente di ATV Giuseppe Mazza.
6: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi, nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni, dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
7: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno 6 entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando. E poi?
8: E poi una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà appunto in stazione, e quindi ci saranno fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre, potremmo già mettere in esercizio. Comunque sia entro la fine dell'anno sarà in esercizio.
5: Inaugurata in Piazzale Stefani di fronte all'ospedale di Borgo Trento una panchina azzurra per richiamare l'attenzione su una malattia rara di cui si parla poco, la sindrome di Sjögren. La presidente dell'associazione Animas, Lucia Marotta.
9: Questa è la 46esima panchina azzurra che inauguriamo per l'Italia, oggi è qui a Verona, e per accendere i riflettori ancora una volta su una malattia non solo rara, ancora poco conosciuta, ma soprattutto direi discriminata, e forse anche volutamente, e questo non lo trovo giusto. Per chi soffre, perché noi ogni giorno riceviamo decine e decine di chiamate di aiuto, anche di familiari, perché adesso, dopo tutto il lavoro di 21 anni di volontariato, di formazione e informazione, adesso la diagnosi, diciamo, si è accorciata, per fortuna, i tempi. E quindi arrivano a noi anche famiglie che chiedono aiuto, consigli per i loro bambini, perché abbiamo 300 bambini in Italia. Purtroppo questo ancora non c'è, perché la forma primaria sistemica non è stata ancora inserita né LEA come RARA.
5: Bianco e nero, elogio del limite, la mostra inaugurata oggi, aperta fino al 20 settembre alla Galleria d'Arte Moderna, la Gamma. Un'esposizione di respiro internazionale con opere provenienti da collezioni pubbliche e private. La curatrice Patrizia Nuzzo al microfono di Tiziana Bronzato.
10: Questa mostra dal titolo Bianco e Nero, Elogio del Limite, opere dalle collezioni veronesi, c'entra proprio due temi, quello del bianco e nero, che vedremo non come una sorta di azzeramento o limite, infatti è una sorta di ossimoro suggestivo il titolo, ma perché va proprio a sottolineare come questi artisti, che dagli anni 70 la mostra sviluppa la riflessione di questi artisti fino agli anni 2000, vanno a concentrarsi sugli elementi primari della pittura. Quali sono? La superficie, il colore, il telaio, la materia e la percezione. E quindi artisti tra l'altro notissimi, perché sono delle star del sistema dell'arte ormai internazionale, e tutti questi riflettono proprio su questi elementi del bianco e nero, perché, e non il colore, perché il colore è fascinazione, in qualche maniera per loro devia una consapevolezza. La consapevolezza deve essere proprio la riflessione sugli elementi fondamentali e fondanti della pittura.
5: Ed è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: Complimenti! Auto nuova?
15: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
18: Radio Verona. Meteo.
19: Le previsioni per domani, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16. Venti deboli al mattino da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: questa è Radio Verona alle 18:17. Ben trovati, ben trovate. È un piacere. Adesso noi ci diamo praticamente appuntamento, non dico semestrale, forse trimestrale, quadrimestrale, non lo so. Abbiamo Elia Turra direttamente from Oltre Adige. Buonasera Elia, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, ciao Matteo. Ciao a tutti.
0: Allora, intanto è bello, bello ritrovarti perché insomma c'è un pezzo nuovo, no? Non so se dopo ce lo vuoi già raccontare, insomma entriamo adesso nel merito, no? Il pezzo si chiama All'ombra del viaggio, a me ha colpito molto, oltre che ovviamente la melodia e poi anche quello che racconti, nel ritrovare questo brano che è uscito, se non sbaglio, la settimana scorsa, correggimi se sbaglio.
1: Sì, esatto, più o meno, sì, una decina di giorni fa.
0: Ok, però Il gancio poi nel videoclip ci sei tu, maglietta dell'Italia che ricorda, no? Italia 90, USA 94, quest'anno ritornano, iniziano tra l'altro domani i mondiali negli States, 32 anni dopo l'Italia, esatto. Non c'è, però rimane quel ricordo di Roberto Baggio indelebile, non so, il tuo ricordo di Roberto Baggio di quel mondiale, quanti anni avevi? Te lo ricordi?
1: Sì, allora beh, lì nel 94 in realtà ne avevo 4. E quindi non di quello, il primo di cui inizio a avere, cioè che mi ricordo bene, era il 98, che okay, ricordo le partite, okay, che guardavo. Quello diciamo che è stata tramandata un po', insomma, di eredità negli anni, da piccolino, crescendo poi quel rigore famosissimo sbagliato nella finale, sì, 94, sì. Ahimè per noi italiani. E niente, l'ho un po', diciamo, confluisce nel verso, poi nel verso finale della canzone, appunto, di questo nuovo brano All'ombra del viaggio, ed è un po', diciamo, sono i versi e il verso chiave, quello più rappresentativo del brano, ecco, è un po' un inno al fatto di non mollare, e il fatto che anche i più grandi fantasisti, non a caso appunto c'è questo omaggio a Roberto Baggio, e che possono sbagliare, nonostante appunto grande talento, la grande visione e quant'altro, possono sbagliare, però possono rialzarsi a testa alta, insomma, più forti che mai, ecco.
0: Ecco, quindi diciamo un po' la metafora che hai fatto tua, che non so se si rispecchia in alcune fasi della tua vita, perché questa canzone proprio adesso, insomma, per chi non ti conosce lo raccontiamo, tu hai fatto una sorta di trilogia raccontando la città, poi è arrivata Telecom Tower, che insomma è stata una hit, come dire, poi che ha girato diversi festival. A proposito di festival, magari fra poco ci arriviamo, sarei anche al Mura Festival la prossima,
1: yes,
0: settimana. Perché questa canzone proprio adesso?
1: Ma guarda, in realtà non c'è un perché preciso, nel senso, era da un po' che non uscivo con musica nuova, e qualche mese fa avevo girato appunto questo reel, questo video del rigore, e niente, mi sembrava il momento giusto, visto la bella stagione e il bel tempo, per uscire appunto con questo rigore, per far sentire la canzone a tutti, insomma era ormai da un po' di tempo nel cassetto, ce l'avevo. E niente, il verso in sé, cioè anche come la canzone, così un po' come si collega un po' allo stesso messaggio di Libero, il mio singolo precedente. Comunque, certo, era appunto da settembre dell'anno scorso che non uscivo con canzoni nuove, quindi è arrivato il momento, insomma, avevo voglia di far sentire cose nuove, e diciamo che c'è un po' lo stesso filone del testo, diciamo positivo, che è un invito, così come Libero, anche All'ombra del viaggio, a restare se stessi nonostante gli sbagli, a continuare a non mollare e insomma a spingere sempre, ecco, con tutte le proprie forze ma anche debolezze.
0: Senti, tu adesso hai la chitarra in mano, fra poco ci fai sentire qualche riff, però io la chitarra la lascerei un attimo in stand by, perché adesso ci ascoltiamo il pezzo All'ombra del viaggio, ci ritroviamo qui fra poco ancora con Elia Turra per parlare con ancora un po' di curiosità, così su quelli che sono i tuoi prossimi tour, le tue prossime cose. Intanto All'ombra del viaggio, Elia Turra su Radio Verona.

0: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Allora, non lo so se il nostro ospite Elia Turra questa se la ricorda. Let's Get Loud, Jennifer Lopez. Correva l'anno 1999, quindi abbiamo fatto un viaggio praticamente 94, ci siamo catapultati USA 94. Il nostro Elia Turra diceva i primi ricordi di un mondiale nel 98 e qua 99, J-Lo, Jennifer Lopez. 335 60 11 610. Aspetta, ci sono un po' di messaggi. Un grosso saluto e complimenti a Elia, bel nuovo pezzo, aspettando il prossimo live settimana prossima, sono in ferie, mi spiace. Questa Valentina da Verona, lui sa, mi dice, mi ci scrive, vabbè Valentina, insomma,
1: grande Vale, grande, grazie per il messaggio e per il supporto, una delle fan numero uno, Valentina, la ringrazio e mando un abbraccio.
0: La prossima settimana Elia Turra in concerto anche al Mura Festival, Bastione di San Bernardino, proprio giovedì prossimo. Tra l'altro ci saremo anche noi di Radio Verona lì live e quindi avremo modo di sentire questo concerto con la Verona Bene, la compilation, e poi ovviamente di avere Elia proprio lì a caldo anche nei nostri microfoni. Hai la chitarra in mano, non so se sei pronto qualcosa Elia da suonare, da farci sentire.
1: Sì, ho detto, visto insomma che ce l'avevo dietro con me, la porto e non si sa mai, poi che magari abbiate piacere, non so, ditemi voi magari cosa preferi anche tu, Matte, cosa preferiresti sentire qua a caldo, o magari il finale di Baggio, un Tu non tramonti mai ritornello, quello che preferite, non so.
0: Ma senti, ma così ce la facciamo a fare un mashup oltre Adige Telecom Tower?
1: Dai, ci proviamo,
0: vai.
1: Perfetto, dai, partiamo,
0: tua,
1: solo per voi.
0: Radio Verona, sentiamo.
1: Tu non tramonti mai, tu non tramonti mai, tu non tramonti mai, neanche in un mare di guai, non te ne andrai poi mai, perché già lo sai che con noi starai, tu sei la Telecom Tower. Oltre Adige io getterò le mie rime nel fiume, oltre Adige io scriverò con l'inchiostro delle piume. Fuggo dal quartiere, dall'asfalto bollente, io cerco un po' di pace lontano dalla gente. Dove oltre Adige.
0: Grande Elia Turra, grande, grazie Elia per come dire averci fatto questo proprio così.
1: Esatto, mashup fuori via, esatto. Sì, c'era il problema della tonalità che cambiava. Non ho avuto il tempo di traslare gli accordi, ma dai, dopo ci siamo infilati nel mezzo.
0: Senti, raccontiamo velocissimamente poi il videoclip anche dell'ultimo, come dire, singolo che hai, cioè, poi sui social lei come dire, comunicata molto bene, no? Possiamo dirla, ci sei tu che batti questo rigore un po' alla Baggio, cosa hai combinato? Eccola qua.
1: E miro alto alla Baggio.

0: Sì, diciamo che appunto questo che ti ho appena riproposto, mi sono così ricollegato ai versi del reel. Diciamo che è un po' tutta la canzone, tutto il testo, come ti dicevo prima, un po' si riconnette un po' al filone di Liver, un po' quindi il seguire se stessi con le proprie pregi, paure, anche fragilità, è un po' tutto. E quindi ho pensato bene, questa qua è il verso chiave, diciamo, finale della canzone, che è un po' un inno, e quindi ho anche omaggiato Baggio nel contempo, Non mollare mai, insomma, che anche i più grandi, no, questa non è autobiografica necessariamente, non voglio avere questa spocchia, ma un po', diciamo, un messaggio, ecco, universale, se vogliamo, del fatto che anche, insomma, i più forti in generale, i più talentuosi o i più fantasisti, ecco, forse il termine giusto, come Roby Baggio, possono sbagliare, ma l'importante è comunque continuare a avere fantasia, continuare a crescerci, insomma. Un po' miro alto la Baggio, quindi richiama un po' col rigore sparato al cielo, che è anche un po' diventato il rigore, diciamo, più importante in quel momento, che era la finale, sbagliato, ma anche diventato paradossalmente il più romantico, il rigore più bello, più romantico sbagliato, insomma, un po' un simbolo. Ci sono ancora, io vedo,
1: Eh beh,
0: mille
1: certo,
0: video che girano, mille reel, insomma,
1: sì.
0: dedicati a Baggio. Alla fine eravamo anche arrivati in finale grazie a lui, quindi ci sta, prende un po' croce e delizia, come si suol dire.
1: Elia Turra, dai, ci rivediamo la prossima settimana. Lo potete ascoltare e trovare live Mura Festival, giovedì, 18 di giugno. Aprirai, sarai nel mezzo, hai già la scaletta o
0: Sì,
1: è ancora tutto?
0: aprirò alle 20:45 spaccate, se no che poi dopo di me suoneranno, insomma, questa edizione, quantomeno questa serata, è un po' un mashup, cioè richiama anche artisti delle vecchie edizioni. Io, essendo già stato selezionato l'anno scorso, quindi aprirò la serata, e anche perché sono l'unico artista in questo caso in solo, voce chitarra, e dopo di me ci saranno altri due artisti invece con la band tutto, e tutto, che adesso non ho ancora avuto il piacere di ascoltare, di conoscere di persona, quindi li ascolterò
1: E
0: volentieri lì
1: avremo
0: con
1: modo
0: voi, ecco.
1: sicuramente di parlarne. Elia Turra, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie ovviamente di essere stato qui con noi a Radio Verona e ovviamente ci rivediamo 335 60 11 610 se volete essere dei nostri all'ombra del viaggio in rotazione anche su Radio Verona. Grazie e l'informazione adesso dall'Italia del Mondo. Ciao Elia.
0: Grazie a voi, ciao ciao.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, sono almeno 30 le persone che sono state uccise e 92 quelle rimaste ferite nei raid aerei condotti dalle forze di difesa israeliane nelle ultime 24 ore in Libano, portando a 3.696 morti e 11.413 feriti il bilancio totale dal 2 marzo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente e un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'Investment Booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto odierno tra i commissari europei sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein, ammettendo però non avrei mai dovuto incontrarlo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Voltiamo pagina. La tangenziale di Napoli entra nella storia della mobilità italiana. È ufficialmente la prima smart road del paese, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riconoscimento che ne attesta l'adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Su Radio Verona torniamo in diretta live dopo l'intervista con gli Aturra e lo facciamo parlando e continuando a parlare di musica. Allora dai, facciamo anche un po' di gossip musicale, se siete d'accordo. Tommaso Paradiso e Carolina Sansori sposi a Capalbio, la data delle nozze, stando a quanto riportato dalla stampa, dal web, è prevista per il 13 giugno, quindi fra qualche giorno. Auguri, auguri, auguri. Primo red carpet di coppia, intanto sono usciti allo scoperto, vabbè, si erano già visti alla Coachella, in giro un po' a fare i giovani, come si suol dire. Katy Perry e Justin Trudeau sono apparsi innamoratissimi al Tribeca Film Festival, quindi insomma siamo là dalle parti del Canada. Annalisa annuncia esibizionista e disco di platino, quindi complimenti. E poi e poi vabbè, c'è anche lui, Alfa festeggia quinto forum d'Assago sold out, ora si parte in tour il 19 di giugno, parte proprio dal nord Italia, qui da Bergamo, quindi un'oretta e un quarto da Verona, ecco, magari sono andate a spulciare, insomma qualche posticino potrebbe ancora esserci. 18:47, intanto la musica ci porta da Conan Gray, The Best. Buonasera, buon mercoledì, giro di boa della settimana.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte

0: tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Petri, Fulminacci, l'uomo nello specchio, 19:01, buon mercoledì sera, buona serata. Matteo Sambucaro con voi, io vi saluto intanto, fra poco fuori gioco c'è anche Mister Olindo Filippi, Alessandro De Pietro, prima però l'informazione da Verona e provincia.
1: Sono le 19:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Travolto e trascinato da un mezzo pesante, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Borgo Trento. L'infortunio sul lavoro è accaduto oggi poco prima delle 17 a Zevio, in una ditta di trasporti e logistica in via Apollo. La dinamica è il vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi all'operaio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 10 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura la filovia con i primi due mezzi sui 39 che la formeranno arrivati a Verona. Entro fine giugno ce ne saranno sei. Dopo quasi 20 anni, un momento simbolico per Verona che vede concretizzarsi uno dei progetti infrastrutturali più discussi degli ultimi decenni. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari, il presidente di ATV Giuseppe Mazza.
6: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
7: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno sei entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando e poi?
8: E poi una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà al punto di stazione, e quindi ci saranno a fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre potremmo già mettere in esercizio. Comunque sia entro la fine dell'anno sarà in esercizio.
5: Da più di un mese una volontaria della Ronda della Carità sta ospitando a casa sua, un appartamento di 65 metri quadri, tre africani regolari e con contratto di lavoro che, terminata l'emergenza freddo, non hanno trovato alloggio. Per qualche notte hanno dormito all'aperto, poi Elena Mastini ha aperto la porta di casa sua. La sentiamo nel servizio di Silvia Beltrami.
9: A loro Elena ha dato le due camere, lei dorme sul divano, loro sono Danilo e William del Camerun, Ragia del Togo. Lavorano tutti e tre, due hanno i turni all'AIA e partono da Borgo Roma alle 3 di notte in bicicletta se hanno il turno della mattina. Elena, volontaria in ronda, li ha conosciuti facendo loro il corso di italiano. Ha conosciuto le loro storie, arrivati a dicembre, regolari e con regolare contratto di lavoro, sino ad aprile hanno dormito in strutture di accoglienza. casa. L'emergenza freddo è finita, solo quella del freddo, la loro, il non avere, il non trovare una casa, continua, e così lei si è offerta di ospitarli.
10: Io ho avuto dei genitori che, e sono stata fortunata, mi hanno insegnato l'accoglienza, e l'accoglienza nel senso più umano del termine, e quindi vedere loro in questa situazione, in una condizione disagiata, e dover lavorare, dover dormire all'aperto, non potersi lavare, non poter essere presentati in maniera dignitosa, non ho avuto esitazione, gli ho detto: ragazzi, venite, per un periodo quello che si può fare si farà.
11: Si è fidata?
10: Sì, mi sono fidata perché li ho conosciuti, ho avuto modo di conoscere le loro storie, di parlare con loro, e sono delle persone veramente buone, corrette, oneste e affidabili. Ecco, ho fiducia in loro.
5: Inaugurata in Piazzale Stefani di fronte all'ospedale di Borgo Trento, una panchina azzurra per richiamare l'attenzione su una malattia rara di cui si parla poco, la sindrome di Sjögren. La presidente dell'associazione Animas, Lucia Marotta.
12: Questa è la 46esima panchina azzurra che inauguriamo per l'Italia. Oggi è qui a Verona e per accendere i riflettori ancora una volta su una malattia non solo rara, ancora poco conosciuta, ma soprattutto direi discriminata, e forse anche volutamente, e questo non lo trovo giusto per chi soffre, perché noi ogni giorno riceviamo decine e decine di chiamate di aiuto, anche di familiari, perché adesso, dopo tutto il lavoro di 21 anni di volontariato, di formazione e informazione, adesso la diagnosi, diciamo, si è accorciata, per fortuna, i tempi, e quindi arrivano a noi anche famiglie che chiedono aiuto, consigli per i loro bambini, perché abbiamo 300 bambini in Italia. Purtroppo questo ancora non c'è, perché la forma primaria sistemica non è stata ancora inserita né LEA come rara.
5: Bianco e nero, elogio del limite, la mostra inaugurata oggi, aperta fino al 20 settembre alla Galleria d'Arte Moderna, un'esposizione di respiro internazionale con opere provenienti da collezioni pubbliche e private. La curatrice della mostra, Patrizia Nuzzo.
13: Questa mostra dal titolo Bianco e nero, elogio del limite, opere dalle collezioni veronesi, c'entra proprio due temi, quello del bianco e nero, che vedremo non come una sorta di azzeramento o limite, infatti è una sorta di ossimoro suggestivo il titolo, ma perché va proprio a sottolineare come questi artisti, che dagli anni 70 la mostra sviluppa la riflessione di questi artisti fino agli anni 2000, vanno a concentrarsi sugli elementi primari della pittura. Quali sono? La superficie, il colore, il telaio, la materia e la percezione. E quindi artisti, tra l'altro, notissimi, perché sono delle star del sistema dell'arte ormai internazionale, e tutti questi riflettono proprio su questi elementi del bianco e nero, perché, e non il colore, perché il colore è fascinazione, in qualche maniera per loro devia una consapevolezza. La consapevolezza deve essere proprio la riflessione sugli elementi fondamentali e fondanti della pittura.
5: Ancora temporale, anche di forte intensità nel veronese. Oggi pomeriggio, in serata, una grandinata è stata segnalata in Valpolicella con forti raffiche di vento. Ed è tutto, una buona serata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro, zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona.
0: Meteo.
11: Le previsioni per domani, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16. Venti deboli al mattino da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud. Non ci sono allerte meteo.
2: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: 19:11 minuti, buonasera, mercoledì 10 di giugno, fuori gioco con Matteo Sambugaro, mister Olindo Filippi. Buonasera mister, ben trovato.
16: Ciao Matteo, ciao a tutti.
0: E ovviamente il titolare di cattedra Alessandro De Pietro, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Alessandro, ben trovato.
17: Sì, buonasera a tutti. Io sono all'antistadio, al mitico antistadio Tavellin, per gli ultimi minuti di Verona-Inter, il quarto di finale di andata del campionato Under 17, sono le classi 2009, c'è un unico 2010 che è Varegba, il partner d'attacco di Casagrande, del neo campione d'Europa con l'Italia. Intanto il Verona in attacco, attenzione, provo con Varegba, vediamo, sono però il... L'Inter libera, 0-0, mancano 4 minuti alla fine, si è fatto male Casagrande, che è uscito per infortunio all'inizio del secondo tempo, si è fatto male Zanin, che è stato un po' il giocatore più vispo del Verona all'inizio di partita per un colpo in testa, più Verona che Inter, è un quarto di finale, fra l'altro è un quarto di finale che ha chiamato un sacco di ex giocatori di livello, Olindo insomma li conosce tutti, c'è Salvatore Lanna, ho riabbracciato Salvatore Lanna dopo una vita, c'è Gianluca Falsini, c'è Ciccio Romano, ricorderete, insomma regista di tante squadre anche del Napoli di Maradona, adesso procuratore, c'è Gianni Migliorini, ci sono un po' tutti, tipo Filippini che adesso fa l'osservatore per l'Atalanta, c'è Fabio Brutti che è il neo direttore sportivo del Mantova, credo di averli detti tutti, sì, mi sto affacciando in tribuna, ma insomma la tribuna si è un po' svuotata perché a fine primo tempo vento incredibile, però devo dire che insomma la partita non granché, uno 0-0 che probabilmente rimanderà ogni verdetto al ritorno. Mercoledì prossimo a Milano, nell'altra semifinale, quella da cui uscirà l'avversario probabilmente, speriamo, del Verona, la Juventus ha già battuto 5-2 la Roma. A Roma ci sarà il ritorno a Torino, però la Juventus diciamo che è un piede e mezzo in semifinale, molto più equilibrata questa partita, con Paor un po' fra i migliori in campo, un argine davanti alla difesa molto bravo. Si è visto poco Casagrande, ma in generale è stata una partita molto, come si dice, bloccata, poi direte voi, nel settore giovanile, nell'Under 17, partite bloccate, però sì, molto tattica, fra virgolette, più manovriera l'Inter di Handanovic, ci ricorderete, il mitico portiere dell'Udinese, dell'Inter, rimasto all'Inter, un po' alla Chivo per l'Under 17, in questo momento siamo all'87esimo e 25, io sono qua fra i pochi a rimanere, a essere rimasto della partita, 0-0 fra Verona e Inter, è chiaro che è stata... è il giorno questo del postogliano, dell'allenatore, di tutto il resto, quindi parleremo ovviamente anche di quelli che sono i destini dell'Hellas. Ecco qua.
0: Ale, io volevo partire appunto da Sogliano, no? Che è un po' il tema di questi giorni, alcune testate, poi la Gazzetta del Mezzogiorno 4 ore fa pubblicava sul web, è ancora aperto tutto, c'è ancora il tiremolla in atto, ma c'è ancora il tiremolla o Sogliano lo si dà con un possibile poi prolungamento, rinnovo fino al 30
17: allora,
0: giugno?
17: La verità è che non c'è mai 2029. Stato... Non c'è mai stato un tiremolla, la verità è che Sogliano ha sempre pensato di restare a Verona, poi piaccia o non piaccia, anche oggi a Chiara tira, ma sì, però non meritava la conferma, tutto quello che volete, però il fatto è che Sogliano ha sempre pensato di rimanere, è chiaro che se pensi di rimanere in una condizione come questa, dopo una retrocessione, con una proprietà così debole, con programmi tra virgolette insomma non esattamente chiarissimi, anche se poi il posto caso è stato chiaro, vogliamo tornare in Serie A, normale che provi a strappare le migliori condizioni possibili. Ci sono due collaboratori di Sogliano che sono in scadenza, che sono Bevo per lo scouting e Di Brogni per l'area così gestionale, e chiaramente sarà intanto il Verona, attenzione all'occasione per Samba, attenzione a Samba, attenzione a Samba, Murato da Galliera, Verona vicinissimo al gol del vantaggio con il colpo sotto di Samba, che è entrato al posto proprio di Casagrande, è frenato proprio da Galliera. Qui hanno tutti i crampi, tutti quanti ad aiutare l'altro con i crampi, insomma siamo al 89esimo, 0-0, ma il Verona ha avuto la grande occasione per vincere la partita. Dicevo, non c'è mai stato un rebus Ogliano. È chiaro che l'offensiva del Lecce è stata molto pesante, è un ingaggio, è una proposta quella del Lecce da medio-alta Serie A, così mi è stato detto. Però devo dire che Sogliano, una volta che ha avuto quei 2-3 puntini rassicurativi da presidio, non ci ha pensato tantissimo a rimanere. Poi è chiaro che il Lecce in questo momento deve andare da un altro Corvino, non so se c'è un altro Corvino, sicuramente Sogliano è un simile Corvino, c'è Trinchera in casa, non lo so quello che farà il Lecce. Fatto sta che il problema in questo momento però non si pone. Sogliano fatto firmerà a breve anche il contratto fino al 2029, ma sappiamo bene quanto al di là delle firme non ci sia una questione contratto vero per Sogliano.
0: 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco arriviamo con tutti i vostri messaggi. Mister Olindo Filippi, un valore aggiunto quindi Sogliano, sì, perché conosce l'ambiente, perché si sente a casa, perché probabilmente, ecco, c'è la possibilità, se rimane, di ricostruire qualcosa di importante.
16: Ma guarda, se il presidente del Lecce ha individuato nella figura di Sogliano il sostituto di Corvino, vuol dire che Sogliano ha le carte in regola non poco per fare la Serie A. Dunque è un valore aggiunto, sì, anche perché oramai è di casa, conosce la città, conosce, come ho detto più di una volta, i gradini che si fanno negli spogliatoi a Peschiera e quelli per entrare su al Bentegodi. Dunque, però, è importante che si faccia quanto prima per questa operazione, per formare una squadra tecnica per impostare la nuova stagione, perché fino a che tu non hai una squadra societaria a livello tecnico pronta per impostare, per programmare e pianificare, non si va da nessuna parte. E il tempo passa. Poi ricordiamoci che c'è la parentesi dei mondiali e lì siamo tutti un po' distratti e compagnia bella, anche se noi per la terza volta non ci siamo, però i mondiali sono i mondiali. Però dico che il primo grande acquisto, a mio parere, con i suoi pro e i suoi contro, è Sogliano, perché è un uomo di calcio. E la riprova è che la prima scelta che ha fatto il presidente del Lecce quando gli ha dato le dimissioni Corvino, non per raggiunti i limiti di età, ma perché ha detto che era stanco.
0: A proposito di mondiali, si parte domani con i mondiali negli Stati Uniti, diverse scene, no, tra alcune nazionali che arrivano in Messico accolto in un modo, altri negli States in un altro. E visto che sei con gli allievi, Ale, in questo momento la domanda sorge spontanea, visto che comunque a livello giovanile, nel bene o nel male, i risultati arrivano, no, con la vittoria nuovamente poi dell'europeo under 17, e poi cosa accade? È una domanda. Poi cosa
17: fondamentalmente accade? Intanto accade che siamo al secondo minuto di recupero di 4 di recupero. Vi leggo anche la formazione Verona, che era Canello, Spagnoli, Berini, Compaor, Salzoni, Chirali, Zanin, Bovancelli, Varegua, Bisoffi e Casagrande. Succede che Olindo credo che da questo punto di vista possa essere illuminato. Tante volte noi creiamo squadre per vincere i campionati senza creare giocatori per creare poi valore. Questo mi pare che sia un po' un difetto italico, no? Ci vantiamo, se pensiamo a chi ha vinto l'Under 17 due anni fa, e Liberale è stato regalato al Catanzaro dal Milan. Sala, Olindo lo conosce perché l'ha visto contro il Caldiero, con il Milan Futuro, e in Serie D. Poi tanti sono le giovanili del Real Madrid, Benjamin, della ZA Alkmaar Natali, che è il figlio di Cesare Natali, ricorderete, il difensore della Fiorentina e dell'Atalanta. Pessina ha fatto 4 partite in Serie A, portiere del Bologna, perché al Bologna sono venuti meno un sacco di portieri, in primis Korupski per infortunio. Coletta è giocatore della Roma di Gianluca Falsini, l'aveva ai tempi dell'Under 17 con la Roma quando vinse lo scudetto, e alle giovanili del Benfica. Gli altri 3, 2007, sono rimasti alla primavera della Roma. Non c'è questo grande produrre e questo grande poi magari anche rischiare verso una prima squadra. La verità è questa, quindi, e sono i 2007 che sono praticamente il corrispettivo dei 2009 di oggi. Quindi non è che adesso Casagrande diventerà attaccante di chissà quale grande squadra, che Barali, che comunque ha più marginalità sicuramente rispetto a Casagrande. Non è caso che Parma l'ha pagato 1 milione l'anno scorso dal Verona diventino all'improvviso giocatori di grande, grande qualità per la Serie A. Bisogna aspettare, bisogna capire, bisogna crederci, questo naturalmente sarà il cavallo di battaglia di Olindo in questo prossimo, fra virgolette, intervento, e poi aspettiamo. È chiaro che l'Italia non è questa grande maestra, no, nel lanciare giovani, nel rischiarli, nell'allevarli soprattutto individualmente. Pensiamo a creare squadra, abbiamo visto un sacco di è perché poi non abbiamo creato 26 giocatori, 25 giocatori top a livello europeo per poter formare una nazionale che possa vincere con la Bosnia, che possa vincere con la Macedonia del Nord e con la Svezia negli ultimi. Intanto è finita la partita, sentite i tre fischi, 0-0 tra Verona e Inter, tutto rimandato a mercoledì prossimo. Ritorno a Milano, chiedo anche a Olindo perché insomma poi il meccanismo si inceppa. Chiaro che insomma, poi c'è anche questa visione molto in questo momento visibile, quindi appena vinci qualcosa tutti subito a incensare, poi col tempo vengono i risultati. È chiaro che questa è semplicemente una tappa intermedia di questi ragazzi, pur promettenti, con i loro limiti, con una loro crescita naturale, ma con un traguardo non ancora fissato, non ancora predeterminato, semplicemente perché è ancora troppo presto.
0: Il tuo punto di vista, mister, come diceva anche Ale?
16: Ma sono in linea con Ale, ma il punto di vista mio è che si vince con l'Under 17, si vince con l'Under 19, non sempre, ma spesso e volentieri. Vuol dire che i giovani di qualità ci sono. Manca il coraggio da parte degli allenatori di volerli farli giocare. E gli allenatori, e mi rivolgo nel primo allenatore che abbiamo adesso a portata di mano e che vediamo ultimamente in TV, che è Silvio Baldini. Allora, gli addetti ai lavori pensano che perché per vincere con la nazionale italiana ci vuole Conte, ci vuole Mancini, che costano 5 milioni, hanno 5 milioni di contratto all'anno, sono 5, sono 6 o 4, comunque la cifra è quella lì, e pensano perché hai un allenatore ad interim, come lo chiamano adesso Baldini, che Baldini, perché ne prende di meno, sappia meno di calcio. Invece Baldini ne sa tanto quanto gli altri due. Il problema è che qua noi siamo legati a quei personaggi lì, e quei personaggi lì vogliono i giocatori già affermati quando vanno avanti 1, 2, 3, 4 o 5 anni, poi hanno la pancia piena, però fanno da tappo ai giovani, ai ragazzi giovani che oramai, Ale lo sa benissimo come la penso, sì, a 18, 19, 20 anni non sei più un ragazzo, sei un uomo. Certo. Okay? E sei in Serie A e cominci a giocare.
17: Io dico questa, Olindo, scusami, ditemi se la Fiorentina che vince il campionato primavera può avere 9, 2006 nell'undici titolare, 9, 20 anni nell'undici titolari ed è primavera. Ditemi se è il settore giovanile, chiedo lì.
16: No, ma Ale, io il problema è tutto lì. C'è della gente, cioè non è che quelli che in Inghilterra, che in Spagna, che in Olanda, in Germania, siano in Francia, siano dei fenomeni, hanno il coraggio di far giocare i giovani, e quando tu lo fai giocare un giovane vuol dire che si deve prendere delle responsabilità, lo responsabilizzi, così matura prima, non invecchia, matura.
0: Ci torniamo fra poco, 335 6011 610 1924, siamo un po' fuori, un po' lunghi, pubblicità, torniamo fra poco con Fuorigioco, state con noi.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
18: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
19: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
20: Grazie! Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
22: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
23: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
22: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
24: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
25: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
26: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
27: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
28: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
29: No, no, no, e adesso?
30: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
29: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Le 19:28 minuti, buon mercoledì sera, siete su Radio Verona, fuori gioco Matteo Sombogaro, mister Lolindo Filippi, ovviamente titolare di cattedra Alessandro De Pietro. Vado con i messaggi che stanno arrivando. C'è questo messaggio di Cristiano che scrive: ragazzi, vi lancio uno scoop di mercato clamoroso, in panchina arriva Bagnoli, la difesa la guida Tricelle, in mezzo al campo c'è Di Gennaro e davanti si vola con Calderisi. Ops, mi dicono dalla regia che forse è una notizia leggermente datata. Vabbè, sognare non costa nulla, speriamo in bene per quest'anno. Buona serata,
17: se volete,
0: a tutti.
17: Se volete, ho sognato anch'io, faccio il solito giochino con i miei amici, no?
0: Attenzione.
17: Ho visto Salvatore Lann e Gianluca Farsini, che erano due discreti sinistri. Allora, nel mio piccolo ero mancino anch'io e ho detto: ragazzi, ma quante presenze ci sono fra noi tre in Serie A? Ci sono quelle di Farsini e quelle di Lann, non ci sono ovviamente le mie. È un giochino che faccio sempre. Però anche Farsini mi ha detto, lo facevo sempre con Chiesa. Diceva Chiesa: quanti gol ci sono in Serie A fra me e te? 199 lui e uno io.
0: Quindi
17: devo dire, se l'ha fatto Farsini con Chiesa, posso farlo anch'io con Farsini. Con Farsini là.
0: Attenzione, il focus intanto si è spostato per alcuni amici anche verso la nazionale, visto che si parlava di giovanili e poi anche della panchina della squadra azzurra. Ciao Ale, Teo Lindo, se non fosse sotto contratto con il Tottenham mi piacerebbe De Zerbi sulla panchina della nazionale. Sì. Buona serata Francesco.
17: Adesso per il Verona 17 milioni all'anno.
16: Ma io mi tengo Baldini, ma non perché ha vinto due partite con Lussemburgo, con la Grecia, ma perché è una persona normale. Bisogna ricordarsi una cosa: l'Italia ha vinto 4 mondiali, giusto? 34-38 c'era Pozzo in panchina, che era un giornalista. Bene, e poi ne ha vinto uno nell'82 con Berzot, che nel 70 faceva il secondo a Valcareggi, e poi ne ha vinto uno nel 2006 con un grande allenatore in panchina che era Marcello Lippi. Dunque, su 4 mondiali il vero allenatore, un allenatore che ha vinto tanto a livello di club, è l'unico commissario tecnico, è stato Lippi. Poi quelli che sono venuti dopo, l'unico che ha fatto bene, gli unici due, sono stati Cesare Prandelli e Roberto Mancini. Ma parliamo dei Ventura, dei Spalletti, dei Gattuso. Io penso che quello che hanno fatto loro, minimo lo fa anche Baldini, ma penso che lo faccia meglio però. Perché Silvio è un uomo di calcio, poi lui ha il suo carattere, il suo modo di fare e via di seguito. Spesso e volentieri per il suo carattere è stato penalizzato e sottovalutato, e non va bene, perché nel calcio italiano ci vuole aria nuova.
0: Beh, come insomma si dice anche proprio in questi giorni, della Fuente, vedi la Spagna, non ha questo grande curriculum, no? Lui arriva, correggetemi se sbaglio, poi dalle giovanili. Messaggi, se ci fossero ancora di Gennaro ed Elkier l'avremmo già venduti a gennaio. Vabbè, effettivamente forse questo amico...
17: forse anche a ottobre.
0: Vabbè, sono tanti messaggi che arrivano, però noi dobbiamo fermarci ancora, sì, perché c'è l'informazione dall'Italia del Mondo e dopo tutta la lunga seconda parte di Fuorigioco con mister Olindo Filippi, Alessandro De Pietro. State con noi.
2: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Raid di Mosca, Kharkiv e Odessa. Mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, l'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca che replica. Risponderemo in modo efficace e deciso. La cronaca, bimba uccisa a Bordighera, la madre lascerà il carcere per i funerali. Voglio salutare la mia Bea, ha detto la donna, ma si temono contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie. Possibile dunque che le celebrazioni si svolgano a porte chiuse. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia nello stadio Azteca. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: 19:35 minuti di questo mercoledì 10 di giugno. Stavo guardando fuori, insomma, sembrava che il meteo promettesse altro, però al momento sembrerebbe tenere, no, mister?
16: Tutto a posto. Ha fatto paura prima.
17: Qui stadio cielo sereno. Vedo due nuvole all'altezza della curva sud. Per il resto tutto sereno,
0: quindi noi siamo in corso Porta Nuova, Ale, sì. Zona stadio, ci manca l'inviato in questo momento da Borgo Venezia, zona est, non lo so. se qua c'è qualche amico zona Borgo Venezia, magari faccio sapere.
16: Sembra che il peggio sia passato.
0: 335 60 11 610. Torniamo ai vostri messaggi. Questo amico dice: ah, Fabietto, eccolo qua, che anticipa che domani passerà a trovarci anche al Mura Festival, perché Alessandro De Pietro domani, io in regia, saremo lì al Bastione di San Bernardino. Dice: ma che Baldini, Olindo in nazionale. Vabbè, qua mister.
16: Grazie Fabietto, grazie.
0: Vabbè, a questo punto, Alessandro, mister, io vi faccio questa domanda. Ci si è concentrati la settimana scorsa, il focus era poi sul nome dell'allenatore, ci si è spostati adesso sul direttore sportivo e quindi su Sogliano, sulla sua permanenza. Ma in tutto questo, nel giro di mezzo, chi arriva, chi arriverà su questa panchina?
17: Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché c'è un mercato allenatori, purtroppo, mi viene da dire, in ritardo per tutti. Vale anche per i direttori sportivi, quindi insomma, se non fai il direttore sportivo è chiaro che non puoi fare l'allenatore. E quindi c'è anche Gerardino in ballo in questo momento. Gerardino in ballo non solo per il Verona, e Sogliano sta pensando a quella teoria che prima sembrava solo teoria, ma che adesso può essere molto pratica, di lavorare, di continuare, di riprendere a lavorare con chi avevi già lavorato. Quindi, come è stato per Pavanel al Padova, come era stato al Verona, come era stato per Mandorlini a Padova, come era stato al Verona, e come potrebbe essere con Baroni al Verona, come era stato al Verona. Quindi c'è questa rassicurazione in più che potrebbe volere Sogliano, però Baroni ha già detto di no al Pisa. Potrebbe non dire no in partenza al Verona, sotto contratto col Torino a 1,2 milioni a stagione. Non è una questione di cifra, è una questione in questo momento di proposte, di qualità della proposta. La prima idea rimane Girardino, però se non dovesse essere Girardino, che in questo momento è piuttosto chiacchierato, fermo restando che Abate, Torino, che Aquilani e Sassuolo sono piazzati, due che piacevano a Sogliano, potrebbe magari alla fine anche spuntare Baroni in maniera diversa rispetto a contempistiche diverse rispetto a quelli che sono stati rimbalzi di qualche settimana fa, però comunque con una ipotesi che diventa adesso davvero concreta, però dipende molto, se non tutto, da Girardino.
0: Mister, come lo vedi Baroni nuovamente sulla panchina, qualora fosse un Baroni, o comunque insomma un po' la scia, la linea che come dire oggettivamente da Alessandro, insomma, potrebbe essere plausibile, no?
16: A me non piacciono molto le minestre riscaldate, a dirti la verità.
17: Però questo è un difetto allora di Sogliano.
16: Ma perché Sogliano vuole andare con l'usato sicuro, quello che lui conosce meglio, per carità, ognuno ha la sua filosofia. A me Baroni come allenatore non mi è piaciuto più di molto, ecco. Non mi ha mai impressionato, però i nomi sono quelli lì. Ma se un allenatore ci pensa un attimo e poi un attimo ancora, è meglio che stia a casa sua, no? Perché se poi è questione di contratto, allora vuol dire che tu guardi il contratto prima del lavoro che devi fare. Di solito a casa mia si fa differenza: prima voglio sapere che tipo di lavoro e con che materiale devo lavorare, e poi si parla del contratto. Perché se tu metti davanti i soldi, vuol dire che prima lo fai.
17: No, ma ne parlo io so che è legato al Torino, così come Girardino.
16: Sì, ho capito.
17: Ale, faccio una questione pratica.
16: Però si vocifera anche che lui non piace venire in Serie B. Doveva andare al Pisa, gli ha detto di no. E il Pisa ha preso bianco dal Monza, che era il Monza questa, da qualche ora ha firmato, mi sembra. Comunque io ripeto una cosa che ho mai detto stramilioni di volte: se devo andare in una squadra di Serie A per lottare per la salvezza, preferisco una squadra di Serie B per vincere il campionato, però ho detto per vincere il campionato ci vuole una squadra dirigenziale di alta qualità e ci vogliono dei giocatori di alta qualità tecnico, tattica e fisica, perché il campionato di Serie B dell'anno prossimo è un campionato importante sotto l'aspetto tecnico, tattico e fisico.
17: E pensiamo che fra quelli che hanno vinto l'anno scorso il campionato, Strop ha appena rinnovato con il Venezia
16: fino al 29,
17: e che il Pisa prende chi ha vinto la Serie B, non vinto ma comunque è andato in Serie A come bianco, e comunque la seconda è il Frosinone, vabbè, se il Frosinone fa la sua strada, e il Palermo rimane con Inzaghi, quindi insomma in questo momento avere un allenatore è avere una conferma, cioè il Pisa prende l'allenatore che è stato promosso col Monza, quindi questo fa capire le ambizioni del Monza, la giro, no? Se Verona prendesse Girardino sarebbe la certificazione di una squadra di qualità, perché Girardino dice sì, io vengo, ma con quale squadra? Questo è quello, con quale idea? Questa è quella. Ecco, allora dall'allenatore puoi anche capire, abbiamo capito questa sera che il Pisa proverà ad andare in Serie anche senza far follie, e comunque a Pisa proprietà americana molto ricca, però nessuna follia, però insomma, il fatto di prendere bianco è chiaro che è un valore in più ed è la conferma che il Pisa proverà ad andare in alto. È chiaro che se dovesse essere Girardino o Baroni potrebbe essere fra virgolette, non dico appagato, però comunque abbastanza rassicurato il tifoso dell'Hellas, che si proverà chiaramente a provare a salire in Serie A.
0: 335 60 11 610 c'è Giorgio che scrive: ragazzi, Juric no, punto di domanda, ecco un altro nome che spunta.
17: Due milioni, visto che era una questione di soldi,
16: sempre lì,
17: sempre Vanoli lì. 2 milioni per essere della Fiorentina, ma non ti viene mai, cioè,
16: che Vanoli adesso è fermo perché la Fiorentina ha preso grosso,
17: si rimbalzava Vanoli.
16: Dunque, alla fine gira lì gira, noi parliamo, però se tu non hai la certezza del direttore sportivo, la barca non parte, non c'è niente da fare, e allora bisogna darsi da fare, mettere a posto le cose a livello dirigenziale, così hai la possibilità di prendere un allenatore e di costruire una squadra. Però mi sembra che andiamo un po' a rilento su queste cose qua.
17: Sì, ma solo in Italia ci sono ancora direttori sportivi, no, ci sono società senza direttore sportivo, cioè è un ritardo figlio di certe proprietà che francamente non possono tollerare che al 10 di giugno non ci sia ancora un direttore sportivo nella tua società. Cioè io parto da lì, cioè io entro, che ne so, il 30 maggio devo avere il direttore sportivo, non che a metà giugno c'è ancora il mercato dei direttori sportivi. E quando è che parte quello degli allenatori? Cioè parte il Verona fra un mese va a Folgaria. Quindi le altre non tanto prima, non tanto dopo. Quindi insomma, quando è che fai la squadra? Pensiamo a questo, cioè si arriverà all'inizio del campionato con squadre a metà, come sempre, ma stavolta credo ancora di più.
16: C'è un esempio per tutti, a mio parere, che il primo anno che lui è arrivato in Italia, lui era fuori dai giochi a livello di conoscenza calcistica, era il presidente del Bologna, Saputo. Questo qua è faticato i primi 2 anni, poi cosa ha fatto? Ha fatto una cosa semplice, ha preso gente come Sartori, Di Vaio, il direttore generale che non è storico, che non mi ricordo mai il cognome, si è circondato di una squadra di alta qualità italiana, gente che sa di calcio, e lui può anche vivere tranquillamente in Canada. E vedi cosa ha fatto il Bologna negli ultimi anni. Anche lui nei primi 2 anni era in difficoltà perché non aveva effettivamente la conoscenza del calcio, e poi anche lui sta parlando meno di stadi, di stadi nuovi, di stadi vecchi, di stadi da mettere a posto, e parla più di calcio. Dovrebbero prendere esempio da Saputo tanti imprenditori foresti, come si dice in veronese, che vengono in Italia per scopi non calcistici.
17: Mi viene in mente lo speaker del Parma che diceva buonasera ai foresti, giusto per restare
16: i foresti,
17: del Padova, perdon,
16: è
17: Lugano, foresti,
16: sì,
17: buonasera anche. Allora io dico che a volte c'è anche un po' di presunzione da parte delle proprietà straniere. Cioè, se io vado in America a fare baseball, non vado lì lasciando intendere di sapere come funziona il baseball. Mi pare che tante che vengono a fare calcio in Italia, prendere, se poi i padroni sono loro perché acquisiscono le società, però non c'è mai nessuno che subito attecchisce in maniera concreta. Penso anche al Parma, l'ho successo anche il Parma, non ce lo dimentichiamo. Il Parma comunque con una proprietà di un certo tipo. Quindi mi pare che insomma all'inizio si cerchi di arrivare in Italia a divulgare un verbo che non è quello delle proprietà straniere in Italia, ma che meno male il calcio se ne mastica, e poi all'improvviso si vira su quelle che sono le scelte logiche, su quelli che sono poi quelli che si intendono di calcio, su quelle che sono le vere verità, sulle vere questioni. Però se ci pensate, un po' tutti hanno avuto bisogno, fra virgolette, di un periodo, no? Di adattamento, di conoscenza. Ci sta, per carità, però se io faccio l'investimento devo prevedere praticamente tutto. Ecco, questo mi pare non sia stato sempre così, o quasi mai così, per le proprietà straniere.
0: Andiamo con i messaggi che stanno arrivando. Inoltre bisogna anche vedere entro il 30 giugno, questo il messaggio di Angelo, probabilmente a riferimento, no, a quello che si diceva poco fa, no, nella composizione della squadra, di chi c'è, chi non c'è, poi chi c'è in panchina. Ovviamente sono d'accordo con Olindo, ma Saputo ha i soldi, questo è il messaggio di Simone.
17: 13 miliardi di patrimonio netto.
16: Sì, però anche
17: visto che i soldi non contano.
16: Sì, però anche il presidente del Milan o il proprietario del Milan ha i soldi. Ma
17: quello fa l'altro mestiere, lui fa, sì, fatturato.
16: Sì, ho capito, però lui, questo qua, ha i soldi, perché per acquistare il Milan ci vogliono i soldi, non le chiacchiere. Però mi sembra che la squadra tecnica di cui si è circondato l'ha mandata a casa, li ha mandati a casa tutti. E la prima roba che ha fatto è stato quello di disfarsi di gente come Maldini e Massara, che insomma qualcosina è l'unico scudetto che ha vinto il Milan negli ultimi anni. Dunque, dipende, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, dipende dalle persone. Da che persona ti citi?
17: Però il problema è che il mio non interessa vincere lo scudetto, interessa fare fatturato. Non a caso Cardinale ha scelto Furlani, non ha scelto Maldini. Io credo che Cardinale sappia che Maldini se ne intende più di Furlani di calcio. Però ha scelto Furlani, e il fatturato del Milan per tanto tempo è andato bene, quindi Furlani era bravissimo. Io ricordo un Cardinale dire: tanto Furlani sta prendendo un giocatore al giorno, bisogna vedere che giocatore prende. Cioè, se prende me, se prende Matteo, non è che fai tanta strada. Però la verità è quella: il fatturato conta, ma l'ha detto anche con Fallonieri. Ha detto: cosa interessa a una banca vincere lo scudetto? Interesserà soddisfare gli investitori e far quadrare i conti e fare utile, no? Quindi è solo due mestieri diversi. Con la scusa di fare calcio, io faccio business.
16: Però Ale, a mio parere, uno che ha insegnato qualcosa nel calcio italiano, e i soldi li ha sempre avuti, è Silvio Berlusconi. Ma Silvio Berlusconi, quando si è inventato il Milan come veicolo pubblicitario, che squadra dirigenziale aveva? Aveva i Galliani, aveva i Braida, via di seguito. Dipende sempre da che. Poi nel calcio non c'è niente da fare, più vinci e più prendi, non c'è niente da fare. Se nel calcio fai un fallimento come quest'anno, è un fallimento a livello societario, allora cosa fa il presidente del Milan, che quel calcio ha poco a che vedere? Manda via tutto quanto la squadra che ha voluto lui e si tiene Ibrahimovic, e lì ne parliamo, perché questo parla, ma mi sembra che i risultati siano solo chiacchiere al vento.
17: Lui è il boss, gli altri
16: fanno bene. Il boss.
17: Fa sorridere.
16: Sì, appunto, dai. Ecco, dai.
0: Vi faccio questa domanda, visto che stiamo andando anche così in chiusura. Secondo la vostra esperienza, da una parte giornalistica, da un'altra invece di uomo di campo, entro quando si scioglieranno tutte le riserve? No, perché adesso siamo il 10 di giugno, l'allenatore, quando lo sapremo? Quando lo saprà?
17: Intanto devono rinnovare due elementi molto importanti per Sogliano, che sono Bevo per lo scouting e Di Brogni per l'area segreteria, gestionale, rapporti con la federazione e tutto il resto. Quindi questo è un primo tassello, sono tutti e due in scadenza, tutti e due hanno aspettato che ogni dubbio venisse sciolto per Sogliano, ma è chiaro che questi sono due passi da fare. e poi c'è tutto il resto, poi c'è l'allenatore e i tempi di Sogliano sono dipendenti dai tempi del mercato. Purtroppo Sogliano non può osare dicendo Girardino anziché uno te ne do due, tagliamo la testa al toro, e quindi bisognerà capire quanto Girardino poi ha mercato,

0: perché poi capisco anche il tifoso, no? Cosa vuole sapere, e il contratto l'ho firmato e l'annuncio, ci sta che sia un po' come San Tommaso il tifoso, soprattutto dell'Ella, soprattutto adesso, però si continua a fare, non per dire alla Ibrahimovic, si lavora in silenzio, come disse una volta in un passaggio televisivo anche piuttosto così, piuttosto comico con Boban, che l'ho prese finemente in giro. Però insomma si lavora in silenzio, è anche la verità, e quindi Soliano starà comunque tessendo la sua tela. È chiaro che ci sono dei tempi anche tecnici, perché poi sono Girardino è uno staff molto, molto corposo, sette persone, anche quello conta, Girardino insomma non si muove da solo, ci sono tante piccole questioni. Poi è chiaro che a occhio nudo dici prendi quello, prendi quell'altro, però dietro prendi quello, prendi quell'altro, insomma c'è tanto altro.
1: Vado con l'ultimo messaggio. C'è questo amico, si firma Alessandro Mazzola, ex allievi Verona, officine Bra eccetera, un saluto a Mister Testi rivolto a Olindo, dice se sei ancora nella sfera Virtus. La domanda è per Mister Olindo, dice un chiarimento se possibile, spero di non andare fuori tema, ma quando si parla, chiede, di rifondazione del calcio italiano, cos'è la figura che è stata introdotta, una specie di team manager per la squadra allievi, uno per l'under 19, uno per la prima squadra, non so adesso.
2: Ma il team manager è una figura di contorno che conta, non contano gli allenatori, contano gli insegnanti, e questo non vale solo per quello che si fa a Coverciano, contano gli insegnanti di calcio, insegnanti che sappiano insegnare tecnica individuale, tecnica applicata, che sappiano di tattica e di fisica, tutto lì. E poi gli allenamenti bisogna spiegarglieli ai ragazzi, bisogna farli far crescere l'attenzione dei ragazzi. Se i ragazzi stanno attenti agli allenamenti, vuol dire che gli allenamenti sono piacevoli, e gli allenamenti, per essere piacevoli ai ragazzi, deve essere fatto far giocare a calcio. Tu non puoi imparare a giocare a calcio se non giochi a calcio. Troppe esercitazioni da strizza cervelli e via di seguito, che non portano a niente, che poi non sono reali sul campo. Questo è il problema del uno dei tanti problemi. Però, come ho detto prima, ci vuole ai vertici aria nuova, aria nuova.
1: 19:54 minuti, grazie Mister Olindo Filippi.
2: Grazie a te Matteo.
1: Grazie ad Alessandro De Pietro. Ale, ci si ritrova domani, grazie. Mura Festival, ovviamente passateci a trovare, passate a trovare
0: qui allo stadio, tempo sempre sereno, cioè, le nuvole ci sono di radate, va bene.
2: Ciao, Ale.
0: Ciao a tutti, a domani. Ciao Linda.
1: Buona serata, buon mercoledì ancora. L'informazione adesso quella da Verona e provincia, al punto ora, e io vi saluto, ciao anche da Matteo Sambucaro, ciao.
3: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
8: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
7: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower

0: garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Travolto e trascinato da un mezzo pesante, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Borgo Trento. L'infortunio sul lavoro è accaduto oggi poco prima delle 17 a Zevio, in una ditta di trasporti e logistica in via Apollo. La dinamica è il vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi all'operaio.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 10 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. In apertura la filovia con i primi due mezzi sui 39 che la formeranno arrivati a Verona. Entro fine giugno ce ne saranno sei. Dopo quasi 20 anni, un momento simbolico per Verona che vede concretizzarsi uno dei progetti infrastrutturali più discussi degli ultimi decenni. Al microfono di Silvia Beltrami, l'assessore alle grandi opere Tommaso Ferrari, il presidente di ATV Giuseppe Mazza.
6: È un grande giorno, oggi è arrivato il primo mezzo, ma in realtà mentre eravamo qua è arrivato anche il secondo. È un grande giorno, permettetemi anche da fare una riflessione, perché ci abbiamo messo un po' troppo a far arrivare questi mezzi nel mentre altre città hanno fatto tante infrastrutture, e credo che dobbiamo continuare su questa strada. E dico anche un monito per il futuro, anche nelle prossime amministrazioni dobbiamo continuare a fare infrastruttura a Verona. È complicato, ci sono critiche, cambi viabilistici, gestire cantieri è sempre molto complesso, ma è l'unica via per rendere una società più vivibile e anche più attrattiva.
7: Il mezzo c'è, ce ne sono due, ne arriveranno sei entro giugno, ci sono gli autisti che si stanno formando. E poi?
8: E poi una volta che finisce la formazione degli autisti e faranno l'esame della patente il 18 di giugno, cominceremo a testare i mezzi qui a Verona e testare la linea. Questo significa cominciare a far girare i mezzi lungo la linea ibrida che è quella che dalla Genovesa arriva via stazione, arriverà allo stadio e poi dall'ospedale di Borgo Roma arriverà appunto in stazione, e quindi ci saranno fare tutte queste procedure, chiamiamole così, di collaudo. E quindi noi presumiamo che se non vengono fuori i fastidi, metà ottobre, fine ottobre potremmo già mettere in esercizio. Comunque sia entro la fine dell'anno sarà in esercizio.
4: Da più di un mese una volontaria della Ronda della Carità sta ospitando a casa sua, un appartamento di 65 metri quadri, tre africani regolari e con contratto di lavoro che, terminata l'emergenza freddo, non hanno trovato alloggio. Per qualche notte hanno dormito all'aperto, poi Elena Mastini ha aperto la porta di casa sua. La sentiamo nel servizio di Silvia Beltrami.
9: A loro Elena ha dato le due camere, lei dorme sul divano, loro sono Danilo e William del Camerun, regia del Togo. Lavorano tutti e tre, due hanno i turni all'AIA e partono da Borgo Roma alle 3 di notte in bicicletta se hanno il turno della mattina. Elena, volontaria in ronda, li ha conosciuti facendo loro il corso di italiano, ha conosciuto le loro storie, arrivati a dicembre, regolari e con regolare contratto di lavoro sino ad aprile hanno dormito in strutture di accoglienza. L'emergenza freddo è finita, solo quella del freddo, la loro, il non avere, il non trovare una casa, continua, e così lei si è offerta di ospitarli.
10: Io ho avuto dei genitori che, e sono stata fortunata, mi hanno insegnato l'accoglienza, e l'accoglienza nel senso più umano del termine, e quindi vedere loro in questa situazione, in una condizione disagiata, e dover lavorare, dover dormire all'aperto, non potersi lavare, non poter essere presentati in maniera dignitosa. Non ho avuto esitazione, gli ho detto: ragazzi, venite, per un periodo quello che si può fare si farà.
11: Si è fidata?
10: Sì, mi sono fidata perché li ho conosciuti, ho avuto modo di conoscere le loro storie, di parlare con loro, e sono delle persone veramente buone, corrette, oneste e affidabili. Ecco, ho fiducia in loro.
4: Inaugurata in Piazzale Stefani di fronte all'ospedale di Borgo Trento, una panchina azzurra per richiamare l'attenzione su una malattia rara di cui si parla poco, la sindrome di Sjögren, la presidente dell'associazione Animas, Lucia Marotta.
12: Questa è la 46esima panchina azzurra che inauguriamo per l'Italia, oggi è qui a Verona, e per accendere i riflettori ancora una volta su una malattia non solo rara, ancora poco conosciuta, ma soprattutto direi discriminata, e forse anche volutamente, e questo non lo trovo giusto per chi soffre, perché noi ogni giorno riceviamo decine e decine di chiamate di aiuto, anche di familiari, perché adesso, dopo tutto il lavoro di 21 anni di volontariato, di formazione e informazione, adesso la diagnosi, diciamo, si è accorciata per fortuna i tempi, e quindi arrivano a noi anche famiglie che chiedono aiuto, consigli per i loro bambini, perché abbiamo 300 bambini in Italia. Purtroppo questo ancora non c'è, perché la forma primaria sistemica non è stata ancora inserita né LEA come rara.
4: Bianco e nero, elogio del limite, la mostra inaugurata oggi, aperta fino al 20 settembre alla Galleria d'Arte Moderna. Un'esposizione di respiro internazionale con opere provenienti da collezioni pubbliche e private. La curatrice della mostra, Patrizia Nuzzo.
13: Questa mostra dal titolo Bianco e nero, elogio del limite, opere dalle collezioni veronesi, c'entra proprio due temi. Quello del bianco e nero, che vedremo non come una sorta di azzeramento o limite, infatti è una sorta di ossimoro suggestivo il titolo, ma perché va proprio a sottolineare come questi artisti, che dagli anni 70 la mostra sviluppa la riflessione di questi artisti fino agli anni 2000, vanno a concentrarsi sugli elementi primari della pittura. Quali sono? La superficie, il colore, il telaio, la materia e la percezione. E quindi artisti, tra l'altro, notissimi, perché sono delle star del sistema dell'arte ormai internazionale, e tutti questi riflettono proprio su questi elementi del bianco e nero, perché, e non il colore, perché il colore è fascinazione, in qualche maniera per loro devia una consapevolezza. La consapevolezza deve essere proprio la riflessione sugli elementi fondamentali e fondanti della pittura.
4: Ancora temporale anche di forte intensità nel veronese, oggi pomeriggio in serata una grandinata è stata segnalata in Valpolicella con forti raffiche di vento. Ed è tutto, una buona serata.
2: Flashback. Selection.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 11 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 16. Venti deboli al mattino da sud-sud-ovest, al pomeriggio moderati da sud. Non ci sono allerte meteo.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Radio Verona.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
2: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
2: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
2: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
2: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
2: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona in Love.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Radio Verona, In Love.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

unica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.